avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, primi dai arrivati in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Kung Fu Fighting de Kardagar. Fly Robin Fly, non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle, niente. Disco Inferno, qualcosa di Cerrone, oppure Boney M, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, niente. Disco Duck, no. Gimme Sun, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.

previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.
2: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

braccio, ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura. E ho mal di schiena che non mi passa più.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Giovanni.
1: Ma ciao Chiara, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto.
0: Buon lunedì, insomma questo lunedì è cominciato benissimo, io mi sento proprio carica oggi, sono sveglia al contrario delle altre mattinate, quindi mi sto abituando a questi ritmi molto molto presto.
1: Ma infatti ti vedo molto sul pezzo, molto brillante, molto sgargiante, stamattina ti dico solo la verità, però è iniziata col botto letteralmente perché non so cosa mi sia successo alla cuffia perché mi è esplosa una roba.
0: Ah sì?
1: Scusami.
0: No, io pensavo il botto, pensavo che lo facevi prima.
1: Il botto lo stavo facendo anche prima, ma perché tu lo sai che comunque prima delle nostre dirette non siamo mai scontati.
0: No,
1: tutto
0: infatti
1: può succedere, quindi
0: sì, si stava cappottando Giovanni in studio.
1: Ho mancato un gradino. Tra l'altro la cosa come dire stupenda è stato il timing, perché Chiara mi stava chiedendo allora com'è andato il weekend, tutto bene? Io bene, anche il tempo di dire bene, mi ho messo il piede in un buchino qua dello studio e stava veramente per finire male.
0: Stavo andando giù,
1: stavo per finire di testa dentro il pannello. Insomma, comunque vabbè, cose tecniche nostre, vabbè. Insomma.
0: E infatti non siamo mai scontati la mattina. Comunque,
1: mai.
0: Iniziamo subito perché oggi saranno tantissimi gli argomenti che affronteremo e ci saranno anche tanti ospiti. Infatti nell'ultima ora arriverà qui un attore che però non vogliamo ancora spoilerarvi in diretta, ma sui social l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già spoilerato. Infatti, mi raccomando amici, andateci a seguire su tutti i nostri account social perché lì rimanete aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio e anche appunto i futuri ospiti, perché in questa settimana stiamo cucinando per voi delle interviste pazzesche.
1: Assolutamente. Poi la cosa molto bella è che stiamo finalmente atterrando, diciamo così, tutto quello che è il nostro programma, no? Quindi con i nostri ospiti fissi, quindi ci stiamo piano piano formando sempre di più con figure, come dire, molto interessanti e soprattutto che ci e vi accompagneranno lungo questa settimana di lavoro, perché alla fine comunque è una settimana di lavoro lavorativa piena di cose.
0: È vero.
1: Con Chiara che guarda l'orizzonte con sguardo spento.
0: No, ci siamo. Amici, mi raccomando, seguiteci sia su RaiPlay Sound, che è un'applicazione completamente gratuita, ma anche in DAB. Giovanni, insomma, dai anche tu il nostro numero di telefono, così possono cominciare a scriverci.
1: Esattamente, il nostro numero di telefono è 334, anzi diciamolo insieme, 334
0: 60 45 64
1: Zero.
0: Bene, questa canzone l'ha messa Giovanni, io non mi prendo responsabilità.
1: Amici, chissà sa.

0: che bella Ariete e Angelina Mango, che bella vita qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 7:21 e ci siamo pronti. Io Chiara Cacciocco e Giovanni Dadda.
1: Yes, ciao Chiara, ma che bello essere qui e soprattutto ti dico, io sono un grandissimo fan di Angelina Mango e anche di suo papà Mango, ovviamente, che non dimentichiamo essere stato uno dei più grandi cantautori comunque della musica italiana. E stavo ascoltando anche, tra l'altro, prima di arrivare qui in radio, una sua canzone.
0: Ah sì?
1: Oro, oro.
0: Oddio, pensavo che stessi per cantare quella di cosa, come si chiama? Di Che Pequeño?
1: No, in realtà, Gue riprende ovviamente la canzone storica di Mango, che è il papà appunto di Angelina.
0: Lo so, infatti ha fatto un bellissimo remix. Comunque, questo weekend, Giovanni, com'è andato? Che cosa hai combinato?
1: Ma allora, come sempre, un weekend non scontato, però un gran weekend di relax. Comunque sono tornato appunto nella mia città natale, che è Milano, per, come raccontavo a te, ma anche agli amici ascoltatori, dato che mi sono trasferito a Roma da poco, piano piano, gradualmente, riempendo la nuova casettina piccolina di Roma, quindi insomma sto facendo su e giù proprio per una questione di vestiario e anche di oggettistiche, comodini, cose. Infatti in treno mi presento con degli oggetti un po' strani. Infatti la gente mi guarda strano, però comunque devo dire che sto facendo un ottimo lavoro, anche perché è il terzo weekend di fila che comunque, come dire, salgo e scendo, quindi sto riuscendo piano piano a fare questo trasloco un po' fai da te, anche perché veramente io sono molto minimalista, un po' come i giapponesi, nel senso che io ho bisogno veramente di un letto comodo, ovviamente, okay, un piccolo quadro simbolico, giusto per ricordarmi che comunque un po' d'arte non fa mai male, e poi comunque un comodino laterale di fianco al letto che mi aiuta, ecco, ad appoggiare i miei oggetti.
0: Ti accontenti di poco?
1: Sì, assolutamente,
0: poco.
1: Assolutamente.
0: Bene.
1: Less is more, no? Come si dice?
0: Come no. Allora, insomma, chiediamo anche ai nostri amici che ci stanno ascoltando magari in questo momento come è andato il loro weekend, che fanno anche questa mattinata di lunedì.
1: Come è calcato questo di lunedì. Esatto,
0: lunedì,
1: amici, raccontateci 21. Come sta procedendo la vostra mattinata, come state soprattutto e da dove ci state ascoltando, perché mi raccomando, tra l'altro, Chiaretta, non abbiamo detto una cosa prima molto importante,
0: dica.
1: Che al canale 710 della vostra Smart TV avete anche la possibilità di ascoltarci, quindi se siete a casa e insomma avete piacere, ecco, di mettervi comodi sul divano e di ascoltarci, sappiate che avete anche la possibilità di farlo tramite Smart TV, quindi
0: perfetto.
1: Mi raccomando, fatelo perché ne vale la pena. Quindi il nostro numero è 334 60 45 640. Fateci sapere da dove ci state ascoltando e come sta procedendo la vostra mattinata.
0: Tu non me l'hai chiesto però come è andato il weekend.
1: Perché lo so già come è andato il weekend.
0: Che cos'era quella risata?
1: Era molto malefica.
0: Vabbè.
1: No, adesso te lo chiedo
0: no,
1: dopo.
0: No,
1: te lo chiedo dopo.
0: Ormai
1: la canzone.
0: Hai finito la chance.
1: Hai finito il tempo.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Esibizionista di Annalisa qui su Rai Radio Tutta Italiana. E Chiara, a proposito di cliché, cosa hai fatto questo weekend?
1: Non te lo dico più, basta.
0: Ma no, dai, non far l'offesa.
1: Ma guarda, allora, abbiamo fatto sabato mattina una bella ora e mezza, oretta e mezza di corsa con la mia amica. Siamo andati al parco, dove tra l'altro ho portato anche Holly, la mia labrador, insieme. Sì, ora eravamo tutte e tre insieme, era molto divertente.
0: Tutte coordinate al parco?
1: Beh, allora Holly non andava molto, molto coordinata col nostro passo.
0: Perché andava più veloce?
1: Sì.
0: Anzi, era lei che poi portava, aggrappavate al cane, giustamente.
1: In un certo senso è successo anche questo.
0: Cioè, è il cane che ha portato fuori voi a un certo punto.
1: Sì, esatto. E poi, niente, dovevo studiare perché tra poco devo dare un esame. E quindi ho fatto tutto più che studiare.
0: Che tipo di esame devi fare?
1: È filosofia.
0: Filosofia
1: della
0: dai.
1: Comunicazione.
0: Vabbè, dai, un bel esame comunque, in senso.
1: Però, infatti, è tosto.
0: È veramente tosto.
1: Però, vabbè, dai, si può fare.
0: Però non c'è nulla che possa fermare la mia amica Chiara Cacciopoli, amici. No. Anche perché oggi proprio ti vedo con nell'iride, è un'iride molto determinata. lo sguardo fisso, non batti gli occhi. Insomma, sei proprio stamattina.
1: È il look.
0: Non ce n'è per nessuno.
1: È il mio look che mi dà.
0: È lì
1: aura,
0: che stavo arrivando, amici. Chiara ha una giacchetta di pelle meravigliosa, color marroncino. Con questi, come posso dire, con queste, sembrano tipo delle piccole spille, in realtà poi è una composizione di borchie.
1: Borchie.
0: Ah, una borchia. Con queste borchie molto belle, color appunto cromate, che riprendono poi i profilini. E tra l'altro, devo dire la verità, che questo marroncino che è addosso
1: Si abbina ai capelli.
0: Si abbina molto bene ai capelli, anche al mocassino. Però ti dà tutto un tono così molto marroncino, no? Nel senso, con questo bianco che stacca dal pantalone, Chiara, devo dire che non sei mai scontata neanche nell'abbigliamento.
1: Ma la smetti di farmi uno scanner anche sull'outfit?
0: Ma certo, ogni volta lo faccio sempre, sai che sono, anche perché io mi diverto, perché tu giustamente ti vesti sempre in maniera diversa. Io purtroppo sono ripetitivo, mi metto sempre, come dire, la mia maglietta a maniche lunghe, insomma, gioco un po' con i colori.
1: Vabbè, tu sei molto minimal.
0: Allora, il più grande cambiamento che posso fare

0: classici di nero, anche tu eri vestito nero, nero sopra, sì, nero sotto.
1: È vero, è vero che abbiamo fatto anche la battuta, il classico colore con cui si dà il benvenuto al weekend. Nero corvo.
0: Vabbè, siamo veramente stanchi proprio. Sì. Ci siamo, abbiamo dato anche la carica ai nostri ascoltatori. Stamattina però siamo entrambi molto molto pimpanti. Ti vedo anche a te che sei.
1: No, no, no, ma io stamattina mi mangio il microfono, come quell'intervista di mi ricordo un giorno in pretura, mi pare, la signora che sta per mangiarsi il microfono, esattamente il mood è un po' quello, dico, ovviamente lei l'ha fatto in maniera negativa, io però voglio farlo nel senso,
0: diamo,
1: voglio sprigionare
0: positiva.
1: Esatto, un'energia, esatto, l'accezione era sicuramente positiva.
0: Bene, bene, bene. Infatti poi anche domenica ci siamo sentiti al telefono con Marco Di Buono, perché lui fa mattina tutta italiana, weekend, quindi
1: certo,
0: insomma,
1: grande Marco,
0: 10-12,
1: che salutiamo.
0: E giustamente mi ha detto, vai entrare un attimo in diretta, così rilanciamo la trasmissione che fate con Giovanni la mattina, e mi fa, che stai facendo? Io ho detto, guarda, io sto con l'altro telefono in chiamata con Giovanni, perché stiamo stabilendo la scaletta.
1: Stiamo
0: la scaletta
1: capendo.
0: E interviste per la settimana.
1: E certo, certo, grande Marco, tra l'altro ogni volta che viene Marco è stupendo, perché c'è sempre quell'atmosfera un po' giocosa, di festa, no? Nel senso, sì, è mai scontata, poi lui comunque non viene sempre col suo strumento preferito, però non si sa mai con
0: l'ukulele.
1: Con l'ukulele, che non può mai mancare il gadget di Marco, ormai ovviamente dichiarato e sdoganato, però ecco, non è mai scontato a Marco, e poi è stato veramente un grandissimo piacere conoscerlo e averlo in studio, cosa che avremo comunque, spero, l'onore di riavere più volte durante la settimana.
0: Vabbè, cioè, se ti piace più Marco di me, dillo.
1: Ma no,
0: io,
1: ma per l'amore
0: offendo,
1: del cielo, no,
0: io me ne
1: no,
0: va,
1: no.
0: ti lascio il posto.
1: Siamo un bel trio.
0: Basta. No, ma che trio? Siamo in due, non c'è trio, ragazzi.
1: Hai ragione, ragione.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Eternia, per te qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:43 e tra l'altro 43
1: e 40 e te parla di me, eh?
0: Questi sono, siamo svegli,
1: siamo operativissimi.
0: La cosa che mi manca è la caffeina, capito, che mi fa parlare meglio.
1: Sai cosa, che siamo svegli, perché letteralmente siamo svegli, ma ci manca un po' di coordinazione, cioè non siamo coordinati, gli occhi sono aperti ma la bocca non risponde agli occhi, manca un po' di collegamenti, diciamo.
0: Infatti,
1: così,
0: adesso finiamo il talk e vado subito in bar a prendermi un cappuccino.
1: Brava,
0: comunque,
1: c'è notizione nell'aria qua.
0: Sì?
1: Sì. Perché? No, però prego, finisci di dire quello che devi dire tu, poi attacco io.
0: No, pensavo che volessi dire una cosa tu.
1: No, dopo.
0: Vabbè,
1: di te.
0: Io volevo soltanto dire un gossip. Hai sentito? Vai. Che si sono sposati Ernia e Valentina Cabassi, ormai marito e moglie.
1: Sì, ho visto qualche video, mi pare che fossero in qualche cascina, anche perché comunque in un vigneto, ho visto che c'era il rapper Jake La Furia che stava facendo un discorso, credo che li stesse sposando lui,
0: sì,
1: ovviamente,
0: sì,
1: credo che loro si siano già sposati però prima, credo, in comune. Poi hanno fatto la cerimonia con tutti gli amici, c'erano comunque diversi rapper, tra cui appunto Ernia, Arcomi, poi c'era Kid Yugi.
0: Sì,
1: che so che anche appunto
0: io adoro.
1: Sappiamo tutti che è molto amico di Ernia, e poi insomma c'erano diversi comunque rapper italiani, più tutte le amiche della sposa, insomma, no, una bellissima cerimonia, con appunto sullo sfondo un bellissimo vigneto, comunque bellissimi scenari, comunque toscani, esatto, molto
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: molto,
0: sì,
1: molto
0: no,
1: bello.
0: Hanno scelto una bellissima
1: location. Facciamo le congratulazioni comunque.
0: Ah beh, sicuramente, augurissimi.
1: Bello.
0: Noi cominciamo invece con la prima notizia del giorno,
1: sì,
0: che ha a che fare, cioè me la sento molto mia questa notizia,
1: sì,
0: perché proprio in questo weekend che io avrei dovuto cominciare a studiare per gli esami, ho fatto di tutto tranne che studiare.
1: Perché eri in ansia e di conseguenza stavi facendo. te lo spiego io per quale motivo, guarda, sei pronta? Quando,
0: sì, sì,
1: quando una scadenza rende irresistibili le pulizie, amici, avete sentito,
0: sì,
1: bene? Dovete consegnare un lavoro, rispondere a una mail importante o preparare un esame, aprite il computer e proprio in quel momento vi accorgete che il cassetto delle posate non può restare in quelle condizioni un minuto di più. Online questo comportamento è stato ribattezzato procrasti cleaning. L'incrocio tra procrastinazione e pulizie non è una diagnosi psicologica, ma un'etichetta ironica per descrivere una forma di rinvio particolarmente astuta. Non facciamo ciò che dovremmo, però la sostituiamo con un'attività utile, concreta e socialmente inattaccabile.
0: Eccoci.
1: La procrastinazione, infatti, non nasce sempre dalla pigrizia. Un compito può metterci ansia, annoiarci o farci temere di non essere all'altezza.
0: Precisamente.
1: Riordinare invece offre un risultato immediato. Prima c'era il caos, dopo c'è un ripiano pulito. Il problema è che il ripiano brilla, ma la scadenza è ancora lì.
0: Sì, esattamente. No, questa cosa, te lo giuro, me la sento proprio troppo mia.
1: Ho la vignetta di te che fai tu, esattamente,
0: sì,
1: quello che ho appena letto.
0: Sì, faccio qualsiasi cosa, ad esempio metto a posto la stanza, che di solito è un casino, quindi ci metto un po'. E
1: ma questo però lo fai quando hai una scadenza importante, non so, magari hai un esame da dare,
0: esatto,
1: 4-5 giorni dopo importante con un sacco di cose da fare, il cervello automaticamente cerca una via di fuga e quindi si mette a pulire anche le parti più improbabili, tra cui anche tipo le fughe delle persiane.
0: Sì, ma qualsiasi
1: dire.
0: Cosa, mi sono messa a pulire pure le finestre.
1: Ah, sì,
0: sì.
1: Ma devo dire
0: poi
1: che dà una bella soddisfazione.
0: Ho spazzolato pure i olli, l'ho pulita tutta, ho fatto una skin care che è stata proprio a regola d'arte.
1: Ah sì,
0: Sì, poi ho rimesso a posto l'armadio.
1: Cosa che hai già fatto prima di pulire Holly?
0: Esatto. E hai fatto di tutto tranne che, cioè proprio prima, capito, così hai tolto tutte le varie distrazioni.
1: Certo.
0: E poi mi sono messa sui libri.
1: Beh, guarda che ti dico la verità, più che una distrazione è un qualcosa che serve proprio a livello di concentrazione, cioè è quasi come se fosse l'anticamera della concentrazione, cioè un riscaldamento che tu fai col cervello,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: riscaldi il cervello prima di aprire il libro e poi di conseguenza impegnarti.
0: Per fortuna è una cosa molto comune, molto diffusa, anche
1: sì,
0: sui social fanno morire questi video che fanno vedere che magari fanno un impasto per un dolce. Oggi era il momento di studiare e quindi ho cominciato a cucinare
1: torte da ore.
0: Fa troppo ridere come cosa, però vabbè ragazzi, dai, alla fine trovi la motivazione, trovi la voglia, ti metti lì e tanto alla fine l'esame sta lì.
1: L'esame comunque
0: dare,
1: non si sposta.
0: E quindi ti metti l'anima in pace e studi, basta.
1: Alla fine, mal che vada, comunque se l'esame dovesse andare male, torni a casa che almeno, come dire, hai la camera completamente pulita, quindi qualcosa di buono buono alla fine l'hai fatto. Però io ho una domanda per gli amici.
0: Sì, sì.
1: Qual è la cosa più assurda e improvvisamente urgente che avete fatto pur di non affrontare quello che dovevate davvero fare? Avete sbrinato il freezer, riordinato le foto del 2014 o lavato perfettamente un angolo che nessuno vede? Confessate il vostro capolavoro di procrastinazione al 334 60 45 640.

0: E siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:57, quindi insomma anche la prima ora sta per volare via, ma tra l'altro cioè, con Giovanni le cose volano, quindi
1: d'altronde quando si sta bene il tempo vola, ma soprattutto quando si mette musica così bella e soprattutto così indicata per le 7:57 del mattino, perché non dimentichiamoci che c'era Anna Pepe fino a qualche secondo fa, preceduta da un grandissimo Cesare Cremonini, quindi questi scambi, questi universi così diversi che si scontrano, perché
0: sei un po' più millennial, sono più Gen Z,
1: hai ragione, quindi ogni tanto
0: facciamo combaciare questi due mondi che apparentemente sembrano molto lontani, ma in realtà non sono così lontani.
1: Sono d'accordo con te, quindi e tu lo rendi noto.
0: Ti dovrai abituare un po' a queste cose.
1: Esattamente. Comunque, amici, avete risposto in tantissimi alla call to action che abbiamo fatto poco tempo fa. Vuoi cominciare tu col primo messaggino o comincio io?
0: Comincio io, presa di posizione.
1: Oddio, non so mai che...
0: Allora, ci scrive Giada e lei è di Bologna. Per non preparare una presentazione ho diviso tutte le spezie in ordine alfabetico. Il lavoro era in ritardo, ma almeno il rosmarino sapeva esattamente dove stare. Questa me la sento molto io.
1: Sì, questa
0: brava,
1: infatti,
0: brava Giada.
1: Brava sì. Giada. Non a caso comunque ti ho invitata a leggere il messaggino di Giada. Poi subentra il buon Lorenzo da Roma. Lorenzo dice: dovevo chiamare il commercialista e ho pulito la cappa della cucina. Non cucino quasi mai, credo che la cappa sia rimasta sorpresa quanto me. Bravo Lorenzo. Ma chissà, cioè, ma tu, comunque pensa quanto fa ridere come sketch, no? Che tu hai delle cose comunque tra virgolette importanti anche da fare, dico tra virgolette perché insomma molte volte sono anche impegni come dire posticipabili, però ecco, lì dove il cervello incontra delle difficoltà o comunque delle situazioni da cui vuole fuggire, no? Perché magari ti sente che sei in ansia, ti sente che sei in sbattimento, ti fa fare delle cose che sono come, tu metti giù il telefono, magari no, davanti alla telefonata importante che devi fare qualcosa di serio anche nell'immediato, il tuo cervello ti porta a pulire la cappa di una cucina. Cioè, trovo che sia un funzionamento assurdo, no?
0: Sì, perché magari rimandi tutto quello che è rimandabile.
1: Ti
0: cioè
1: fa capire proprio il cervello quanto sta provando a fugare, nel senso, no? A cercare in qualche modo
0: sì,
1: un exit.
0: Ti senti molto oppresso, cioè sì, tanta ansia.
1: Certo.
0: Allora per diciamo, allontanare il più possibile quel pensiero fai qualsiasi altra cosa che ti porta a distrarre.
1: Sì.
0: Però anche se insomma non si dovrebbe fare, perché prima lo affronti e prima è anche più facile da superare.
1: Sono
0: come
1: d'accordo
0: ostacolo
1: con te. No,
0: infatti ritrovarmi la sera prima a studiare tutto l'ultimo capitolo per l'esame non è una grande idea.
1: No.
0: Mi ci ritrovo ogni volta a far sì,
1: sì.
0: Continuo a fare
1: sì.
0: Sì, però non è una grande idea, cioè
1: no.
0: Comunque
1: continuo
0: a pensarla così. Leggi tu quello di Serena e io leggo quello di Mauro.
1: Dai, allora, Serena da Padova. Prima di scrivere la tesi ho catalogato 2000 fotografie. Ho ricostruito la mia vita dal 2012, ma l'introduzione aveva ancora 3 righe.
0: Sì, no ragazzi, comunque, cioè,
1: io comunque
0: scrivere la tesi tosta.
1: No, la tesi è tostissima. Ma io però una cosa che mi dico è
0: grande,
1: c'è una cosa
0: aura
1: che penso è, ma fare una roba del genere, arrivare comunque all'ultimo momento, comunque a trovarti in una situazione così davanti a una tesi, ma non ti manda ancora più sbattimento? Cioè, come fai tu comunque a far finta che non hai davanti un qualcosa di veramente molto importante piuttosto che pulire la fuga della piastrella? Cioè, una cosa che capisco che il cervello ti porta a fare una roba del genere, ma non capisco come questo non implichi il crearti ancora più ansia, no?
0: È vero, cioè, secondo me è proprio vai in un loop, in un circolo vizioso. Quindi anche non riesci a darti una spiegazione logica per, insomma, per quello che poi succede dopo. Però io personalmente faccio così.
1: Cioè, se filmassi te, Chiara, che devi fare appunto una scadenza o comunque devi consegnare una cosa
0: dipende,
1: importante.
0: Dipende. Ad esempio sul lavoro mi piace essere molto precisa.
1: Okay.
0: Mi dà fastidio se magari consegno le cose in ritardo, scalette, eccetera, eccetera. Quindi
1: certo,
0: su quello sono molto precisa.
1: La confermo.
0: Sulle cose.
1: Beh, insomma, comunque ho modo anche di.
0: Allora, ti ringrazio molto per questa tua conferma.
1: No, ma la verità, guarda, io non regalo complimenti.
0: Non usato.
1: Non sai che quando ti devo bacchettare ti bacchetto. Anche in diretta, soprattutto in diretta.
0: La cosa è reciproca.
1: È vero.
0: La cosa è reciproca.
1: Che io e te abbiamo questo rapporto che poi non ci diciamo le
0: amore
1: cose al microfono spento, però alla fine ci facciamo sempre, come dire, è uno sgambetto ovviamente benevolo e di bene, lo dico anche in dizione. Però ecco, nel senso, mi fa ridere che molte cose che non ci diciamo a microfono spenti ce lo diciamo appunto, vogliamo condividerla con i nostri amici di Rai Radio Tutta Italiana. Quindi,
0: perché noi siamo fatti così, capito? Noi
1: esatto,
0: condividiamo tutto,
1: esatto,
0: e poi detta in diretta ha un peso diverso.
1: Assolutamente, no?
0: Perché vicinanti anche tu, ti puoi essere anche registrato. Ultimo messaggio che andiamo a leggere di Mauro.
1: Grande Mauro.
0: Ci scrive da Palermo, pensa che tu che ci ascolta, Palermo. Magari ci sta ascoltando tramite l'applicazione di RaiPlay Sound.
1: Esattamente, oppure magari tramite Smart TV sul canale 710.
0: O tramite DAB,
1: Mauro, da dove ci stai ascoltando? Ecco. Poi mandaci una, questa è una call to action solo per Mauro, quindi Mauro facci sapere da dove ci stai ascoltando.
0: Giusto, e ci scrive: quando devo affrontare qualcosa di difficile porto a spasso il cane. Ormai grazie alle mie scadenze lui è l'animale più allenato del quartiere.
1: Ah, è un cane bodybuilder.
0: Allora posso dire una cosa, lo faccio anche io con Holly, e quando sono molto stressata eccetera mi piace da morire andare a fare delle passeggiate lunghe, così ci riposiamo, ci rilassiamo sia io che Holly rimane in forma e io scarico quelle un po' di adrenalina, un po' di tensione.
1: Poi voglio conoscerlo.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

0: Cabana e Rama qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:08 e sicuramente Giovanni di queste scelte musicali è contento, è contentissimo.
1: No, dai, devo dire che comunque i Rama a me piace, soprattutto mi sta piacendo moltissimo nella versione, cioè nell'ultimo programma, insomma, di Talent che, a cui lui sta partecipando, in cui ci sono comunque diversi rapper, c'è Gabbani, c'è Gigi Clafuria, c'è Paolo Aiezzi.
0: Fa da giudice però.
1: Lui fa da giudice, assolutamente, devo dire che lo trovo molto bravo, anche perché non l'avevo mai seguito, come dire, così da vicino, no? Nel senso che io comunque ogni tanto qualche canzone di Rama in radio l'ascolto, trovo che comunque sicuramente trovo che sia un bravissimo cantante, ma non l'avevo mai, appunto, non l'avevo mai visto interviste, sentito interviste, non avevo mai visto nulla, no, su di lui. In generale devo dire che insomma
0: ti piace.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: È approvato.
1: E abbiamo anche dei gusti molto affini comunque, no, a livello musicale.
0: Ma lui, dai.
1: Sì, infatti ho scoperto anche delle cose molto divertenti che poi ti dirò.
0: Perché mi direi off microfoni,
1: fuori dalla chat,
0: fuori la diretta, va bene.
1: No, però è un grande artista, è comunque molto molto in gamba.
0: Ricordiamo al volissimo i nostri ascoltatori che ci possono ascoltare sia tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove non solo trovate appunto la nostra radio, anzi la vostra radio preferita,
1: la vostra radio
0: Rai
1: preferita,
0: Radio tutta italiana, ma trovate anche tantissimi podcast original,
1: esatto,
0: molto interessanti. E tra l'altro ti devo hittare un podcast che
1: vai,
0: sto finendo.
1: Sì.
0: No, aspetta, perché sennò c'è stato uno che mi ha spoilerato come finiva, quindi non lo posso dire in diretta.
1: Attenzione.
0: Lo dico a te.
1: Ah, perfetto, grazie, io me lo volevo guardare.
0: Sì, lo devo dire a te. Tra l'altro, okay, mercoledì avremo qui proprio in studio il presentatore di un podcast che sta proprio spopolando, che insomma è molto amato. Quindi
1: amici,
0: più di così non posso, sennò già anticipo di mercoledì è troppo.
1: La pentola sta bollendo fortissimo,
0: sì,
1: e sta
0: già
1: solo
0: domani,
1: voi.
0: Già domani avremo anche un ospite. L'ospite che c'è, cioè, di solito il martedì con la nostra rubrica Mental Coach, però insomma non vogliamo spoilerare troppo.
1: Perché
0: noi vi anticipiamo tutto sui nostri social.
1: Esatto.
0: L'account Instagram di Rai Radio tutta italiana è sempre attivissimo, lì potete scoprire tutti i nostri ospiti che verranno appunto qui in trasmissione, i vari eventi ai quali partecipiamo, insomma vi raccontiamo un po' tutto, vi condividiamo la nostra quotidianità,
1: esatto,
0: in radio.
1: Esattamente.
0: Ricorda l'ultimo metodo per ascoltarci, che ti piace molto dirlo.
1: Lo ripeto?
0: Sì, vai.
1: Mi raccomando, tramite Smart TV canale 710. Quindi ecco, anche lì insomma è
0: siamo
1: un ottimo
0: ovunque.
1: Modo, siamo ovunque, esattamente, siamo come Prezzemolo, siamo come Morgan Freeman, come dico io, no?
0: Sì.
1: Che a un certo punto era ovunque in tutti i film. No, però scherzi a parte, potete veramente ascoltarci anche da casa, siete comodi sul divano, così sulla poltrona, potete tranquillamente accendere il vostro Smart TV e appunto collegarvi al canale 710.
0: Esatto, giustissimo. Devo dire che anche oggi il capello, sai che ti sta meglio rispetto
1: oggi?
0: Agli altri giorni, sì.
1: Oggi stamattina mi sono impegnato, perché allora
0: tu, sei svegliato.
1: Quando tu mi hai detto, infatti, perché Chiara stamattina mi ha detto: no, sai, stamattina mi sono alzato molto presto. Ho detto: come mai, Chiara? Perché avevo un capello un po' sbarazzino, quindi la sveglia stamattina ha cominciato a suonare alle 4:50 del mattino.
0: Sì. Anche a te, però.
1: Cara Chiara, anche a me. Sì. Giustamente, ma questo è il prezzo comunque dell'avere il capello lungo, no? Nel senso che comunque se tu hai il capello lungo, giustamente devi curarlo tanto di più rispetto che un capello corto, ovviamente.
0: Poi c'è
1: il phon, c'è tutto comunque la routine della mattina, di cui mi vergogno a parlarne in radio, però la verità, insomma.
0: Sì, peggio di me sei.
1: Anche noi maschietti ci teniamo, anche noi comunque siamo sul pezzo, ma ci sta, no? Comunque una persona curata, profumata, soprattutto di prima mattina.
0: Beh, sì, è apprezzato, dai.
1: Come se non fossero le 5:30 del mattino. Nel senso, è bello, no? Nel senso, io preferirei tutta la vita avere uno profumato in studio che...
0: Beh, di me non ti puoi lamentare.
1: No, tu sei profumatissima e sei...
0: Senso.
1: Tu sei un confettino. Sono io che ogni tanto sono un po' più animalesco da quel punto di vista.
0: Ma no, sei sempre perfetto anche tu. Vabbè, a parte il capello, ogni tanto ti parte.
1: No, chiaro, ma sai che il capello ogni tanto sembra un parrucchino, sembra un nido di colombe.
0: Però, insomma,
1: ma vedrai,
0: vedrai
1: quest'inverno, perché sai, adesso comunque fa caldo, quindi alzarsi anche presto, sì, sicuramente ha il suo peso.
0: Ma lo sai,
1: però
0: già la mattina stamattina alle 4:50, beh, ho un po' esagerato anch'io, però domani già alle 5, ma ho già quel freschetto,
1: sì,
0: che hai d'inverno quando non ti vuoi alzare da letto perché hai freddo.
1: Ah sì?
0: Io quella sensazione la odio, la sto già provando in queste mattinate.
1: Ma l'aria condizionata quanto la tieni?
0: No, l'ho spenta.
1: Perché questa è una bellissima domanda.
0: No, l'ho spenta, ho soltanto il ventilatore acceso. Perché pochino.
1: A casa di tanti è ancora inverno, nel senso, anzi, non c'è mai stata l'estate. C'è gente che si è muelata in casa con l'aria condizionata accesissima. Sì, anche
0: io.
1: Sono un grande fan.
0: Non sono riuscita a stare senza quest'anno. Lo so, me ne rendo conto che è sbagliatissimo avere l'aria condizionata, però.
1: Però amici, che caldo ha fatto quest'anno. Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma siamo investiti.
0: Ma io infatti non vedo l'ora che arrivi l'autunno, sì. Il freddo, e proprio tutto quel mood che si crea con questa stagione, con tutte le foglie un po' sparse, con tutti questi colori caldi della terra, no, è bellissimo.
1: È
0: poi il Natale, mancano 97 giorni.
1: Oddio, Chiara, lo sapevo che l'avresti detto. Infatti, comunque, se fosse per Chiara,
0: ti ho mandato pure un video, te lo ricordi?
1: La vita è una fotografia, dura veramente poco. Nel senso, per Chiara è Natale, poi Natale cominceremo a parlare dell'estate, dei concerti estivi.
0: Sì. Dopo Natale e Carnevale, perché mi piace molto i dolci, quelle cose, quindi penso subito a Carnevale, poi a Pasqua.
1: Cioè, tu praticamente fai un po' come i brand di moda che espongono le vetrine invernali ad agosto, perché ormai per loro è già finita la stagione ovviamente estiva.
0: No, però per il Natale in particolare ho veramente un amore proprio esagerato,
1: spassionato.
0: Sì, io la mia casa la addobbo, mia madre mi contiene, se no io avrei fatto anche peggio.
1: Che cara, ma una domanda, ma oltre l'addobbo, ti piace il Natale perché è comunque un momento in cui si sta insieme, in cui comunque, non so, rivedi anche dei parenti che ti vengono a trovare a casa, nel senso, raccontami qualche caratteristica del Natale, insomma, che ti piace di più. Comunque puoi anche raccontarmelo dopo una canzoncina, eh?
0: Sì, dai, così mi tengo ancora qualche asso nella manica.
1: Non spariamo tutti i colpi adesso.
0: Annuncialo tu.
1: Lo dico io?
0: Vai.
1: L'ultima canzone di Giulie con Biagio Antonacci.

0: cosa. Volevo sapere, Madame Marrakesh, volevo capire, qui su Rai Radio tutta italiana sono le 8:23 e beh, ma ormai Giovanni è abituato, mi vede cantare, ballare.
1: Però ogni volta reagisco come se fosse la prima volta, dico sì. non è vero, non lo fa, non lo farà, non lo farà, e invece poi più me lo dico e più Chiaretta poi lo fa, brava.
0: Perché comunque è anche un modo per svegliarmi, per tenermi sempre attiva, cioè cercare di darmi insomma una scossa.
1: Ma quello infatti, ma poi la dai anche a me comunque, quindi ti ringrazio moltissimo, allora, perché svegli entrambi tantissimo, perché io vado un po' in panico, dico non lo sto, e poi alla fine non stoni mai, e sembra poi alla fine non la stecchi
0: ma
1: mai.
0: Sì che stono, sono stonatissima. Io sono molto onesta, cioè io se sono bravina in questo mestiere, ma proprio nella cantante no.
1: No, invece dico fai giudicare chi invece i fruitori, gente che comunque ti ascolta e attiva anche nell'ascoltarti, perché io ti ho in cuffia, ti ho davanti e ti sento anche rimbombante nel microfono, come anche immagino giustamente i nostri amici ascoltatori, che insomma ci facciano sapere, ecco, fateci sapere secondo voi se Chiara Cacioppoli è intonata o meno, ma o no, se invece dovrebbe smettere di cantare nel microfono all'inizio o alla fine di tutte le canzoni.
0: Adesso ti arriveranno tutti i messaggi
1: 334 60 45 640, che tra l'altro, cara Chiara, io e te siamo diventati amici, ma molto legati. Poi io sono molto legato a te comunque,
0: anch'io.
1: Poi parlo di te come se fossi un parente, vabbè, che sai che noi comunque io sono
0: come
1: mezzo di Napoli,
0: vecchi amici di lunga
1: data, e quindi ti vedo già un po' come una parente, insomma, sai che noi io sono del sud per metà, e quindi comunque abbiamo questa cosa qua che ci leghiamo subito, no? Siamo persone comunque molto di cuore, quindi appena ci piacciamo, appena, come dire, sentiamo quella chimica lì, noi subito parte un po' della sfera. No, quella canzone non la mettiamo, assolutamente no, non è nell'aria, assolutamente.
0: Perché?
1: No. Comunque tutto ciò era per dirti che c'è un articolone riguardante proprio un tema meraviglioso, ovvero quello dell'amicizia.
0: Ah, è vero. Leggiamolo.
1: Sei curiosa?
0: Sì.
1: Allora, le amicizie che cominciano con anche tu. Allora, pensate a una delle vostre amicizie più forti. Forse non è nata davanti alla scoperta di avere lo stesso cantante preferito. Forse è cominciata con uno sguardo, una smorfia e una frase molto più potente. Aspetta, anche tu non lo supporti. Uno studio pubblicato nel 2006 sulla rivista Personal Relationship ha esaminato proprio questo meccanismo. In alcune situazioni scoprire di condividere un giudizio negativo su una terza persona favoriva la simpatia verso uno sconosciuto più di un'opinione positiva condivisa. Non significa che il pettegolezzo sia la formula dell'amicizia perfetta, né che il risultato valga sempre. Il punto è che un'antipatia può rivelare molto velocemente i nostri confini, i valori e le cose che non siamo disposti a tollerare. Le passioni dicono che cosa ci piace, le insofferenze a volte dicono chi siamo, ed è così che due persone, dopo un solo sguardo complice, possono avere già una piccola storia in comune. Come la vedi?
0: Devo dire che è vero, allora, con le mie più care amiche in realtà sì, facciamo un sacco di gossip, ci piace moltissimo, magari ci troviamo al bar oppure in una cena, in un ristorante, eccetera, e ci raccontiamo tutto, ma tutto di tutto quello che ci è successo, magari di alcuni gossip così che coinvolgono altre persone, cioè non per forza autobiografici,
1: sì,
0: autoreferenziali, anche di magari altre situazioni, altre amiche, eccetera, eccetera.
1: E magari non vi vedete neanche da 24 ore.
0: Sì, assolutamente, okay. Ma quando succede qualsiasi cosa, la prima persona che chiamo tipo Livia, Silvia, così le chiamo subito.
1: Ah, sì,
0: se succede una cosa la chiamo, mando un audio. Ecco, per esempio, quando devo raccontare qualcosa non scrivo mai un messaggio, o magari scrivo Liv, ho un gossip, e poi sparo un vocale magari di 5 minuti.
1: Ma classicone, che a quel punto giustamente la tua amica diceva
0: oppure la chiamo
1: punto,
0: proprio
1: potevi
0: la
1: chiamarmi.
0: Chiamo. Sì.
1: Ma tu invece hai quell'amica lì che amplifica tantissimo la realtà, che anche sai, no, ma che magari hai quell'amica lì che sai che in realtà sì, il fatto è successo, ma lei ci ha montato sopra un castello talmente grosso che dici vabbè, io so che l'hai fatta così, le piace avere questo tipo di storytelling, quindi diciamo le crediamo, tu cioè ti ritrovi un po' in questa cosa qua, sei quelle che amplificano un po' la realtà senza mentire, però che ci costruiscono un castello gigantesco sopra e che dicono no.
0: Lo sai, no, forse no, no, sono tutte estremamente sincere, quindi
1: ah, sì,
0: raccontiamo le cose, no, perché noi le raccontiamo bene, allora, se le devi raccontare, raccontale bene, quindi mi descrivono minuto per minuto quello che è successo in una situazione.
1: In HD, è un racconto in HD, in Blu-ray.
0: Ed è estremamente reale, perché mi raccontano talmente tanti dettagli che se dovessero essere finti dovrebbero scrivere le sceneggiature,
1: sì,
0: per il film.
1: Avrebbero affiancato Quentin Tarantino, o grandi registi, o Clint Eastwood.
0: Quindi, no, non c'è, cioè, non è che esageriamo, raccontiamo le cose così come sono, per anche darci dei consigli che poi veramente ci possiamo rivendere nella vita reale, quindi no.
1: Bello. Beh, io intanto, amici, avrei anche una bella call to action da fare, insomma, vorrei sapere anche il vostro parere.
0: Mi piacciono tanto queste call to action, ragazzi, falla.
1: Ma poi anche solo il nome, non so, mi sembra un po' di andare in missione. Adesso faccio una bella call to action. Andiamo, allora, con il vostro migliore amico avete legato per una passione comune o perché non sopportavate la stessa persona, la stessa abitudine o lo stesso programma TV? Raccontateci il vostro primo anche tu al 334 60 45 640 senza fare nomi, che poi dobbiamo cambiare numero, mi raccomando.
0: Nel frattempo la buona musica non si ferma mai, qui su Rai Radio Italiana. Di tu chi ci aspetta adesso, chi ci ascoltiamo?
1: Ci aspetta Gianna Nannini e il grande king del rap, ovvero Marrakesh.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: personalità appartenente al cinema italiano, giusto?
1: Esatto, perché come ogni lunedì che si rispetti, la nostra rubrica del cinema c'è e noi infatti intervistiamo sempre una personalità diversa, in questo caso sarà un attore che secondo me, ragazzi, conoscete perché è famosissimo e possiamo anticiparlo perché sui social l'abbiamo spoilerato.
0: Dai,
1: abbiamo
0: diciamolo,
1: detto.
0: Sì, infatti ormai l'abbiamo detto 10 volte ai nostri ascoltatori di andare a vederci sui social, saranno andati sicuramente.
1: È perché
0: detto,
1: la nostra call to action che dobbiamo fare ogni volta.
0: Ci siamo
1: comunque,
0: ci siamo fregati con le nostre mani come sempre, Chiara.
1: Sì, ci teniamo 12 in bocca come
0: esatto.
1: Si dice a Roma.
0: Brava.
1: Arriverà qui nei nostri studi Marcello Cirillo.
0: Chissà se sarà molto
1: fare?
0: Puntuale, perché sai che solitamente i nostri ospiti, tipo per esempio la tua amica che è venuta a Susanna Cocchi,
1: sì,
0: che tra l'altro salutiamo.
1: Ciao Susanna.
0: È arrivata tipo mezz'ora 40 minuti prima l'ultima volta, ti ricordi?
1: Vabbè, perché
0: abbiamo detto alle 9 arriverà Susanna, invece Susanna era già qui alle 8:25.
1: Allora siamo un po' falsi noi,
0: Sì, no, noi lo siamo. Poi
1: però,
0: spettegoliamo come se non ci ascoltassero.
1: Ah sì, sì,
0: è questa la cosa bella di questo programma, questa è la cosa bella che
1: sembra che non siamo in diretta.
0: Hai
1: ragione, però le nostre call to action funzionano,
0: esatto.
1: Infatti ci hanno risposto
0: e i nostri messaggi sono live, seduta stante.
1: Eh certo,
0: sono qui.
1: Mentre ce lo litighiamo, visto che noi parliamo ai due estremi del tavolo,
0: sì.
1: Quando io finisco di leggere il stadio, lancio il telefono a Giovanni.
0: Ormai, amici, questo telefono qua è talmente tanto bombardato di colto di messaggi che arrivano che fa tipo effetto flipper. Infatti io e Chiara abbiamo dovuto legarlo, ce lo tiriamo un po' a vicenda perché lo mettiamo in mezzo questo telefono qua.
1: Non è che ce lo tiriamo.
0: Abbiamo messo la camicia di forza al telefono. Comunque, è partito col primo?
1: Sì, dai.
0: Dai.
1: Allora, ci scrive Elena, lei è di Milano. Ah, forse dovevi leggerlo tu.
0: Ma no, dai. Anzi, è bello il contrasto, io leggo quella di Roma.
1: Ah, è vero, c'è ragione.
0: Sì, Firenze.
1: Io e la mia migliore amica ci siamo conosciute a una cena. Dopo 10 minuti abbiamo scoperto di odiare entrambi i vocali da 7 minuti. Ora ce ne mandiamo da 8, eccoci qua. Beh sì, no, perché dai, ci sono delle situazioni. Allora, io il vocale, questa cosa la spiego adesso così sarà chiaro per tutti. La chiamata di solito io la faccio quando c'è una cosa veramente, ma veramente molto urgente, ok? Che non posso aspettare la risposta per messaggio o tramite vocale. Però se tipo magari mi risponde la mia amica, dice guarda che adesso sono impicciata, manda un messaggio, allora gli mando un vocale, così le spiego in maniera dettagliata, ma quando dico dettagliata è dettagliata, la situazione che volevo raccontare al telefono, oppure non so, n cose, così poi lei ha tutto il tempo di ascoltarlo quando magari c'è un buco, ha una pausa al lavoro eccetera, mi richiama la sera e poi lì gossipiamo, seduta di gossip pesante.
0: Bellissimo, direi che ha molto senso. Poi devo dire che quando tratti certe cose diventi molto seria, non me l'aspettavo. Perché effettivamente
1: dai,
0: stiamo parlando di messaggi vocali, quindi voglio dire, mettiamoci il giusto peso, la giusta serietà che urge, che necessita, ecco.
1: No, perché pure tu mi fai, ma ti piacciono i messaggi vocali o le chiamate? È ovvio.
0: No, allora, io odio il messaggio vocale, a meno che non sia una cosa snella, veloce, rapida, anche banalmente, anche semplicemente un verso. Io con i miei amici, tipo, adesso non posso replicare quel microfono perché sarebbe veramente brutto, e poi giustamente i nostri amici all'ascolto farebbero, smetterebbero i tappi. No, sono dei versi, insomma, che io li legherei molto anche un po' ai meme che uno si manda. A posto che un meme mandi in vocale con un tuo versetto. Beh, non è un versetto tipo con un tuo migliore amico, con una tua cara amica, è un versetto,
1: no.
0: Dai. Un qualcosina che fa ridere, una.
1: No, più un gesto.
0: No?
1: No, più un gesto.
0: Una cosina tipo con la bocca, una puzzettina con la bocca, quelle cose lì che fai, no?
1: Giovanni, leggi il messaggio.
0: Facciamo un saltino poi a Firenze. Perché appunto ci scrive Simone e scrive: il mio migliore amico era l'unico collega che non rideva alle battute del capo. Ci siamo scambiati uno sguardo e da quel giorno pranziamo insieme.
1: Eccoci.
0: Beh, io direi che sono completamente in disaccordo perché, ecco, devo dire, ovviamente io col mio capo ho un rapporto molto professionale, però, come dire, c'è una sicuramente una bella positività e una bella ironia anche nell'aria ogni tanto, no? Qualche risatina comunque ce la si fa.
1: Ma infatti, secondo me poi in ufficio, cioè anche nel nostro contesto lavorativo, è importante poi avere una sintonia con
0: le persone. Sono d'accordo.
1: Perché te la vivi proprio meglio tu, ti vivi meglio l'ambiente che hai intorno, ti godi anche di più l'esperienza.
0: È verissimo.
1: Invece Claudia da Bari ci ha scritto.
0: No, so che lei.
1: Pensavo.
0: Lo sai per dire, però. Vabbè, ci sta, no?
1: Certo. Com'è che hai detto? Dimmi un po'.
0: Claudio Daberi.
1: Daberi, sì. Ok. Allora, ci scrive Claudia: con la mia testimone di nozze ho legato perché detestavamo lo stesso professore. Ecco, mi capisco. 20 anni dopo non ricordiamo quasi più lui, ma siamo ancora amiche. Ecco, infatti questa cosa la vorrei, cioè la sto desiderando da troppo, che spero tantissimo che le mie amicizie durino tanto, cioè che proprio ti puoi ricordare, ti ricordi quando stavamo al liceo insieme?

0: Cioè, mi piacerebbe molto. Quando ho 40 anni con la mia amica, ti posso dire: lì, ma ti ricordi, non stavamo nello stesso banco a scuola insieme? Cioè, top,
1: no, se è bellissimo fare comunque questi riferimenti a distanza, appunto, di 30-40 anni e
0: bellissimo.
1: crescere proprio insieme, no? Comunque
0: Leso.
1: trovarti lì con i tuoi figli, insomma, avere quella confidenza che.
0: Però due figli, aspetta.
1: No, vabbè, però un domani, insomma, te li auguro, no? Quando avremo comunque 35, 30 anni, 35 anni, 40 anni, insomma, comunque è bello avere una famiglia, avere dei figli, così. Però la cosa ancora più bella, che appunto il tema di quello che sto dicendo adesso, è comunque girarti, voltarti con un'amica di 40 anni di amicizia e, insomma, no, aver vissuto una vita praticamente
0: Sì, no,
1: insieme
0: quello è bellissimo, quello è
1: e aver raggiunto
0: bellissimo.
1: degli obiettivi importanti insieme.
0: Infatti si sì, ha un grande cuore, ma in questo caso un cuore è amaro.
1: Sì.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose e malavita qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:47. La situazione attuale in studio è questa. Io ballo, mi sto divertendo tantissimo stamattina, tutte queste canzoncine allegre che proprio ti mettono allegria, ti mettono gioia. E poi dice, poi Giovanni che mi guarda male, seduto, mi guarda, no, e mi giudica.
2: In realtà sei tu che hai la coda di paglia, perché mi fa morire.
1: No.
2: La cosa che mi fa morire è il connubio delle canzoni. Io non ho mai giudicato, non mi sono mai permesso di giudicare la scelta stilistica del brano. Quello che giudico io sono queste canzoni. Queste realtà molto diverse insieme che mi creano un po' un effetto mistico in testa, in realtà più che altro a livello sonoro, però molto bello, so perché ha il suo fascino e non è da tutti. Soprattutto
1: ti posso mettere la testa a gira di Fred De Palma?
2: No? Possiamo metterla perché la prossima? No dai, no. Ho guardato con gli occhi del panico il monitor,
1: non ci posso credere.
2: C'era chiara. Ma ti dico, guarda, ormai
1: hai dovuto farti una foto o un video di quello sguardo che hai fatto verso lo schermo.
2: Ma ormai mi sono rassegnato, ormai hai visto che comunque non mi colpisce più. All'inizio, come dire, riuscivo a imboscarlo un po' peggio, nel senso che comunque si vedeva che ero turbato proprio a livello visivo. Però invece adesso, dai,
1: ormai
2: comunque
1: ti stai abituando.
2: Ho capito che non posso cambiare le cose. Ho provato a fare effetto diga, ma l'acqua usciva comunque.
1: L'acqua, ma che frase hai detto?
2: Cioè?
1: È quelle tipo un po' da Baddy.
2: Da Baddy? Davvero? Ci sarà mica Anna Pepe dopo? No, non c'è neanche lei.
1: È spaventatissimo Giovanni.
2: Non posso più
1: dire nulla che pensi che ci sia una canzone dopo. Beh, no, dai.
2: No,
1: senso,
2: no, dai. Anche perché dopo poi, come dire, adesso tocca a me, la scelgo io la canzone dopo, giusto?
1: Sì? La scegli tu?
2: Sì, come per dire sì, ma vediamo un attimo.
1: Sì, ma vediamo un attimo. Ebbene, allora ricordiamo che tra pochissimo non saremo più soli, perché arriverà finalmente l'ospite per questa mattina, Marcello Cirillo, un attore famosissimo, molto molto bravo, che noi siamo proprio impazienti di conoscere, di farvi conoscere, insomma, di scambiarci anche qualche parola. Vi ricordiamo che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente alla vostra auto, oppure tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, che ricordiamolo sempre, è completamente gratuita, e li trovate anche tantissimi podcast original.
2: Esatto,
1: oltre
2: amici,
1: che a noi, insomma,
2: dei contenuti bellissimi, anche perché poi è un'applicazione in continuo fermento, perché ci sono tantissimi appunto progetti podcast che sono usciti, che uscivano e che soprattutto usciranno, quindi mi raccomando, dovete tenervi aggiornati. Non è che se andate domani vedete delle cose, dopo domani non ne vedrete delle altre, anzi ogni giorno la nostra applicazione è in continua evoluzione.
1: Giusto,
2: volevo fare la rima anche. L'ho chiusa.
1: L'ultimo modo per ascoltarci?
2: Beh, ovviamente tramite la nostra, anche tramite il nostro l'ho detto 20 volte, adesso me lo sono dimenticato. No, in realtà tramite Smart TV canale 710, quindi mi raccomando, potrete ovviamente purtroppo non vederci, ma però so che adesso non voglio illudere i nostri amici, però c'è un work in progress, quindi
1: esatto,
2: comunque c'è nell'aria comunque un cambiamento, quindi in televisione magari potrete anche vederci.
1: Se poi devono anche vederci la mattina alle 7, devi vestire il tempo meglio, però
2: magari ci guardano con quegli occhi ingenui.
1: Ah sì, di chi?
2: Sì, probabilmente di Elea e Franco 126?
1: Sì.

0: Mario Camerò.
1: Tutta Gold di Mahmood qui su Rai Radio Tutta Italiana. C'era Chiara che stava strillando perché non si rende conto di quanto siano alti, di quanto sia alto il volume nelle sue canne, nelle sue cuffie. Perché
2: davvero?
1: Ogni volta che ti metti, sì, perché sai che io quando ti parlo che noto le cuffie, sì, e magari stai ascoltando qualcosa, ma probabilmente sono talmente tanto insonorizzate, sì, che tu rispondi: Giova, non ti sento, Giova, un po' d'acqua.
2: Non è vero, non parlo così, rispondi, Giovanni.
1: Rispondi cose a caso.
2: Giovanni, non è vero.
1: Giovanni. Comunque procediamo con i vocali.
2: Esatto, perché c'è arrivato un vocale da una affezionatissima ascoltatrice Teresa e ci andiamo a ascoltare.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, il weekend è andato bene e state parlando con la regina della procrastinazione. Mitiche, le mie valigie preparate all'ultimo momento e proprio non riesco a farle prima. Io se non ho il fuoco dell'urgenza tendo a procrastinare.
2: Eccoci qua, è vero.
3: Per quanto riguarda le amicizie, è la roba più bella che esista. I miei migliori amici, le mie migliori amiche anche, sono quasi tutte legate alla mia professione, al mio lavoro, così. Da quelle dell'infanzia, dell'adolescenza, no, non ne ho. Ma comunque quando ho cominciato la scuola infermieri ero giovanissima, dai, avevo 19 anni. E quelle sono le amiche che io mi porto nel cuore e che sento a distanza sistematicamente e non le dimentico mai. E poi ci sono le amicizie più giovani nel senso che ho fatto nel tempo e sono comunque legate al mio lavoro. Abbiamo un gruppo, noi, e ci chiamiamo le vecchie bacucche, però ci vediamo sempre molto in allegria, stiamo bene insieme, ci raccontiamo tutto.
1: Bellissimo. Una compagine ridanciana, insomma.
3: Altri amici che sono stati tipo i genitori dei bambini che sono passati nel mio reparto, con i quali abbiamo condiviso esperienze forti, e molti sono i miei migliori amici, nel senso che ci sentiamo sistematicamente, stiamo insieme, stiamo bene insieme, condividiamo tante cose, una meraviglia. Ciao.
2: Vedi? Grazie Teresa, grazie mille per il tuo messaggio. Io condivido molte cose che ha detto Teresa, ad esempio, purtroppo per fortuna, quando poi magari hai due stili di vita molto diversi con gli amici storici, potrebbe esserci una incompatibilità di orari, di stili di vita, e quindi ci sta che ti perdi un po'
1: ogni tanto, appunto, non si riesce purtroppo poi a far combaciare gli orari, che tra l'altro io volevo anche ringraziare Teresa per una questione anche del tempo che ci ha dedicato. Quanto durava questo vocal, tornando al discorso di prima, per chiudere un cerchio?
2: Due minuti,
1: grazie Teresa, insomma, è stata molto carina, anche perché adesso, sai, comunque ci conosciamo sempre un po' di più, no? Quindi ci avviciniamo sempre.
2: Infatti,
1: un po' di più l'uno
2: all'altro. Il nostro rapporto con gli ascoltatori è proprio così, è intimo. Bene, il nostro anche ospite è ormai arrivato, quindi sta microfonando e stiamo settando il microfono, cuffie e tutto quanto, quindi ragazzi, tra pochissimo potrà parlare in diretta qui con noi. Bacio da Cirillo, nel frattempo ci ascoltiamo.
1: Nel frattempo c'è Tropico con Che Me La Sata Fa.
2: Scusa. Con napoletano dobbiamo migliorare un pochino.
1: In realtà sembrava, lo rifaccio?
2: Sì, vai.
1: Tropico, Che Me La Sata Fa.
2: Miglioriamo.
1: Miglioriamo.

0: siamo in diretta qui su Rai Radio tutta italiana.
1: Aspetta, perché non mi sono aperta il microfono.
2: Infatti sentivo una voce fuori campo, sembra tipo le Jalapas.
1: Oh, ma senti, infatti ho capito. Ma no. Ho schiacciato male e ogni volta è un po' un tornallotto. Quindi,
2: te la perdoniamo.
1: Ma siamo sempre in diretta qui su Rai Radio tutta italiana e, come abbiamo detto più volte, abbiamo sfogliato sui social in diretta dicendole, finalmente il nostro ospite di questa mattinata di lunedì 21 settembre è arrivato. Diamo il benvenuto a Marcello Cirillo.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
2: Ciao Marcello, ma grazie a te per essere qui. Il microfono aperto, ma tra l'altro l'altezza va bene, ti va regolato bene.
3: Perfetto.
2: Ogni tanto io Chiara, male. Purtroppo ogni tanto non abbiamo molte le misure, ecco, nel senso che poi noi lasciamo sempre una misura standard per
3: per l'ospite che arriva.
2: Per l'ospite che arriva, esattamente, il piedistallo e tutto. Quindi anche il microfono ogni tanto non sappiamo mai come regolarlo e lo lasciamo il più basso possibile.
1: Insomma, tu sei parecchio alto.
3: Nessuno dice.
2: Esatto. Siamo la misura inclusiva.
3: Bravissimo.
1: Esatto. Perché noi siamo inclusivi.
2: Beh, certo.
1: Marcello, com'è andata? Com'è cominciata questa mattinata?
3: Molto male, diciamo, con un po' di ansia, perché ero molto emozionato nel venire qui e, partendo insomma dall'altra parte di Roma, ho incontrato praticamente qualsiasi tipo di problema che possa, no, ci possa essere. Metropolitane rotte, lo sportello della metropolitana chiuso,
2: no.
3: Quindi io tentavo di scendere ma non si apriva lo sportello.
2: Claustrofobia, portami via.
3: Claustrofobia, portami via. Le persone che te portano via, perché esatto. Io devo andare a lavoro, capito?
2: Sì, un disastro.
3: Metto Google Map per non sbagliarmi e non so perché non prende via Asiago ma prende una via qui a fianco, per fortuna. Arrivo e c'era un bar via quella che credevo io Asiago 10, c'era un bar, dico, c'è qualcosa che non va.
2: È il solito bar, Chiara. Forse... è il solito bar, quello mio di Marco.
1: Infatti,
2: di Buono.
1: Eri dietro, qua dietro Asiago?
2: Sì.
1: Può essere.
2: È il bar che manifesta Natale tutti i giorni dell'anno?
3: Sì.
2: E allora lui è l'unico bar aperto.
3: Ho scoperto perché, poverini, perché togliere quella roba lì di Natale costa un botto per i commercianti.
2: Tu l'hai chiesto? Io non ho avuto il coraggio.
3: Ho un mio caro amico che ha un locale qua vicino. Sì. Dico, ma perché tieni tutte queste luci accese pure a febbraio? E lui ci guarda, mi costa troppo.
2: Mi
1: è costato metterle, mi costa il doppio toglierle, esatto. Quindi lasciamola.
3: Insomma, come si dice, come diceva Lucio Dalla, sarà tre volte Natale.
1: Guarda, noi stiamo facendo il countdown. Mancano 97 giorni a Natale.
3: Sì,
2: Chiara non parla d'altro ormai. Ogni lunedì, martedì, ogni momento è un'occasione buona per non dimenticarci che il Natale si sta arrivando.
3: Sì. Come qualcuno nei social, avete visto? Qualcuno nei social mette subito una poltrona per due. Già il 15-16 agosto siamo pronti con una poltrona. Una per due,
1: sono io, proprio sì, sono io. Mi piace molto far rivederli anche non solo durante il periodo natalizio, poi soprattutto d'estate, perché tu in quel momento, cioè personalmente mi succede molto spesso ogni estate, che proprio bramo l'inverno perché fa troppo caldo, non mi piace più stare in estate, cioè, quindi mi proietto in inverno, autunno con i film di Natale.
3: Poi c'è quel filo di nostalgia a volte quando arriva un po' di penombra al mare, quel venticello che fa freschetto, come dici,
2: è vero.
3: Che bello però quelle giornate sotto il piumone.
2: Mi manca un po', no? Quel freschino. Beh, però quando arriva soli l'estate, come sempre, alla fine non si
3: è
2: trova
3: mai. Il fil rouge della nostra
2: non si trova mai pace.
3: Ognuno di noi, esatto. Non si trova mai pace. Esatto.
1: Va bene, Marcello, cominciamo con la nostra intervista perché noi siamo molto impazienti anche di farti conoscere i nostri ascoltatori.
2: Sì.
1: Vuoi cominciare tu, Giovanni? Perché ti vedevo bello preparato.
2: Beh, allora diciamo che comunque Marcello ha un profilo veramente molto ricco, molto cicciotto, come si può dire. Insomma, perché lui è un cantante, musicista, conduttore, attore, regista e maestro.
3: Sì.
2: Tu in tutti questi punti, insomma, in quale ti ritrovi di più o comunque in quale sei più attivo attualmente?
3: Guarda, voglio dirvi una cosa. Molto spesso è un unico solo lavoro, perché è sempre un po' andare in scena. Non bisogna in qualche modo farsi prendere dal tuo personaggio anche durante la quotidianità. Però devo dire, essere a scuola e insegnare è un po' andare in scena.
1: Sì.
3: Io quest'anno inizio una prima media, non so,
2: dai.
3: Ho scoperto da poco che ragazzi avevo. Che pubblico hai?
2: È vero.
3: Ok? Quindi hai a che fare un po' con un pubblico davanti.
2: Assolutamente sì.
3: Devi riuscire anche ad essere un personaggio austero, autorevole e non autoritario.
1: Vero.
3: Prenderli ragazzi, acchiapparli ragazzi. E in questo c'è un lavoro dell'attore. Così anche come presentatore, così anche come regista, devi essere un po' psicologo. Devi saper prendere un po' le persone, sapere cosa vogliono, che tipo di sfumatura vogliono nella battuta o come vogliono quel giudizio che magari non è così positivo, come glielo dico.
1: Mm-hmm.
3: Quindi ecco, in realtà io penso di aver scelto quello che sono io, capito? Certo, se avessi fatto il medico forse sarebbe stata un'altra cosa, ma io con la matematica e con le scienze non ci azzecco molto.
2: E io
3: quindi...
2: mi allineo a te, infatti, è vero? Ti stringo
1: insegni,
2: forte.
1: Insegni come materie?
3: Italiano e latino.
1: Ecco, meglio.
2: Bello. Però vedi, la cosa molto bella che ha detto, quindi, che la percentuale, il lato umano è sempre fondamentale.
3: Il lato umano è sempre fondamentale. E è un lavoro che mi permette di metterlo ovunque.
2: Certo.
3: Anche nella musica, anche nel presentare. Che pubblico avrai? Devi saperlo accogliere, perché se sei troppo enfatico la gente lo recepisce, lo capisce. E allora devi essere dolce, devi entrare nei loro cuori piano piano, nei loro cuori. Insomma, nella serata piano piano,
2: certo,
3: con loro.
2: È difficilissimo.
1: Guarda, secondo me è ancora più difficile riuscire a catturare e a farsi poi fidare di te i ragazzi delle medie, sono anche penso sia il pubblico più difficile da riuscire a conquistare.
3: Prima di tutto non dimenticarsi chi siamo stati. Confuso anche io, come tutti i ragazzi del liceo, delle medie, abbastanza insomma confusionario anche io, agitatello come tanti ragazzi delle medie, quindi non dimenticare cosa siamo stati. Se questo non ce lo dimentichiamo, riusciamo in qualche modo a essere un po' più empatici con loro, a capirli un po',
2: a creare un contatto
3: che poi il contatto cambia, perché quando ero bambino io la musica trap non c'era, i telefonini non c'erano chiaramente, però lo spirito rimane lo stesso, quindi quello di voler scoprire, quello di voler essere compreso ma non troppo, quello di voler essere capito ma non troppo, consigliato ma non troppo, è quell'equilibrio un po' difficile, a volte ti va bene, a volte ti va male, insomma.
1: Sì, soprattutto questi ragazzi più giovani, la vedo anch'io molta la differenza, non è che sono vecchia, cioè ho 21 anni, però con i ragazzi che hanno già 12-11 anni sento molto la differenza, sì. E molte volte che magari sono più vicina io di te, no, come a livello anagrafico, ma non so come prenderli, è difficilissimo. Che catturare l'attenzione è difficile.
3: E vi arriverà un giorno in cui, salendo le scale, io abito al secondo piano, al primo piano c'è un ragazzo e qualche tempo fa, un po' di anni fa in effetti, mi ha detto: "Ah, salve", dandomi del lei. Cioè mi sono sentito mia nonna subito, cioè guarda, saranno passati 7-8 anni, avrò avuto una trentina d'anni, mm-hmm, più o meno, no? Mi sono sentito mia nonna, salve, eppure ero vestito caruccio.
2: Quindi non ti ha fatto piacere il fatto che questo ragazzino
3: guarda,
2: abbia...
3: mi ha stupito.
2: Ti ha stupito?
3: Salve, cioè vuol dire che proprio boom, è finito.
1: No, vabbè, non è capito.
2: Che poi, tra l'altro, non volevo fare il pignolo, ma nel galateo salve in realtà non si usa.
3: Neanche
2: bravo, quindi comunque bravo. Anzi, vabbè, l'intenzione è buona. Ma poi la pratica andava corretta, perché salve non è...
3: No, buonasera.
2: Buonasera, esatto.
3: Però non l'ho redarguito, l'ho lasciato perdere, perché sarebbe stato troppo.
2: Ci mancava bacchettarlo anche su quello.
1: Ecco, infatti vedi anche queste nuove generazioni, no? Perché questa cosa mi rende molto curiosa. Come li vedi questi ragazzi interessati, curiosi? Si riescono a coinvolgere anche?
3: Sì, diciamo che il social ha ampliato un po' tutto quello che accade intorno a noi. Però... io sono convinto del fatto che poi servirebbero delle statistiche vere, dei numeri veri per poter parlare di questo.
2: Esatto,
3: no? Noi ci facciamo una nostra opinione in base a quello che scrolliamo sul telefono, vediamo, sentiamo al volo per radio, in televisione.
2: Però tu comunque insegnando hai la possibilità veramente di capire.
3: E mi rendo conto che in realtà, anzi, sono molto più innamorati della scuola rispetto a noi.
1: Ah, vedi?
3: Dopo le vacanze di Natale, volevate tornare a scuola?
1: No.
3: Cioè, capito, loro sono contenti, perché la scuola è molto più divertente adesso, hanno la LIM, possono usare anche, ora l'hanno interrotto, ma fino a qualche anno fa potevi usare anche lo smartphone per attività didattiche, cioè è qualcosa di molto dinamico,
2: certo.
3: Poi c'è stato anche un ricambio generazionale dei professori, cioè i miei professori erano abbastanza vecchi.
2: Certo.
1: Anche i miei però.
3: Hai capito, vedi?
1: Io sono stata sfortunatissima con i professori, avrò avuto quella italiano sui 36. Ecco.
3: Vedi? No,
1: gli
3: no,
1: altri io... un po' più veloci.
3: Invece adesso no, c'è stato un ricambio, sono giovani, voglia di fare,
2: esatto,
3: di organizzare, fanno mille progetti.
2: Bellissimo.
3: Devo dire che è più dinamica, e quindi loro in questo sono un po' più accesi.
2: Quindi riescono, io come dicevo, tra l'altro stavamo dicendo questa cosa qua settimana scorsa, che è molto importante poi avere anche dei docenti che ti facciano innamorare
1: delle materie.
2: Perché poi delle materie, perché uno l'altro giorno stavamo parlando della matematica, che né io né Chiara, ma a quanto pare anche tu Marcello comunque non sei tipi la nostra stessa squadra, siamo di quella parrocchia lì, non siamo particolarmente portati per la matematica, però anche lì io avevo un professore che era talmente tanto innamorato di quella materia e riusciva veramente con il suo lato umano, la sua gentilezza, la sua carineria ad entrare comunque nelle nostre teste, nei nostri cuori, cioè lui ci capiva, ci prendeva per mano e ci sorprendeva in qualche modo, no? E quindi questa cosa qua ci avvicinava tantissimo a questa materia che per noi era un mostro, un cerbero, un canatrete, una cosa bruttissima, e invece lui con la sua dolcezza è riuscito comunque ad avvicinarci. un po' come fai tu comunque, immagino.
3: Sì, sì, sì.
2: Che si vede che tu sei uno molto carino, sei molto modo.
3: Sì, sì, sì. Ci provo. Le giornate sono lunghe.
2: Lo so, immagino.
3: Quinta, sesta ora, quando la fame comincia a salire, quando i ragazzi non ce la fanno più, comincia a essere più tosta. Però abbiamo tecniche, dinamiche che ci permettono comunque di gestire la situazione.
1: Bene.
3: E portare a casa, insomma, il risultato. È un teatro anche qui.
2: È un teatro.
1: Ma
2: un
1: secondo me poi è quello più difficile tra tutti quelli che avrai, andrai in scena, che insomma che hai calcato nella tua vita e che calcherai. E infatti, oltre a essere professore, hai tante altre, diciamo, personalità, no, che coltivi a prescindere dalla scuola, come ad esempio la televisione, anche il cinema. Sei un attore bravissimo, io ho potuto vedere tantissime cose e veramente complimenti. Diciamo dopo.
2: Io farei un saltino nel 1981, che dici?
1: Madonna mia.
2: Si è spaventata. Beh, d'altronde questa canzone appartiene a quel periodo lì,
1: allora va bene, dai.
2: Una tra l'altro delle canzoni più belle e più famose del grande Paolo Conte, ed è Via con me.
1: Magari ti raccontiamo, chiediamo anche poi a Marcello i suoi gusti musicali.
2: Ma
1: non puoi scappare da questa domanda.
2: La prima cosa di cui parlavamo era Paolo Conte, quindi.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Completamente giornalisti qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:22 e finalmente non siamo più soli io e Giovanni, perché ci ha raggiunto il nostro ospite per questa mattinata, Marcello Cirillo, benvenuto un'altra volta.
1: Grazie,
0: eccoci.
1: Buongiorno a tutti, buona settimana a tutti, oggi è lunedì.
0: È vero, è vero.
2: Esatto,
0: infatti,
2: si parte.
0: Il lunedì è sempre più tosto per me.
2: E si parte col prof, infatti.
1: Si parte col prof, sì.
0: Attento,
1: sì.
0: Ai congiuntivi, Giovanni.
2: Ma perché ogni tanto mi esce il lombardo, ma perché io ogni volta faccio questa cosa qua, che parto il weekend per andare a Milano e poi dopo torno con un po' di milanese ancora in valigia,
1: sì.
2: E quindi parte l'articolo prima di ogni nome e di ogni cosa che dico.
1: Per esempio, sì. Posso dire questa cosa?
0: Certo.
1: Oggi ne approfittiamo.
2: Vai, vai, vai.
1: Dal nord,
0: sì.
1: Comunque motore dell'Italia, c'è poco da fare, vengono anche alcuni modi di dire.
0: Ok.
1: Il piuttosto che. Ormai noi siamo abituati a dire il piuttosto che, come se fosse vuoi la pizza piuttosto che il panino, piuttosto.
2: Sì.
1: No, perché il piuttosto che viene utilizzato soltanto per piuttosto che giocare alla PlayStation, vai a fare i compiti, ha un valore avversativo.
2: Ah.
1: E invece noi lo usiamo ormai, portato dal nord, si usa dire poi faccio, che ne so, vado al mare piuttosto che,
2: invece no,
0: invece
2: è sbagliato il contesto,
1: è stato portato dal nord e ormai ha praticamente invaso tutta l'Italia
2: e quindi diciamo che non ha un'accezione negativa e positiva questa cosa qua.
0: No,
2: purtroppo
0: no,
2: c'è la contaminazione del
0: ma
2: nord,
0: ma anche l'articolo davanti al nome non lo capisco, suona bene, non suona.
1: Ha chiamato la mamma,
2: sì, il Marcello, la Chiara,
1: sì, la Chiara.
0: È proprio, io infatti glielo dico, sì,
1: e a Roma sta cosa fa un po' figo, capito? C'è poco da fare, capito?
0: Sì.
1: Noi romani questa cosa un po' c'è. E allora se voglio fare il figo chiama la Chiara, capito?
2: Chiama la Chiara
0: e non gli rispondo quando mi chiama la Chiara, non gli rispondo proprio.
2: Sì, ma a me fa troppo ridere perché ovviamente in studio tra me e Chiara c'è questo contrasto tra lei che giustamente è romana, però lei è romana, ha l'accento al posto, cioè è abbastanza,
1: sì,
2: comunque addomesticato,
1: sì,
2: non è così selvaggio.
0: No, beh, certo, poi insomma quando si parla in diretta
2: in diretta è giusto, è però giusto. Io poi mi diverto perché mi faccio fare un po' il milanese imbruttito, no? Uè Chiara, ma adesso qua la scaletta ma la scaletta,
0: no, prima
2: come?
0: Ho detto che hai detto prima il cassetto,
2: il cassetto,
0: il cassetto molto milanese,
2: ho il cassetto aperto,
1: sì.
0: Che ogni tanto sai che viene a spegnere il microfono
2: ma lo fa spesso, prima ad esempio voleva spegnerla a me ma l'ha spenta lei, infatti io godevo
0: il karma è venuto. Comunque riconcentriamoci su Marcello, il focus è su di lui e tra l'altro hai anche, cioè, lo zio Marcello Cirillo, che avete lo stesso nome e cognome.
1: Devi sapere, sì, esatto. Sì.
2: Era un po' confuso infatti ieri quando vi ho ricercati online.
1: Sì, sì, sì. Beh, sì, noi siamo una famiglia da parte di mio padre di giù, della Calabria.
0: Sì.
1: E in Calabria, ma un po' anche nel sud Italia in generale, c'è l'usanza di dover necessariamente onorare genitori, fratelli, e quindi siamo tipo in 30 in famiglia, ma girano 3-4 nomi al massimo, capito?
0: Posso.
1: Perché c'è un'Emilia che è come la nonna, un Pasquale che è come il nonno, e poi c'è Bruno, e poi c'è anche appunto Marcello.
2: Cioè, ma...
1: che è,
0: quindi basta un nome se girano in 30.
1: Sì, capito.
2: A Natale,
1: capito?
2: Come si fa però?
1: È un disastro, sì, a Natale è un disastro.
2: Marcello 1, Marcello 2.
1: Sì, esatto. No, poi c'è i diminutivi, Marcellino.
2: Ah, beh, certo.
1: C'è Bruno,
2: figurati.
1: Brunello, Brunellino,
2: bellissimo,
1: capito?
2: Bellissimo.
1: Cioè, capito, vabbè.
2: Stupendo.
0: Vabbè, quindi insomma, hai avuto qualche differenza, ti sei imposto qualche differenza, mai pensato magari anche di usare un nome d'arte per distinguerti,
1: sì,
0: da
1: sì, ho pensato di usare un nome d'arte, ma ancora non l'ho trovato. A volte, come mi chiamano in famiglia, Marcellino, però forse si presenterebbe un po', non so, forse troppo piccolo come nome, nome d'arte, Marcellino, non lo so.
2: No, Marcellino è solo pane e vino.
1: Solo pane e vino.
2: Solo pane e vino.
1: Solo, beh, bravo.
2: Lasciamolo lì.
1: Capito, esatto. Rimarrebbe
2: no, Marcellino. Ce l'avevo lì, Chiara, sa che non ce la faccio. Mi devi spegnere il microfono, lo sai.
0: Infatti adesso fai, guarda. Spento il microfono in Giovanni.
2: Io sono sparito. È una apnea.
0: Molto mi diverto.
2: No,
0: Marcellino,
2: il prof mi sa che non lo attua.
1: No, tu pensa in classe e arriva il professor Marcellino.
2: No,
1: cioè,
2: no.
1: Tu pensa cosa può volare in
2: ti
1: classe.
2: Ti tireresti una zappa sui piedi, anche perché poi quelle età lì sono
0: terribili, sono cattivelli.
1: Non sanno cosa voglia di essere cattivi.
2: Esatto.
1: Non c'è il filtro di adesso.
2: Non hanno le misure.
1: No, non c'è il filtro di quello di... No, forse sta cosa è meglio non dirla. Dicono e basta, capito?
0: Mi sa di sì. Comunque, di tutte le esperienze che hai fatto, sia in televisione che in cinema, anche in radio, c'è un'esperienza che ti è magari rimasta particolarmente cara, dalla quale hai proprio imparato una cosa importante che ti porti ancora oggi dietro come bagaglio culturale, personale?
1: Ma fra tutte forse l'esperienza teatrale è quella più forte.
0: Mm.
1: Quella più forte. E quando poi affronti anche, io ho fatto tantissime commedie, Goldoni, Shakespeare, ho fatto anche Edoardo in italiano naturalmente,
2: complesse, poi
1: complesse,
2: sentite,
1: e uno in particolare mi ha fatto capire che a volte è il testo che sceglie te. È un, ah, è un'alchimia stranissima.
2: Wow.
1: Tu credi che voglio fare questo testo, ma in realtà è questo testo che ha scelto te.
2: È lui che sceglie
1: e
2: te.
1: E scopri delle cose che, caspita, queste cose sono mie. Forse sono un po' eterne, come si dice. Questo è un grande classico, perché è un re in ascolto di Calvino.
0: Sì.
1: E il classico è quello che non finisce mai di dire, è quello che ha da dire. Si
2: certo.
1: Dice.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Questa
2: sì.
1: Cosa. Ecco, e lui in alcuni aspetti è proprio quello che sento che sono io. Dico, caspita, questo testo mi ha sgamato, e tutte le volte che lo porto a teatro, in scena, è molto potente, devo dire, veramente molto potente. Lo dico senza retorica e non per esaltare la forma teatrale,
0: no, certo,
1: ma è proprio perché è vero.
0: E quindi, diciamo, se dovessi scegliere, lo so che non si può scegliere ogni volta, perché anche a me questa domanda me la fanno sempre in TV, radio, io però te la devo fare: teatro o cinema preferisci? O teatro e TV?
1: È come dire, se vuoi più bene.
0: Lo so.
1: Non credo che ci sia. Certo, a teatro metti un po' più del tuo. Si dice che il teatro lo fa l'attore e il cinema lo fa il regista, perché il regista ha l'idea che poi arriverà allo spettatore. A volte l'attore questo non ce l'ha. Tu dici le tue battute, poi se sei il protagonista, ma a me ancora non è capitato di avere questo grande ruolo da protagonista, però comunque hai la possibilità di capirlo, altrimenti non sai cosa dice, cioè non sai come sarà il film. Tu hai le tue battute, cioè lo script e basta. A teatro questo no, e là puoi mettere molto più del tuo.
0: Certo.
1: Però è anche vero che il cinema è la settima arte, quindi abbiamo a che fare con qualcosa che anche quello è sublime, il cinema d'autore. Ora c'è stato poco fa, insomma, Venezia, quindi,
0: sì, sì, come no.
1: Quindi voglio dire, abbiamo a che fare con la settima arte, questa è l'arte nuova che si è aggiunta dalla metà dell'Ottocento. Quindi non ti saprei rispondere a questo. Amo tutti e due.
0: Certo, per motivi diversi.
1: Per motivi
0: entrambi.
1: Diversi. Okay, forse il teatro lo sento un po' più mio, perché sono nato nel teatro, ho fatto l'Accademia, il teatro è un po'
0: giusto,
1: più mio.
0: È giusto, giusto, giusto. Continuiamo a parlare tra pochissimo anche del Festival di Venezia. Nel frattempo,
2: Piano Piano con Emma Nolde.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Oggi comunque ho dei problemi col mio microfono e non riesco ad aprirlo.
1: No, ma non sei tu, è un po' la logistica e la domotica oggi che non è dalla nostra.
0: Mi è un po' nemica stamattina.

0: No, non tanto per le scuole, perché noi abbiamo cominciato una settimana prima, ma cioè per giustamente...
1: Oggi inizia l'autunno.
2: Sì.
1: Ora che ci penso.
0: Beh, non si vede, siamo tutti in maniche corte, sì, esatto, con l'aria condizionata a 19 gradi, effettivamente ci stava a fare un po' di confusione.
1: Ah, non c'è stato più mezze stagioni, quei discorsi, no?
0: Mi stringo fortissimo a quel discorso.
1: Sì, sì, sì.
2: Allora, stavamo parlando, mi rilascio all'assist che mi ha dato Marcello prima, ossia del Festival Cinema di Venezia. Che ne pensi? Perché si è concluso da un po' di giorni.
0: L'83esima edizione?
2: Sì, penso di sì.
1: 83esima edizione.
2: Che ne pensi di questo festival in generale? Come l'hai visto quest'anno?
1: Ma guarda, Venezia è affascinante in tutto, forse per me è la più affascinante che rassegna cinematografica che abbiamo, che c'è anche in Europa. Quest'anno devo dire abbiamo avuto il grande Scamarcio che ha vinto il premio come miglior attore, quindi l'Italia, sebbene non abbia vinto nulla, si è comunque confermata maestra per quanto riguarda il cinema e gli attori. Sono molto curioso, devo essere sincero, di vedere questo Nazzi che ha comunque creato tanto scalpore in un'epoca insomma molto molto delicata come quella che stiamo vivendo. Grande George Clooney, lui arriva, è forte.
0: Giorgio ormai non può mancare, anche perché lui ha rilasciato in più interviste, ha detto in più interviste appunto che il Festival di Venezia è il suo festival preferito. Lui ha detto non c'è niente di più bello
1: ma
0: di Venezia.
1: Ma per forza.
0: Aggiungendo anche il suo famoso slogan, what else?
1: Certo,
0: Venezia, certo. What else, no?
1: Sì,
0: quindi...
2: Ma tu dici questa cosa, lo dici sempre.
0: Io? Mi piace, comunque no, adesso non posso dire il brand, però lo sappiamo, no, comunque.
1: Sì, sì. È vero.
0: Beh, George Clooney a Venezia ormai è, se manca lui manca una parte proprio del festival.
1: Ma sì, ma poi
2: purtroppo si è un po' persa la vera natura del festival del cinema di Venezia. Secondo me prima era molto meglio. Si è un po', non lo so, si è un po' rovinata, secondo me, proprio tutta la magia, anche il fatto che invitano tutti questi influencer per fare pubblicità, per fare comunicazione, perché i tempi sono cambiati ed è anche inutile far finta che non siano cambiati. Però c'è la famosissima via di mezzo che secondo me l'hanno un po' persa.
0: Non ci sono più le mezze stagioni. Io e Marcello andiamo avanti così tutta l'intervista.
2: Decisamente.
0: Chiudiamo tutte le frasi così.
2: Vabbè, anche proprio per, insomma, stiamo parlando di mezze stagioni, allora io vi do un altro gancio.
0: Vai.
2: Che possiamo insomma discuterne insieme, anche con questa intelligenza artificiale, no? Che incombe ormai in tutto e per tutto. Con il mondo del cinema, con il mondo degli attori, come si scontrerà questa nuova realtà?
1: Guarda, io mi sono
0: pagato... tua previsione,
1: ragazzi miei, questa non possiamo sicuramente saperlo, perché è una cosa nuova. Dico ai miei ragazzi, dico, noi saremo studiati un giorno, perché come studiamo la rivoluzione industriale, come studiamo l'invenzione della stampa, la Bibbia Gutenberg, la prima,
0: certo, come no,
1: ora tra 1000 anni noi saremo studiatissimi, perché stiamo vivendo uno stravolgimento incredibile. Ora, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, non so dove andiamo a finire. Io credo questo: fin tanto che posso controllarla, posso dire no, stop, questa cosa la voglio fare io. Credo che possiamo tenerla sotto controllo. Nel momento in cui noi dipendiamo da lei e una determinata cosa non possiamo farla se non c'è lei, è lì. Credo che ci sia qualche problema. Per quanto riguarda, io mi sono pagato gli studi da ragazzo con le pubblicità.
2: Ok? Sì.
1: Tantissime telepromozioni.
0: Ma dai.
2: Ti fa onore questa cosa?
1: Sì, lo dico senza vergogna.
0: Ma bravissimo invece, io sono un grande fan. Cioè, quindi tu vendevi le cose in televisione?
1: Sì. Grande, con tantissimi presentatori della...
0: Ma che meraviglia! Ma tipo cosa?
1: Qualsiasi cosa, dalla Melinda alla Foppa Pedretti alle macchine, qualsiasi cosa
0: bellissimo.
1: Però ecco, se veniamo sostituiti, se venissimo sostituiti noi attori e si prende una creatura fatta con l'intelligenza artificiale, parla perfettamente italiano, mette gli accenti che vuole, mette la pronuncia è perfetta,
0: la dizione è impeccabile,
2: la dizione è pulitissima,
1: ritmo perfetto, buona la prima,
2: perché poi la prima.
0: Quindi anche a livello economico
1: che facciamo? Quindi questo francamente non saprei dirti. Io mi confido con lei nel momento in cui c'è un provino importante. Allora gli chiedo, senti un po', ma questo regista cosa vuole? E lei attinge al mare magnum dell'internet e del web e ti può dire qualcosa. Però ripeto, fin tanto che sei tu che governi lei, dammi delle informazioni, ok. Ma se dopo tu non puoi più farne a meno di quella, potrebbe essere un problema.
2: Lì c'è proprio l'inceppo. Concordi anche tu, Giovanni?
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché secondo me noi, dico in generale, le persone devono cercare cercare di essere il più indipendenti possibili da questa macchina.

0: tecnologico, perché molte persone giustamente o magari no, allora io trovo che la tecnologia sì, scusatemi, perché quando parlo di certe cose le sento proprio dentro,
1: ma l'argomento è nuovo, quindi
0: mi vengono in mente cose in continuazione, non riesco a finire le frasi,
2: però sai che secondo me questa cosa che è giustissima, cioè fino a quando non è lei a controllare te va tutto bene, andrà tutto bene, però anche questa cosa è un po' un sogno irrealistico, perché sarà sempre meglio di te,
0: no, è un'illusione il fatto che
2: secondo
0: comunque
2: me
0: non controlli già, perché già lei si ferma,
2: sì,
0: ma in realtà non si ferma,
2: cioè sarà
0: si
2: il
0: ferma.
2: Momento in cui magari ci si renderà conto che anche le emozioni, che magari per carità l'AI può darti tutto minor costi possibili, ti dà una risoluzione perfetta, la dizione potrebbe essere volitissima, tutto quanto, però poi la vera emozione ce la mette l'essere umano, no? Perché
0: certo,
2: noi siamo quelli,
0: no, noi l'abbiamo creata, esatto, quindi è la macchina che non deve superare l'uomo,
2: secondo
0: anche se poi l'ha già superato,
2: cioè lì, certo, lì quello è il confine,
0: cioè nasce da noi questa cosa,
2: secondo
0: qua non è che nasce,
2: sì,
0: dalla natura o da qualcosa, l'abbiamo costruita noi, quindi un qualche genio dell'umanità
1: è pur sempre artificiale.
0: Esatto,
2: sì, quello è vero.
1: E possiamo dire questa cosa che è meraviglioso, io ci penso sempre: Ennio Morricone doveva fare una colonna sonora, come la faccio, come non la faccio, non ci sono i soldi per l'orchestra, va bene, fischio, ed è venuta fuori una delle più grandi colonne sonore del cinema, non solo italiano ma mondiale.
0: Buono, certo, come noi, fischio, buono,
1: cioè,
0: storia,
1: cioè, ragazzi,
0: storia,
1: l'intelligenza artificiale questo non,
2: non lo può fare,
1: perché
2: questo
1: non può attingere a quello che non esiste, no, l'uomo può creare quello che non esiste,
0: esatto.
2: Io lascerei con questa conclusione:
0: l'uomo può sognare, cioè, intelligenza artificiale, no.

0: Raff, ragazzi stupidi ragazzi, qui su Rai Radio tutta italiana. No, non stavo leggendo con un po' di incertezza, dici? Sì. No, in realtà ero proprio perché non me la ricordavo questa canzone.
1: Marcello, chissà che penserà di noi questi
0: Marcello
1: due matti.
0: Marcello penserà che siamo due matti, uno con i capelli lunghi, l'altro con i capelli rossi.
2: Vi dico una cosa, invidio la vostra brillantezza, siete brillanti, siete autentici, mi avete messo a posto a mio agio. Guardate, grazie, è stata veramente una bella mattina.
0: Ma grazie a te per sopportarci, anche perché insomma sono pur sempre le 9 del mattino e quindi Marcello non è per tutti questo entusiasmo di cui parli tu giustamente.
1: Comunque, il tempo sta finendo, quindi facciamo le domande a Marcello.
0: Quindi, esatto, voglio sfruttare questi 10 minuti al meglio.
1: Se poi non riusciamo a finire le domande, ma a prescindere se le finiamo o meno, io comunque Marcello ti vorrei rinvitare qui in trasmissione, quindi quando vuoi.
2: Volentieri,
1: le nostre porte sono spalancate per te, solo per te però.
2: Volentieri,
0: assolutamente. Marcello, io tra l'altro volevo subito partire con una domanda per insomma capire anche un po' il tuo background, no?
2: Sì.
0: Quindi che tu comunque arrivi da una famiglia di artisti, quindi sei un figlio d'arte a tutti gli effetti.
2: Assolutamente, sì.
0: E quindi volevo capire un po' a che età hai capito che volevi trasformare il teatro, comunque tutte queste giustamente discipline artistiche, in un lavoro, e soprattutto la tua famiglia come l'ha presa? Perché molte volte quando sei figlio d'arte non è mai consigliato, no? di intraprendere la stessa cosa, quindi non è che ti tarpano le ali, ma ti fanno capire che magari
2: fai qualcos'altro.
0: Esatto,
2: però
0: fai qualcos'altro che insomma
2: copri di un po' la schiena.
0: Esatto, che le repliche non sono mai ecco, però in questo caso in realtà non è così, quindi ci teniamo a sapere la tua.
2: È vero, la mia è una famiglia un po' particolare, perché soprattutto la mia interna, proprio mia madre e mio padre invece, sono completamente agli antipodi rispetto a tutti gli altri genitori. Cioè mio padre, mia madre, sii felice, fai quello che vuoi fare nella tua vita.
0: Che bello.
2: Sì, anzi io che invece ho ripreso in questo punto del carattere un po' più da mia madre, sono un po' più pauroso verso il futuro, preferisco un po' l'uovo oggi e la gallina domani.
0: L'ignoto fa sempre un po' paura.
2: Mi fa sempre un po' paura, sono stato molto spronato. E ricordo l'accademia, mio padre mi accompagnò in accademia per fare i provini.
0: Quanti anni avevi?
2: 20.
0: Ah, 20 anni. 20.
2: Fresco.
1: La mia.
2: Fresco di liceo.
0: La tua età?
2: No. Sì, sì.
0: Grazie, Chiara.
2: Sì. E poi fu una mia grande maestra di teatro a dirmi: se vuoi fare questo lavoro, devi studiare. Vai all'università, perché l'accademia non basta. No. Ed effettivamente è vero, perché poi a teatro ti porti il tuo bagaglio di vita, anche quello che tu studi, anche quello che tu leggi.
0: Tutto fa brodo.
2: Tutto fa brodo, è una valigia che deve essere sempre ricolma, fresca, mai le ragnatele in quella valigia, fresca, dinamica, piena di novità, e ogni tanto ripassati anche le cose nuove, anche i grandi classici.
0: Certo.
2: E questo mi ha aiutato molto.
0: È bellissimo il messaggio che tu stai lanciando, perché tu stai dicendo che hai avuto una famiglia che ha sempre creduto in te, che quindi grazie a loro tu sei riuscito in qualche modo a raggiungere tutti i tuoi obiettivi, e che non solo l'Accademia ti ha ovviamente avvicinato moltissimo a quello che è oggi il tuo mondo, ma che ti ha anche illuminato e condotto verso lo studio, che è fondamentale per intraprendere poi quello che
2: assolutamente.
0: È molto bello. Quindi
1: per i ragazzi.
2: Sì, per i ragazzi.
1: Infatti dicevi anche che è molto importante leggere. Ci sei magari una lettura che possiamo fare, insomma, indipendentemente grandi, piccoli, Gen Z, millennial,
0: che ti ha cambiato,
1: una lettura
0: proprio
1: che ti senti sempre di consigliare
2: Calvino.
1: A tutti.
2: Calvino, partendo da quelli più leggeri, tra virgolette, anche se Calvino è di una profondità incredibile, suggerirei Calvino con la trilogia, diciamo, il Barone Rampante, il Cavaliere Inesistente, il Visconte Dimezzato, e il Barone Rampante, appunto, che rappresentano un po' una trilogia importantissima sia per i ragazzi ma anche per noi stessi. Per dirtene uno, il Cavaliere Dimezzato parla di un cavaliere che appunto viene diviso in due da una cannonata, ma sotto, già che la letteratura è tutto simbolo, sotto che cosa ci dice? Quante volte ci siamo sentiti noi separati, divisi? Quanto siamo divisi dentro noi stessi e nella società?
0: Tantissimo.
2: Quindi quello è un bellissimo messaggio per i ragazzi. E poi io amo un po' i pesantoni, anche se devo dire, siamo in tema di cinema e di teatro.
0: Certo.
2: In quest'estate è uscito il grande Ulisse.
1: Sì.
2: Io mi sto leggendo l'Ulisse di Joyce.
0: Ah.
1: Ok.
2: È un viaggio veramente. E vi confesso che ogni tanto dico all'intelligenza artificiale: senti un po', io ho letto ste 20 pagine, ma mi dici bene bene che è successo, perché
1: è complicato.
2: È complicato. Ci vuole grande attenzione. Non è un libro che puoi leggere 10 minuti prima di dormire.
0: Ok. Quindi non è un libro tra virgolette defaticante,
2: no?
0: Di quello che a fine giornata dice: mi rilasso e metto a letto.
2: Non è uno di quei. quelli, no. Okay. Però il viaggio è meraviglioso,
0: ne vale la pena.
2: È meraviglioso. Lo consiglio, lo vedi qualche tempo fa sui social, è il grande Carmelo Bene.
0: Sì.
2: Ah, la letteratura inizia con Joyce. Joyce ha cambiato la vita, Ulisse mi ha cambiato la vita. Dio, se l'ha detto il grande maestro, forse
0: è vero, esatto. Esatto, se lo dice lui, non mi sento comunque di.
2: No, di contraddirlo. E l'ho iniziato e devo dire è un bel viaggio.
1: L'hai vista il film L'Odissea fatta da Christopher Nolan?
2: Ancora non ci sono riuscito perché voglio vederlo in IMAX.
1: Okay.
2: Ma fino a prima delle vacanze era sempre tutto completamente pieno. Sarei dovuto andare forse a Bergamo a vedere. Ok, perché c'è in 2D, esatto, forse neanche lì. C'è in 2D.
1: Sì, ovunque.
2: Però voglio vederlo questo IMAX.
1: Mi sono
2: un po' informato cosa ha fatto Christopher Nolan per trasportare questa enorme
0: incredibile.
2: Però se Christopher Nolan può fare quello che vuole. Ecco, tornando all'arte, quella è anche arte, capite? È un modo nuovo, un messaggio nuovo di far arrivare un'immagine.
0: Sì.
1: A te piace questa proprio l'ha cambiata un po' la storia, Christopher Nolan non è proprio stato fedele a quello che ha scritto Ulisse nell'Odissea, quindi questa è una cosa che ha disturbato parecchie persone. Parecchie critiche sono arrivate proprio per quel motivo.
0: All'Odissea omerica state dicendo voi?
1: Sì, certo.
0: No?
1: Okay.
2: Sì. Ma guarda ragazzi, Omero è stato questo autore che ha messo insieme dei racconti che erano orali,
0: peraltro cieco.
2: Sì, e noi non ci dobbiamo dimenticare che erano orali.
0: Orali,
2: quindi
0: sì,
2: trasmessi da generazione a generazione a generazioni. Quindi un po' è vero, ma è un po' che ognuno fa quello del
0: sono d'accordo.
2: Perché ognuno coglie un messaggio dell'Odissea.
0: È vero.
2: Questa è stata scritta 5 secoli prima della nascita di Cristo.
1: Sì.
2: Ok, tramandata da chissà quanti anni ancora, oralmente
0: quello.
2: Com'era questa storia a livello originale allora? Qual era la verità? Quindi
0: agli antipodi
2: dire,
0: esatto com'era proprio originariamente.
2: Pensa se dovessimo raccontare noi una storia da questo studio a questa sera, la storia sarebbe comunque cambiata. Figuriamoci l'Odissea, che è stata tramandata per generazioni prima che arrivasse Omero.
0: È vero.
2: E poi lui ha fatto una sua rivisitazione a sua volta,
1: certo,
2: di quello che è stato.
1: Certo.
2: E quindi che cosa dirvi? Sì, forse poteva essere più fedele, meno fedele, ma ognuno nella letteratura e nell'arte sceglie un po' quello che vuole. È facile anche poi stare lì con la gamba accavallata,
0: esatto,
2: con un buon brand e dire
0: però hai detto una cosa verissima.
2: Però
0: cioè, se tu ora dovessi dirmi una cosa e io dovessi ripetere quello che dici tu, sicuramente un paio di parole comunque le cambierei.
1: No, magari
0: figuriamoci,
1: il famoso gioco del telefono,
0: esatto,
1: no?
0: O le aggiungo, è quella cosa lì.
2: Bravo, il gioco del telefono.
0: Quindi a quanto dobbiamo attingerci comunque all'Odissea omerica, nel senso, però alla fine è quella la fonte originale.
2: Quella è la fonte originale,
0: esatto.
2: Da lì è partito la nostra cultura. Io tra l'altro ho perso un orologio, sono stato a visitare Itaca.
0: Ma dai.
2: Sì, in barca. Io un eterno bambinone, mi sono tuffato da queste barche turistiche. Sì, bellissima.
1: C'è la vento? Perché io sono stata a Mykonos, ma non per la vita loca, anzi però per visitare le cose più
2: storiche. No, è vero, perché Mykonos è meravigliosa.
1: Sì,
2: Mykonos
1: sì,
2: è bellissima.
1: Però
2: è
1: c'era un vento che mi ha distrutto, cioè, proprio fastidioso.
2: Sono isole, certo.
1: Però sono stata a Olimpia. Bellissima, solo mi aspettavo qualcosa in più perché alla fine è stato tutto distrutto dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, quindi mi aspettavo un po' di più, alla fine c'erano solo le fondamenta.
0: Ma eravamo tutti lì e alla fine non ci siamo visti, ma di quest'estate stavate
1: no, Olimpia dicendo. Due anni fa o l'anno scorso, Mykonos quest'estate.
0: Anch'io.
1: Però sono stata sempre due anni fa l'anno scorso. Anche
0: come siamo originali.
2: Sì, Atene.
0: No, tu più di noi sicuramente, noi Mykonos siamo un po', come dire.
2: Però l'ho fatto molto commerciale.
1: L'ho fatta anche
0: battezzata almeno una volta nella vita.
2: Bravissimo.
1: Ma sì, dipende sempre con che mood ci vai. Giovanni ci va con quel mood che sappiamo tutti. Io sono andata con un altro mood. Anche a visitare il Partenone,
2: bellissimo il Partenone.
0: Io me lo sono perso il Partenone.
1: Ma allora posso dirti una cosa: era bellissimo, ma pensavo meglio. Cioè, pensavo che fosse più impattante, più grosso.
2: No, perché i greci. Anche le misure intendi della
1: Partenone. Sì,
0: venendo da Roma, giustamente uno pensa sia.
2: Però se tu ci fai caso, anche come lo presentano loro, sono intrisi di cultura, non hanno bisogno di mostrare nulla. Ora, io sono stato, ho girato anche abbastanza l'Europa, fanno una pubblicità enorme a questa sirenetta di Copenaghen.
0: Sì.
2: Turistici.
1: Sì.
2: Faranno un piccolo museo lì intorno, la passeggiata.
0: Sì.
2: E poi arrivi da sta statuetta che sarà 50 centimetri, tutto qua.
1: Centimetri.
2: Cioè, capito? È piccolo.
0: La narrazione narrazione è enorme, no? la propaganda è gigantesca.
2: Su una cosa che,
0: cioè, che in realtà, ragazzi, sì, ma ormai è così, viviamo questa era qua.
2: E invece i greci no, sono talmente intrisi di cultura che però loro nascono nel Partenone.
0: Però di per sé è come far scendere un po' un oggetto, come dire, no? Farlo. È come togliere un po' di disincanto, diciamo così.
2: Sì.
0: Perché
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: renderlo troppo così, troppo accessibile, troppo. Quando se ne parla troppo, automaticamente poi diventa meno speciale.
2: Certo.
1: È vero,
2: certo.
1: È vero. Allora, purtroppo siamo arrivati all'orario famoso. Sono proprio le 10, quindi.
0: Ma non è ancora partita la sigla, però.
1: Ecco.
0: Perché finché non parte
1: Marcello, ti ringrazio tantissimo. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui insieme
0: Marcello,
1: a noi.
0: Ma siamo sicuri che comunque questo rendezvous, questo appuntamento sarà
1: da rifare. Sentiamo tantissimo.
0: Esatto.
1: Grazie ancora, buona giornata.
0: Grazie per essere stato
2: buona
0: con noi.
2: Buona giornata a tutti.
1: Grazie sempre anche a te, Giovanni, no?
0: Chiara, grazie a te perché mi accompagni e accompagni anche i nostri ascoltatori tutte le mattine dalle 7 alle 10 del mattino. E ovviamente ricordiamo come possiamo farci ascoltare, ecco.
1: Vabbè, i Rebel Sound in DAB, anche Smart TV, il canale 710 del digitale terrestre, quindi insomma proprio abbiamo tantissimi modi. Il nostro appuntamento è quotidiano, quindi mattina tutta italiana vi aspetta tutte le mattine dalle ore 7 fino alle ore 10.
0: Yes.
1: Grazie mille, buona giornata Giovanni, buona giornata anche a tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo domani.
0: A domani,
1: ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Buon lunedì, ciao Marcello.
2: Ciao a tutti, buona settimana.
0: Ciao ragazzi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

0: sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla, la squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco. Era una specie di selezione emiliano-romagnola, voluta dal patron Romano Cenni e guidata da Luciano Pezzi e Beppe Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente, testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene. Come testimonia Marco Pastonesi, un giornalista che lo ha seguito come campione, ma è sempre stato dalla parte dei gregari e ha scritto un libro su Pantani visto proprio dai compagni di squadra e dagli amici, dai gregari e anche da qualche avversario. Titolo: Pantani era un dio.
1: Pantani è rispettato dagli avversari, anche da Lance Armstrong, con cui ha un pessimo rapporto, ed è amato dai suoi gregari. È una sorta di venerazione quella dei gregari, come lo era per Fausto Coppi, che ai suoi gregari faceva da testimone di nozze, che ai suoi gregari regalava i televisori quando nei paesi i televisori non esistevano, e così tutto il paese andava a casa del gregario a vedere la TV. Mi tornano in mente le parole di Ermanno Brignoli, un gregario bergamasco, un mulo da pianura, forte, solido, orobico. Brignoli è accanto a Pantani, soprattutto dopo la sospensione del 1999. Cerca di stare con lui, anche da lui a casa sua. Pantani a casa, Brignoli in una pensione lì vicino. Ogni giorno Brignoli passa a prendere Pantani in bicicletta sotto casa, lo aspetta, lo invita. Sa che la bicicletta per Pantani è espiazione, redenzione, riabilitazione, è una medicina pulita, sana, fisica, è disciplina, ordine, conforto. Brignoli, ci incontrammo fuori dalla stazione ferroviaria di Bergamo, ci parlammo seduti su una panchina, lui aveva il cuore in mano. Mi disse che Pantani si regolava con l'orologio dei campanili delle chiese, che Pantani, quando si allenavano insieme, lo aspettava in cima alle salite e poi lo prendeva in giro, che Pantani, quando lo prendeva in giro, parlava in dialetto, che Pantani sapeva ridere e scherzare, ma sapeva anche essere devoto al silenzio, che Pantani voleva più bene ai semplici che ai ricchi, più alle mani grosse che ai giacca e cravatta. Brignoli mi raccontò un episodio, lui e Pantani, che gli spiegò che cosa significasse a quel punto della vita essere Pantani. Vedi, gli disse Pantani, se tu ti metti un orologio da 10.000 euro al polso, la gente pensa che sia una patacca, un falso. Invece io, se mi metto al polso una patacca, la gente pensa che sia un orologio da 10.000 euro.
0: Il 1998 è l'anno straordinario di Pantani, 18 vittorie, l'anno in cui fa la doppietta Giro e Tour. Ecco come lo ricorda proprio al Tour de France del 98 Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo.
2: Un aneddoto del Tour 98, sarebbe troppo facile parlare della vittoria, dove ha preso la maglia gialla, dove ha dominato e così. Invece io parlo della tappa del giorno dopo, dove Ulrich ha attaccato tutto il giorno sulla Madeleine e veramente l'abbiamo tenuto proprio per i capelli. Perché io a Marco continuavo a dire non mollarlo, mi raccomando non perdiamo 10 metri perché altrimenti questo qua non lo prendiamo più. È riuscito a stare con lui. In fondo alla discesa arriva Marco l'ammiraglia e mi dice: ma secondo me lui è andato un po' in crisi, perché non va più forte come prima. Io ho detto: mi raccomando Marco, vai tranquillo, fai la volata, cerchiamo di non farlo arrabbiare più di tanto, perché noi abbiamo da vincere il Tour. E così è stato. 2 o 3 volte è venuto la macchina, ma si vedeva proprio la felicità di non essere stato staccato da un campione come Urri, che aveva vinto l'anno prima il Tour, e di avere veramente forse in tasca la vittoria finale. La gioia, le vittorie, il fatto di essere stato direttore sportivo di riferimento di Marco mi porta a toccare spesso e volentieri il cielo con un dito, perché se mi riconoscono per la strada, mi riconosco perché sono stato il direttore sportivo di Marco Pantani. Molte volte mi piaceva anche ascoltarlo, perché lui era preparato un po' su tutto. Diciamo che fondamentalmente io ho una ricchezza, è quella di essere stato veramente il direttore sportivo di Marco.
3: Al Giro, 2 mesi prima, Pantani ha già trionfato. Ha vinto la 14ª tappa con arrivo a Piancavallo in Friuli Venezia Giulia e poi nella 17ª la Asiago Selva di Valgardena, 215 chilometri, è andato in fuga con Giuseppe Guerini, staccando tutti i big di classifica. Ha conquistato la maglia rosa strappandola allo svizzero Alex Zülle. Questo è l'annuncio di Adriano De Zan durante la telecronaca con il commento di Davide Cassani.
4: Pantani e maglia rosa.
5: Penso proprio di sì, non ha mai conquistato la maglia rosa Pantani. Pantani, che il primo Giro d'Italia lo ha fatto nel 93 e si ritirò, era nella carriera con Chiappucci. Nel 94 vinse 2 tappe, arrivò secondo in classifica generale dietro a Berdi e davanti a Vindurain. Nel 95 non ha partecipato, nel 96 non ha partecipato e l'anno scorso cadde nell'8ª tappa a Cava dei Tirreni, 4:37, difatti vedete il distacco di Zülle che è andato nuovamente in crisi.
3: Al traguardo Pantani arriva secondo, dietro Guerini, non fa lo sprint, si prende il primo posto in classifica generale davanti a Tonkov e allo stesso Guerini. Vincerà ancora una tappa e conserverà la maglia rosa fino alla fine. C'è un aneddoto curioso che racconta Roberto Conti in squadra con Pantani dal 97 al 99 e poi nell'ultimo anno, il 2003. Amico di sempre, oltre che gregario, che una volta ha paragonato Marco a Picasso, dicendo che Pantani pennellava con i pedali.
6: Ma il Giro d'Italia del 98 è, diciamo che siamo partiti consapevoli, lui era consapevole che voleva vincere il Giro d'Italia, però la sua lacuna grande per una corsa a tappe era la cronometro, per cui doveva conquistare tempo nelle altre tappe. Diciamo così che siamo partiti subito molto forte quel giro, lui era già in ottime condizioni e le prime tappe erano tappe, diciamo, non solo da arrivi da velocisti, ma c'erano tappe intermedie e Marco era sempre là tutti questi giorni a sbattagliare con Michele Bartoli. E allora io una sera gli faccio: Marco, il giro dura 3 settimane, noi dobbiamo puntare alle ultime settimane per vincere il giro, non spendere delle energie adesso. E difatti dopo ci fu il primo arrivo in salita, che lui voleva a tutti i costi mettere la maglia rosa, attaccò subito sul lago d'Aceno, mi sembra si chiamava, e purtroppo andò in crisi e Zülle lo prese, lo staccò e mise la maglia rosa a Zülle. E mi ricordo che la sera a tavola c'era un mortorio proprio. Allora a un certo punto tutti, personale, tutti, e gli faccio: oh, siamo a funerale o siamo al Giro d'Italia qui? E di lì iniziò una risata e dopo ci siamo messi a parlare e ha detto: beh, mancano ancora 15 giorni, qui il giro si vince l'ultima settimana. E dopo di lì, diciamo, è tornato un po' il morale.
3: E poi arriva il Tour. Un Tour, quello del 1998, che Mario Traversoni, anche lui nella Mercatone 1, a fianco a Pantani, ricorda bene.
7: Quello che ricordo più volentieri del Tour del 98 è, diciamo, la tappa del Galibier, perché per me è stata una sofferenza incredibile. Siamo partiti alla mattina con una temperatura molto alta e man mano che ci si avvicinava verso le salite la temperatura stava cambiando. Già sul Telegraph era scesa di tantissimi gradi, tanto è vero che poi sul Galibier c'era addirittura la neve. Io mi ricordo che ho tirato tutta la parte in pianura un po' del Telegraph, poi quando siamo arrivati, cioè io in salita da velocista normalmente mi sono staccato e arrivare in cima al Galibier è stata una sofferenza incredibile. E di solito in cima a una salita hai i massaggiatori che poi ti danno i vestiti invernali per scendere, tenendo conto che poi c'era stata un'escursione termica molto importante. Io arrivo in cima alla salita e il massaggiatore, al posto di passarmi la borsa del freddo per scendere, mi dice: Pantani è primo, abbiamo la maglia gialla. Sì, ma io sto morendo di freddo, passami la mantellina, passami queste cose. Beh, è primo, vai, è primo, va bene, ma io stavo morendo, faccio la discesa tutta, non riuscivo più a frenare. Sta di fatto che arriviamo all'arrivo stremati dal freddo e mi hanno tirato giù dalla bicicletta, mi hanno proprio letteralmente tirato giù dalla bicicletta perché non riuscivo più a aprire le mani. Pantani mette la maglia, però io dal canto mio ero, diciamo, molto arrabbiato perché comunque avevo preso una congelata incredibile, tanto è vero che torniamo in hotel e io gli dico: domani non parto. Marco venne nella mia camera e mi disse solo due parole: vecchio, tieni duro che vinciamo il tour.
0: E lo vinceranno. Pantani conquista due tappe, l'undicesima sui Pirenei e poi la quindicesima con arrivo alle Deux Alpes. E questa è un'altra impresa da leggenda. C'è da scalare il Galibier, un monumento per tutto il ciclismo. Pioggia, gelo, nebbia, un clima da tregenda. E ci sono ancora più di 40 km al traguardo. Discesa e ancora salita. E qui Marco Pantani trionfa. E l'Équipe, il giornale sportivo francese, quello che organizza il tour, titola: è un gigante. Sentite la gioia, la passione, il tifo persino un po' incredulo che emerge dalla telecronaca di Adriano De Zan e Davide Cassani.
4: Può essere questo il momento decisivo?
5: Io penso di sì. Pantani in mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai è da solo, potrebbe partire Pantani. Se sta bene parte adesso. Eccolo, difatti parte.
4: Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di Pantani.
5: E non risponde Ulrich.
4: Riparte Pantani. Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto. Quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione?
5: Dovrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Premio della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani, sul plateau de Belle non andava così.
4: E attenzione nella scia di Escartin. Giustamente Cristiano Gatti aveva detto: se Pantani vuol attaccare a fondo Ulrich, se vuol dimostrare oggi che può vincere il Tour, deve attaccare da lontano. Se invece mira, ed è già una grossa soddisfazione al successo parziale, può aspettare l'ultima salita. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France.
5: Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto.
4: Ed ecco che Pantani ormai nella scia di Rinero. Pantani ha raggiunto il francese, continua il forzighi, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile, veramente. Erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa.
5: Non è mai andato così al Giro di Francia. Sui Pirenei non aveva questo passo, a Plateau de Bay l'ha vinto, ha staccato Ulrich ma non ha convinto, comunque ha trovato qualche momento di esitazione. Qui invece sta andando su deciso, sta andando molto ma molto forte. Adesso Rinero si è portato nella scia. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna, ormai ha più di due minuti di vantaggio sulla maglia gialla.
0: Va forte Pantani, molto forte, insiste, è in lotta contro tutti e non solo contro Ulrich per la maglia, è in lotta contro il fato che spesso lo ha disarcionato e anche con se stesso è in lotta. Il telecronista della televisione francese, quando lo vede spuntare sul Galibier, quasi urla: Pantani, miracolo du cyclisme. Pantani, miracolo del ciclismo. In cima al colle gli passano una mantellina contro la pioggia e lui si butta giù in discesa. A un certo punto lo si vede a bordo strada, piede a terra. La paura è che sia caduto. No, ha preferito fermarsi, e con la lucidità, perché ha aspettato l'ammiraglia per farsi aiutare a infilare la mantellina. E poi è ripartito subito. E supera in un amen chi lo sta precedendo. Per un attimo a De Zanne, Cassani e anche a tutta Italia si è gelato il sangue, avendo presente la sfortuna solita di Pantani. Comincia l'ultima salita in vantaggio. Si inizia a intravedere la possibilità che il Tour de France torni a parlare italiano dopo 33 anni dall'ultima vittoria di Felice Gimondi nel 1965.
8: 9 chilometri all'arrivo, comincia la salita delle Des Alpes. Difatti è Descartin che si è portato al comando, Pantani, Rinero e Massi.
4: Massi in ultima posizione ed è Descartin che lancia l'attacco. Testa della corsa a primo piano di Marco Pantani.
8: In questo ciclismo di super specializzati ormai prima c'erano i corridori da corsa tappe, poi per una sola corsa tappe Pantani ha avuto il coraggio di presentarsi a questo Tour de France dopo aver vinto il Giro d'Italia. Da molti anni non succedeva questo e sta rischiando grosso di poterlo vincere il Tour de France. Sarebbe un risultato straordinario.
4: Quattro primi, continua ad aumentare il vantaggio di Marco Pantani.
8: Non riusciamo a capire se Pantani stesse bene, se stesse male, e Fontanelli in dialetto mi ha detto, ho parlato con Pantani ieri e mi ha detto: Fabiano, sta qui che as divertè, nel senso stai qui che ci divertiremo.
4: Diciamo che ha fatto divertire tutti, perché io penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe, perché per la prima volta possiamo dire Marco Pantani è veramente un fuori classe. Ed eccoci con le telecamere fisse, Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 km più o meno dalla conclusione, a 50 km dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe, grandissimo.
8: Soprattutto grandi gambe, ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura, e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili.
4: Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare, soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo Marco Pantani si concede il gesto del trionfo.
0: A proposito del Galibier di quella giornata, Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo, la ricorda così.
9: La durata del Galibier sicuramente è il coronamento della sua carriera, cioè l'impresa che ha fatto lì la fanno solo veramente i grandi campioni, anche se alla fine ti dirò che anche lì Marco ci ha messo del suo, perché la mattina avevamo parlato sul nostro camperino di provare ad attaccare da lontano, perché il tedesco era troppo forte, Ulrich praticamente dominava questo tour, già da subito si vedeva che era molto difficile riuscire a rientrare in classifica. E aveva detto: ma sai, oggi io posso attaccare sul Galibier. Io ho detto: Galibier c'è ancora 50 km dopo. No, ma proviamo ad attaccare sul Galibier, vediamo un po' se magari, non so, si dice in gergo ciclismo, vediamo magari in castagna, in discesa, piove e compagnia bella. Vabbè, ma io ero abbastanza scettico, e poi quando l'ho visto partire, no, è veramente fatto un nuovo, vabbè, ha vinto anche la tappa, però già avere il coraggio di attaccare sul Galibier, sapendo che c'è ancora tanti chilometri da andare all'arrivo, con un'altra salita all'arrivo, insomma, si poteva anche perdere tutto.
0: Queste sono le imprese epiche del ciclismo e sono gli scalatori a farle. Gli scalatori sono diversi dagli altri corridori, da tutti gli altri, passisti, velocisti, cronomen. Perché si amano così tanto gli scalatori? più degli altri corridori. Prova a sintetizzarlo questo un velocista, Mario Traversoni, che è stato amico e ha ammirato un signore delle grandi montagne come Pantani.
7: Gli scalatori si amano perché in salita danno proprio la dimostrazione della fatica e si riesce proprio a leggere la differenza tra un corridore e l'altro. Il problema è che il velocista viene solo giudicato per l'ultima parte di gara, quindi per l'ultimo chilometro o per l'esito della volata, non tenendo conto che anche lui percorre gli stessi chilometri dello scalatore. Ma lo scalatore è quello che proprio evoca questo sentimento di sforzo, di fatica, e che riesce a dominare qualcosa di più forte di lui. La sofferenza di salire e di staccare gli altri facendo qualcosa che poi può rimanere nella storia, e i distacchi abissali, affrontare tempo comunque che può cambiare durante la tappa, e questo è quello che fa esaltare le persone, forse anche perché siamo molto legati anche al mito di Coppi.
0: Gli scalatori sono veri fakiri a due ruote, sono dei minatori del cielo, scalano non solo le montagne ma anche la fatica, scalano l'acido lattico, il dolore. Ed è questo che ha fatto Marco Pantani, che è stato il ciclismo eroico nei tempi in cui si stava affermando il ciclismo tecnologico. Niente tabelle, neanche cardiofrequenzimetro, neanche radioline per dettarti la tattica di gara. Solo muscoli, cervello e tanta romantica, disperata umanità. È stato il piccolo principe del ciclismo mondiale e sarebbe piaciuto a Saint-Exupéry, che gli avrebbe volentieri dedicato la sua favola, a lui, proprio a lui, che sapeva bene trasformare le favole in realtà.

Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai, Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché, perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, e così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà il settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20ª. 25ª posizione per Cabana di Rama, 24ª posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini è 24ª tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23ª posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22ª posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax, stabile in 21ª posizione Mamma No Mamma di Madame. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20ª posizione, soltanto in 20ª posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20ª posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

16ª posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica. 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

16ª posizione, insomma è rimasto sempre nella zona dischi caldi, però cresce piano piano. Qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente direi.

siamo alla più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana. Esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

0: meteo.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata, con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.
5: Disco Rai. La musica scelta.
6: Ed eccoci qua, siamo in diretta. Siamo in diretta adesso su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 12:50 secondi, bentornati qui a Disco Rai, la musica scelta. Oggi veramente abbiamo tantissime notizie da dare, anche perché proprio in questo momento c'è la conferenza stampa di Stefano De Martino, la prima vera conferenza stampa sul Festival di Sanremo. È uscito il regolamento, adesso vi daremo anche delle dritte, ma stiamo iniziando insomma questa puntata anche con un racconto di questo fine settimana veramente ricchissimo dal punto di vista musicale. Ci sono stati i Music Awards, li avete visti su Rai 1, li ho vissuti tante volte nel backstage, e quindi guardarli per me è sempre ricordare invece tutto quello che succede nel backstage dei Music Awards. Tra l'altro grande successo anche di Rai 1, con un 1% in più rispetto all'anno scorso, sia per la puntata di venerdì che di sabato. Quindi salutiamo Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che noi amiamo particolarmente, e quindi grande onore alla musica italiana, anche se poi si leggeva anche insomma dalle critiche sui social, in realtà la musica italiana vive un periodo di forte cambio, c'è proprio un'esigenza enorme di cambiare un po' quella che è l'indirizzo generale della musica italiana. Ne parleremo molto durante questa puntata dedicata appunto alle novità che riguardano la musica, e ci sono diverse novità anche per il Festival di Sanremo, ve le dirò proprio praticamente in tempo reale, perché le sta annunciando adesso Stefano De Martino. Il regolamento, se volete, è stato pubblicato praticamente un'oretta fa su tutti i social e il sito del Festival di Sanremo, quindi d'ora in poi, come si dice in Puglia, da mo vale, cioè ormai quello è il regolamento che ha scelto Stefano De Martino, e con quello ovviamente andremo a convivere da adesso fino a febbraio. Molti dicono oddio, già è settembre si parla del Festival, beh comunque considerate che è il volano più importante almeno in questo momento per la musica italiana, e quindi ci sta tutto quello che è successo a Festival di Sanremo di quest'anno. È stato anche ha avuto un suo riflesso anche sul palco di Verona di questo fine settimana, per dire che adesso il festival dura veramente tutto l'anno, cioè una scia lunghissima per nostra fortuna e per fortuna della RAI, e quindi è giusto dargli un rilievo e un'importanza che è quella che merita. Noi però iniziamo con una cross promotion, perché domani sera partirà anche l'altro mio programma su RAI Isoradio, si chiama appunto Cambio, perché in questo momento c'è bisogno di cambiare tanto, soprattutto di mentalità, c'è un cambio proprio di mentalità impellente in più settori, ma tanto più in quello della musica, che è fatto di stimoli, che è fatto di nuove realtà che sono vitali per non rimanere sempre appoggiati insomma a quelle due o tre certezze che abbiamo. E vedrete che questo è un anno che ci racconterà moltissimo dal punto di vista musicale. Lo faremo qui a Disco Rai, la musica scelta, perché su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo tutto il tempo come radio specializzate di parlare di musica, di incontrare gli artisti e non avere insomma la fretta che si ha in FM. Lo faremo anche con gli amici di Isoradio a partire da domani sera dalle 22 alle 24, ricordando appunto anche questo programma. E allora iniziamo con una canzone che ha dato il titolo al programma che partirà domani sera, che è Cambio appunto dei Negrita.

Ecco, una possibilità decisamente non si nega a nessuno, soprattutto se parliamo di musica, ma arriviamo quindi al Festival di Sanremo. Tra l'altro Stefano De Martino sta ancora parlando, quindi se ci saranno altre novità ve le diremo. Comunque, insomma, la sintesi di quanto annunciato oggi è bene o male questo. Allora, i cantanti canteranno tutti e 24 tutte le sere, e quindi non ci saranno alternative, non ci saranno 30 cantanti, 35, 85 come in passato, ma resteranno 23 più uno, che sarebbe il vincitore di Sanremo Giovani, che partecipa direttamente come big. Tutto l'impianto, ha spiegato Stefano De Martino, di quest'anno è proprio fatto per far cantare 24 artisti, auguri a tutti, tutte le sere. Poi per le votazioni, allora, il televoto partirà già dalla prima sera, quindi la prima serata volerà la sala stampa per il 67%, il televoto invece varrà il 33%, questo per avere subito un polso del gradimento ovviamente del pubblico. La seconda serata ci sarà sempre questa mistura 67-33%, mentre la serata delle cover, il giovedì, voteranno tutte le giurie, mentre venerdì, che è la serata performance, cioè quella per l'Eurovision per intenderci, ci sarà una giuria di esperti fatta di coreografi, produttori musicali che lavorano in tutta Europa, che rappresenterà il 50%, il restante 50% sarà il televoto. Serata finale, il sabato del Festival di Sanremo, voteranno tutte le giurie per decretare i primi 5, mentre ovviamente nella seconda votazione, cioè il quintetto, ci sarà soltanto il televoto, ma i 5 artisti si porteranno dietro il bagaglio di tutti i voti ricevuti durante le serate precedenti. Quindi insomma, devo dire che come media ponderale avranno da che lavorare, perché insomma non è un sistema facilissimo, però è molto ma molto equilibrato, proprio per non dare adito a chiacchiere, anche se è chiaro che il 67% dato alle giurie di radio e TV rappresentano ovviamente una fetta molto ma molto importante anche in questo Festival di Sanremo. Ed è vero insomma che la stampa, le radio hanno comunque modo di ascoltare prima le canzoni, di ascoltare le prove, e quindi in qualche modo, come sempre, come ogni anno, riescono anche a indirizzare il pubblico meglio, come è successo nell'anno dei Maneskin. Si sta parlando tanto della reunion, della loro partecipazione al Festival di Sanremo su un filo come Funamboli, oppure come ospiti, oppure come, insomma, non si sa, se ne sono dette veramente di tutti i colori. Noi però approfittiamo anche di Rai Radio Tutta Italiana per fare i nostri auguri a Damiano, perché la cosa più importante è che il 25 settembre si sposerà, tra l'altro in una zona d'Italia che io amo moltissimo, perché anche là io ho vissuto un matrimonio di una mia amica carissima, quindi devo dire che ha scelto veramente molto molto bene come location, ovviamente anche una molto importante, ma tutta pubblicità anche per l'Italia. Quindi grazie Damiano per questo regalo che ci hai fatto, ma soprattutto grazie ai Maneskin, che hanno cambiato veramente in qualche modo la storia del Festival di Sanremo. Era il 2021, vi ho già raccontato insomma che erano venute le prove lì negli studi di Via Tiburtina da soli, soltanto con Ferraguzzo, si erano montati subito gli strumenti totalmente da soli, e insomma, buona la prima, veramente la prima prova con l'orchestra per un gruppo rock non è una cosa facile, è andata già strabene, perché loro erano in gara con questa canzone, Zitti e Buoni.

0: completamente diversi da chiunque i Maneskin. Tra l'altro mi piace questo connubio iniziale, questo rock iniziale Negrita e Maneskin, anche perché credo di avervelo già detto nelle dirette della scorsa settimana. Thomas, il chitarrista dei Maneskin, praticamente è andato al concerto dei Negrita dell'Atlantico uno o due anni fa, insomma credo di averlo incontrato lì nel backstage, proprio per parlare con Drigo, che credo sia il più bravo chitarrista sulla scena musicale italiana in questo momento, è il chitarrista appunto dei Negrita. Quindi c'è questo scambio musicale molto molto intenso, perché insomma quando si riconosce il talento ad ogni livello generazionale, insomma questo scambio è molto interessante. E a proposito di scambio, noi riprendiamo le buone abitudini, era una rubrica inserita all'interno di Mattina Italiana, invece adesso la rifacciamo qui dentro Disco Rai, la musica scelta, anche perché quest'anno abbiamo insomma 6 ore a disposizione a settimana contro le 2 dell'anno scorso, e quindi abbiamo decisamente moltiplicato le ore insieme, quindi abbiamo tempo anche di ripercorrere un po' quella che è la storia della musica italiana. E ad esempio ci sono una serie di compleanni che mi hanno fatto pensare oggi, no? Oggi ad esempio è il compleanno di Ombretta Colli, che è nata a Genova appunto il 21 settembre del 1945, e Ombretta Colli ovviamente vuol dire Giorgio Gaber e tutta l'eredità che Gaber ha lasciato qui in Italia, che è questo connubio soprattutto strettissimo tra la musica e il famoso teatro canzone. E questo insomma è sempre detto e ripetuto più di un'occasione quando si parla di Giorgio Gaber, ma a me in realtà ha sempre invece affascinato la forma canzone, quella proprio classica di Gaber. E ricordo appunto l'ultimo album pubblicato postumo nel gennaio 2003, perché noi lo aspettavamo tantissimo. Gaber è scomparso proprio il primo gennaio, e ha dato un indirizzo fortissimo, cioè quando in realtà anche facendo sintesi di quella che è l'arte riesce in qualche modo a veicolare dei messaggi importantissimi, quindi staccandosi anche da quella che è l'arte teatrale, ma utilizzando la forma canzone come massima espressione di un pensiero non forte, fortissimo, pensiero forte che manca ultimamente nella musica italiana, così come nel cinema, come abbiamo già detto, ma insomma questa mancanza si fa sentire particolarmente. Infatti anche durante i Music Awards devo dire che i momenti davvero molto ma molto emozionanti insomma non sono stati tantissimi. Si tende molto alla canzone spettacolo, poco alla canzone fatta e creata appunto con contenuti ricchi, ma secondo me ci sarà una svolta. Qualche insomma uccellino mi dice che in realtà si sta lavorando molto anche per riaffrontare questi temi, e quindi noi facciamo tesoro invece del passato e andiamo a riascoltare Io non mi sento italiano, Giorgio Gaber, facendo ovviamente i nostri auguri a Ombretta Colli.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

Ma l'attualità di questa canzone, Io non mi sento italiana, pubblicato il 24 gennaio del 2003, quindi praticamente 23 giorni dopo la scomparsa di Giorgio Gaber. E vi segnalo anche altre canzoni veramente bellissime di quest'album, tra cui L'illogica allegria e soprattutto Non insegnate ai bambini, perché insomma troppe certezze date, regalate ai bambini, in realtà gli tolgono proprio quello che è il mood, il sentimento, quello più vero e sincero. Arrivano altre notizie dalla conferenza di Sanremo. Stefano Di Martino ha detto che non ci saranno ospiti, adesso bisogna capire se ospiti internazionali italiani, credo italiani, e neanche nella serata delle performance per l'Eurovision, quindi sarà sempre l'artista in realtà a riproporre in maniera diversa la stessa canzone. Ma insomma sono tutte notizie che poi andremo a verificare dopo aver letto tutto il regolamento, e sono insomma le solite 30-40 pagine, e soprattutto domani le verificheremo con Mattia Marzi, che è una delle penne più brillanti del giornalismo musicale italiano, che sarà ospite ovviamente qui in studio con noi per parlare delle novità, per sviscerare proprio tutte le novità legate al Festival di Sanremo e per parlare anche di un fenomeno su quale tra l'altro ha scritto anche un libro, che è quello di Ultimo, che ha pubblicato proprio nel fine settimana una nuova canzone tutto, che racconta quello che è stata l'esperienza di Tor Vergata, una canzone che gli è stata ispirata proprio da quell'esperienza. E poi insomma ci sarà anche il video film documentario che uscirà in questi giorni. Insomma, ne parleremo appunto con Mattia Marzi, parleremo di queste cose. Ma noi torniamo al nostro almanacco musicale. E beh, insomma, nel 1951, sempre a Genova, nasce il nostro Ivano Fossati. L'abbiamo evocato, citato l'altro giorno con Marco Masini. Tra l'altro ringrazio sempre tutti i fan di Marco Masini, perché quando l'abbiamo qui in studio e quando poi pubblichiamo i post sui social, veramente ci inondate di amore, di affetto, ed è giusto che per Marco si riversi tutto questo, insomma, amore e affetto, come per tutti i nostri ospiti, insomma, ma ce ne sono alcuni che veramente vengono abbracciati in modo particolare, quindi vi ringrazio. Così come devo dire che Fossati è veramente una calamita per la musica italiana. Io l'ho visto più di qualche volta dal vivo, anche nell'ultimo tour, credo proprio nell'ultima data, ed è stata un'esperienza che adesso è difficile ripetere con altri artisti, perché se volete il set era assolutamente semplicissimo, soprattutto pianoforte, una band ovviamente ben strutturata, ma in questa semplicità era disarmante e soprattutto catturava la tua attenzione totalmente, così come totale è questo capolavoro che vi voglio dedicare proprio nel giorno del compleanno di Ivano Fossati. Io non vorrei dire Ivano, ma sono 75, ma va benissimo così, anzi secondo me, guarda, i 75 sono quelli della svolta, per cui attualmente diciamo che formalmente si è ritirato, però siccome nell'ultima intervista del Corriere della Sera ha detto che forse qualcosa ancora aveva da dirla, noi speriamo veramente in un annuncio di Ivano Fossati che insomma che torni sulle scene per regalarci altri capolavori come questo, Il bacio sulla bocca.

saremo perdonati, te lo dico io. Da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Sulla bocca la canzone di Ivano Fossati, ecco Uomini, Donne. Se qualcuno vi ha dedicato questa canzone avete vinto a mani basse, cioè avete avuto tutto nella vita, perché credo che sia una delle più belle canzoni d'amore di sempre. E tra l'altro tratto dall'album Lampo Viaggiatore, siamo sempre nel 2003, quindi pensate come girava la musica nel 2003, livelli veramente molto ma molto alti. Però non dobbiamo guardare soltanto al passato, ma ci sono degli artisti, delle cantatrici, ad esempio, attuali molto ma molto brave. Una di queste è Giontile, che oggi compie appunto gli anni, 35 anni per Giontile, nata nel 1991 a Desenzano del Garda e ha partecipato al Festival di Sanremo l'anno scorso, e l'ha fatto proprio con il suo carattere, il suo essere molto determinata ma anche un po' radical chic, il che l'ha resa comunque molto particolare e molto apprezzata. Quindi non è un'artista che è svanita nel tempo, tra l'altro con un'etichetta, la numero uno, che era la gloriosa etichetta di Lucio Battisti, alla quale invece adesso della quale adesso fanno parte tutta una serie di artisti che non hanno l'angoscia del successo a tutti i costi, della canzone commerciale, ma che riescono veramente a misurarsi con quella che è l'arte musicale italiana. Quindi noi andiamo ad ascoltare, anche perché spesso nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana questa è Eco e lei è Giontile. Auguri John, e ti aspettiamo spesso, cioè da prestissimo in studio qui con noi a Disco Rai.

Sì, suoni della West Coast, ma anche citazioni morriconiane, come abbiamo detto spesso con John Thiele, per questa eco, e insomma la rende una delle artiste più interessanti nel panorama musicale di oggi. Ma continuiamo con l'almanacco musicale. Sono tra l'altro le 12:35 minuti e 27 secondi qui negli studi di Via Asiago di Rai Radio Tutta Italiana. Trasmettiamo dalla Meta Studio e non possiamo non ricordare un album che abbiamo celebrato l'anno scorso proprio insieme al nostro Ligabue, perché fu pubblicato il 21 settembre 1995. L'anno scorso c'è stata una re-edition di tutte le canzoni famosissime tra l'altro di quest'album, con una serie di ospiti. Parlo ovviamente di Buon Compleanno Elvis, l'album per intenderci di Certe Notti, Seduto in Riva al Fosso, Viva, Vivo Morto X, Hai un momento Dio, Leggero, e poi una canzone che invece andremo ad ascoltare dove Elvis in realtà appunto nell'anno di pubblicazione avrebbe compiuto esattamente 60 anni, ma rappresentava la metafora di tante cose, anche del mondo musicale, no? Sapete che la vita di Elvis è forse tra le più inquiete, soprattutto nell'ultimo periodo che la storia della musica internazionale abbia in qualche modo raccontato. Però non possiamo dire che sia un unicum, perché se pensiamo a Michael Jackson, ma anche a molti degli artisti italiani, in realtà se andiamo a scavare, insomma, c'è ben altro oltre la superficie, oltre a quello che appariva invece Elvis anche fisicamente, anche diciamo realmente in contatto col pubblico. Ha dimostrato quelli che erano tutta una serie di disagi legati poi al grandissimo successo che l'aveva portato ad essere un fenomeno totalmente planetario. Volevo ricordare da questo album una canzone di cui secondo me si è capito sempre molto poco il senso, che è Quella che non sei, perché la trovo forse la più attuale di tutte le canzoni pubblicate in quest'album, dove si parla di una ragazza che cerca, pensate un po', già nel 95 se ne parlava, figuriamoci adesso, di uniformarsi a quelli che sono i canoni estetici inarrivabili del periodo, e per cui cade ovviamente in quella che è l'anoressia. Se questo era nel 1995, pensate nel momento in cui siamo completamente impazziti per un uso smodato dei social, per cui tette al vento, gonne corte, adesso non voglio entrare nel tema della gonna perché veramente poi è eccessivo anche dire il contrario, però dove ci sono dei canoni estetici per cui insomma c'è un percorso obbligato e obbligatorio, e quindi soprattutto le ragazzine in qualche modo vengono proprio spinte a dei comportamenti che non sono dei comportamenti naturali, ma soprattutto ci sono tante ragazzine che rinunciano al proprio pensiero, al proprio modo di essere, pur di uniformarsi a quello che è un punto di vista che non gli appartiene nemmeno, ma che appartiene casomai anche a una visione maschile, vogliamo dire, una visione probabilmente insomma che va al di là anche dei generi. Quindi la denuncia che Ligabue fece insomma 40 anni fa era veramente molto ma molto forte. Questo non toglie che ovviamente essere in un certo modo rappresenta una libertà, ad esempio pensate ad Elodie, che invece rappresenta se stessa proprio in quel modo lì. Quindi tutto quello che è costrizione sia verso un eccesso o verso un altro è comunque appunto tutto quello che veramente non sei, e quindi la dedico soprattutto a tutte le donne in ascolto, perché insomma nulla deve essere condizionante nella vita privata così come nel lavoro e soprattutto in questa nostra società. La musica italiana serve anche a questo, a riflettere.

una paura che non lasci mai, invece le dobbiamo proprio lasciare le paure, casomai facendosi aiutare anche dalla musica. Credo molto nel potere terapeutico della musica, ma non soltanto io, e soprattutto anche che la musica in realtà in alcuni momenti serve anche a farci staccare totalmente da quello che è il mondo reale, così come è successo ad esempio nel 2016 quando i The Giornalisti hanno pubblicato il singolo Completamente, sempre il 21 settembre. Ma attenzione, nel 2017, quindi l'anno successivo, Fabi Fibra, in realtà qualcuno dice il 21, qualcuno dice il 22 settembre, comunque siamo giù di lì, pubblica un estratto dal suo nono album, Fenomeno, che è Stavo pensando a te, una delle canzoni forse poi diventate le più famose, insomma, tra quelle di Fabi Fibra, riproposta anche insieme a Tiziano Ferro e interamente prodotta da Big Fish. Big Fish è forse uno dei produttori più importanti degli ultimi decenni, anche se ad esempio un Big Fish lavorando con Giorgia non ha portato ai risultati sperati nel penultimo festival di Sanremo. Quindi non è detto che un produttore sia adatto a tutti i tipi di vocalità, invece il lavoro eccezionale fatto successivamente da Giorgia con La cura per me in realtà ha dato un'altra strada

un altro mood a Giorgia, quindi molti artisti cercano in qualche modo di attualizzare la loro musica, ma non tutti i connubi con i produttori sono poi felici. Questo invece è stato felicissimo, perché insomma ha portato Fabi Fibra ad essere poi una delle colonne portanti della musica rap cantautorale, in cui inseriamo ovviamente il nostro Marrakech immancabile, soprattutto in una puntata di Discorai. Tra l'altro ho visto, spulciando tra tutti i ricordi di Era Ora, il lato C della musica, un programma che ho fatto per 12 anni sui canali prima web, poi digitali, insomma l'ho incontrato nel 2012, quando insomma Marrakech era al secondo o terzo album e nessuno se lo sognava, però appunto stava crescendo, stava maturando questa musica che guardava sì all'estero ma con una identità fortissima. E quindi tra i tre, anzi i quattro, metto sicuramente Marrakech, Gepe Genio, Fabi Fibra e poi Hernia, al quale facciamo i nostri auguri perché si è proprio sposato questo fine settimana. E noi insomma, quando vediamo i nostri artisti felici, realizzati, insomma ci fa molto piacere, gioiamo veramente con loro. Ma noi ricordiamo questa pubblicazione nel 2017, Fabi Fibra suonava in tutte le radio italiane più o meno così.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

Ecco, tra l'altro questa è musica del 2017 che non è passata per il Festival di Sanremo. Mi ricordo che la cesura tra quello che passava per il Festival di Sanremo e quello che ne era un po' al di fuori era molto molto più forte nel 2017 rispetto adesso, quindi insomma devo dire che si parte con un vantaggio non da poco, visto che, come dicevo all'inizio, in realtà è un momento in cui il Festival di Sanremo detta veramente legge, insomma un po' per tutto l'anno. Ci sono poi i fuoriclasse che in realtà non hanno mai partecipato al Festival di Sanremo, comunque non ne sentono l'esigenza, e ad esempio c'è Cesare Cremonini che proprio venerdì scorso ha lanciato il nuovo singolo che apre un periodo completamente diverso nella sua produzione discografica, o almeno in realtà si ritorna un po' a bomba, così come ci ha raccontato lui, come ci aveva già raccontato nel live di Circo Massimo di giugno. La canzone si chiama Paparazzi, l'album invece Amateur che uscirà il 23 ottobre per poi iniziare un tour nei Palasport, proprio perché, come ci aveva già detto, a giugno ha bisogno di una dimensione più umana, più normale, più dedicata soprattutto alla costruzione sonora del progetto, non tanto visivo, non insomma una gara a chi ha più possibilità di far vedere quali sono le tecnologie che accompagnano gli artisti. Anzi, è decisamente tornato a una modalità di produzione anche più particolare, non dico analogica, ma soprattutto con la ricerca di grandi musicisti. Ad esempio in Paparazzi è importante sia la batteria e il sax che ha utilizzato, tra l'altro lui stesso in questo momento va a lezione di sax. Vi ricordo alcune delle nuove date, alcune aggiunte da pochissimo, quindi si riparte il 24 novembre ad Ancona al Pala Prometeo, poi 27, 28, 30 novembre, 2 dicembre, 4 dicembre a Bologna all'Unipol Arena. È stata aggiunta una data perché le altre sono quasi tutte sold out, il 5 dicembre, e poi il 9 e il 10 dicembre a Torino all'Inalpi Arena, il 15 dicembre a Milano all'Unipol Forum, con il 16, 18 e 19, considerate che due di queste date sono già sold out, e si finisce il 21 dicembre. Quindi per il momento ci sono 5-6 date una dietro l'altra per presentare questo nuovo album che insomma Cremonini presenta come un lavoro per ritornare un po' alle origini, ma anche diciamo un tipo di rock and roll aggiornato al 2026. Quindi noi siamo molto curiosi, e allora vi faccio ascoltare il nuovo singolo, ma poi vi riporto al Cremonini, proprio quello che è apparso sulla scena italiana con questo progetto Luna Pop. Io mi ricordo che il più grande sostenitore di questi ragazzi di Luna Pop fu Renzo Arbore. Renzo praticamente li citava in qualsiasi tipo di programma, e devo dire che forse è stato l'ultimo vero grande artista insomma sostenuto da Renzo Arbore, almeno radiofonicamente parlando, perché insomma io lo frequentavo insieme a Dario Salvatori, che è stata la persona con cui ho iniziato a fare radio, e mi ricordo che aveva proprio la fissa dei Luna Pop e di questo ragazzo Cremonini, che secondo lui gli ricordava appunto la grande musica internazionale degli anni 50-60, quella che ci aveva traghettato poi verso, a livello proprio internazionale, verso i nuovi suoni, verso la nuova musica. E quindi noi andiamo ad ascoltare il nuovo singolo di Cesare Cremonini in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Paparazzi, e poi facciamo un passo indietro con i Luna Pop. Indovinate un po', no, ma ne ho scelta una a caso, cioè proprio una di quelle che nessuno conosce, soprattutto i ragazzini di adesso non conoscono, però cantano a squarciagola anche i concerti di Cesare Cremonini. Questo invece è Paparazzi.

0: Sono le 12:59 minuti e 56 secondi e ci avviciniamo al momento della pubblicità.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Quindi in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 13:10 secondi. Torniamo a parlare di quelli che sono gli eventi che caratterizzano anche in questi giorni insomma l'Italia, soprattutto il prossimo fine settimana dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno, città italiana dei giovani 2026. Ci sarà la quinta edizione di Linus, Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi con la collaborazione di Sandro Veronesi, proprio per raccontare con 3 giorni di incontri, anteprime, spettacoli, concerti, mostre, dialoghi tra fumetto, arte, cinema, musica e scienza, tra cui il concerto di Rafael Gualazzi, ma anche l'incontro con La fisica che piace di Vincenzo Schettini. Questo per dire, ci sarà anche la Banda Bardot e tra l'altro vi ricordo che Banda Bardot ha regalato al pubblico una delle canzoni più belle che riguardano anche il disegno che è disegnata, ma questo per dire che il connubio tra fumetto e musica diventa sempre più importante, sempre più stringente. Pensiamo a Coez che in realtà ha fatto un po' da colonna sonora dell'ultima serie di Zero Calcare, o meglio ancora di Caparezza, che ha costruito un vero e proprio album su una serie di fumetti, su una serie di personaggi. Quindi in questo caso è nato prima il fumetto e dopo il personaggio. Ne abbiamo parlato a lungo nella scorsa edizione di Discorai, la musica scelta. E diciamo che Caparezza è ritornato anche su quella sorta di addio che ha lanciato nell'ultima data del tour di quest'anno e ha detto: ragazzi, non è che ho detto assolutamente addio, ho detto che qualsiasi cosa farò, insomma, starò bene, perché comunque l'arte si dimostra, almeno la concepisco, in tante direzioni e in tanti modi. E così ad esempio è stato anche per il suo ultimo lavoro, e così probabilmente sarà il suo viaggio nel mondo del fumetto. Quindi vi invito anche a partecipare a questo festival, come a tanti festival che ci sono in giro per l'Italia, perché ecco, quando Stefano De Martino dice rendere internazionale la musica italiana, è sicuramente creare delle misture anche con quelli che sono altri settori che sembrano così lontani ma sono assolutamente contigui col mondo della canzone. Quindi una canzone non nasce soltanto per ispirazione, non dicevamo Goal, non è un albero, una pera che ti cade in testa da un albero, ma insomma trae spunto da diverse parti. Pensate che nel blu dipinto di blu, Volare nasce proprio da un quadro, da una visione, da una ubriacatura del suo autore Franco Migliacci, ma Migliacci in quel momento non era un autore di canzone, era un fumettista, oltre a un ragazzo del Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi si dilettava a scrivere, anzi lavorava proprio per alcuni giornali creando dei fumetti e creando soprattutto delle storie. E allora Modugno gli chiese di creare anche una storia per lui, che poi insomma diventò la canzone più famosa nel mondo, una delle canzoni più famose nel mondo, ed anche la prima scritta da Franco Migliacci. Ora succede una volta ogni 100 anni, 200 anni, oppure succede insomma una volta al millennio, però a volte succede. Noi andiamo a riascoltare Sono il viaggio, che è stato il primo singolo dell'ultimo album di Caparezza.

0: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: In realtà noi abbiamo ascoltato anche il meteo adesso, no, è estate. La cosa dissonante in questo momento è che stanno uscendo tutta una serie di canzoni che hanno il mood proprio autunnale, anche perché entriamo in autunno praticamente adesso. Cioè la malinconia o la malinconia, come avrebbe detto Marco Masini, è sempre presente nelle canzoni che si pubblicano tra settembre e ottobre, no? Comunque hanno quel mood proprio anti-estivo per eccellenza, anti-tormentone, solo che noi siamo ancora in piena estate, quindi questa cosa è abbastanza stridente quest'anno. Ma abbiamo goduto di un incontro, anche se insomma, poi fatemi anche sapere, scrivetemi anche sulla mia mail personale mariacristina.zoppa@rai.it, di cosa ne pensate in realtà di questi featuring che stanno uscendo in questo momento. Parlo di Joliet con Achille Lauro, che insomma, canzone per noi che è stata accolta molto male dalle radio, in 20ª posizione della classifica Air One, che tra l'altro vi ricordo è in onda qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 11 alle 19 per replica dal lunedì al mercoledì alle 22 alle 23 e poi vai vari orari durante la settimana, mentre è prima in classifica nei singoli più venduti tra virgolette oppure più streamati per la classifica Fimi. Tra l'altro una precisazione: Blanco è secondo con Sottogonna, ma Sottogonna è una canzone che è uscita soltanto per le piattaforme e in realtà non per le radio, quindi non siamo neanche autorizzati a mandarle in onda. Anche questa è un'altra di quelle stranezze, come è successo per Goya di Fabi Fibre, Pinguini Tattici Nucleari, che è uscita prima per le piattaforme e poi adesso a settembre per le radio. Succede anche questo in questo momento. Insomma, ci sono questi incontri, in questo caso devo dire che non è neanche un incontro di scuderie, perché insomma Annalisa e Warner e Madame e Sugar, ma sicuramente un incontro voluto, incontri che da alcuni sono stati molto apprezzati, da altri devo dire molto meno. Ho letto delle critiche anche feroci. Per noi ad esempio è 20ª nella classifica Irwana delle canzoni più trasmesse dalle radio e prima invece nella classifica Fimi. Vedremo cosa succederà nello sballottamento generale comunque della classifica. Seguite la Top Week, perché questo è il momento in cui si pubblicano tante canzoni e si riesce anche un po' a capire verso quale musica stiamo andando. Tra l'altro domani con Mattia Marsi faremo una sorta di spoiler sugli artisti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Il Totonomi è già iniziato, ve lo dico, anche perché insomma sappiamo un po' quelli che sono gli artisti chiusi negli studi a registrare, e sappiamo insomma anche chi ha avuto già un riscontro abbastanza forte dal prossimo direttore artistico. Quindi vabbè, no, faremo qualche spoilerino come l'abbiamo sempre fatto anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Per adesso una certezza è nella nostra Top 40, ovvero sono nella nostra Top 40 Annalisa con Madame con questa Amica.

sì, abbiamo tutti bisogno di un'amica, ma soprattutto di una normalità, tra virgolette. E quando stavo ascoltando questa canzone, e poi stavo preparando questa puntata, in realtà, pensando anche agli anniversari, ho pensato ad un grandissimo artista che però mi ha rappresentato la normalità nel modo più importante e diretto possibile. Ovviamente parlo di Gino Paoli, ovviamente no, per chi l'ha incontrato, per chi l'ha conosciuto, per chi ha avuto questa fortuna come me, perché se dovessi dire proprio un artista ovviamente famoso in Italia, praticamente conosciuto da tutti, è proprio Gino Paoli. Vi dico questa cosa: quando organizzavo Meraviglioso Modugno, in una delle edizioni di Meraviglioso Modugno, avevo già invitato Ornella Vanoni, che era stata veramente un incontro particolarissimo. Pensate che mi aveva chiamato anche il giorno prima per metterci d'accordo sul vestito da avere in scena in quel momento, che avevo tre cambi, quindi lei si è adattata al mio vestito di quel momento, di quello slot, e poi insomma abbiamo chiacchierato amabilmente praticamente per una settimana a Polignano a Mare, perché è rimasta qualche giorno in più. L'anno successivo ci ha raggiunto Gino Paoli. Noi eravamo a cena, era due giorni prima dell'evento, il giorno prima, e io dico al manager storico Aldo Mercurio, dico: Aldo, ma insomma bisogna andare a prendere Gino all'aeroporto, mando qualcuno? Lui fa: no, assolutamente no, manda l'autista, guarda, lui sta arrivando da solo, perché lui viaggia da solo, non ha bisogno di nulla, quindi arriverà all'aeroporto di Bari e poi ci viene a salutare e poi vai in albergo, mangia due spaghetti e va via. Dice: guarda, ma perché, di che cosa ha bisogno? Dico: no, sai, insomma, un artista come lui. Dice: no, ma guarda, lui tutto ha tranne che un atteggiamento da superstar. E così è stato, e così soprattutto mi piace ricordarlo, perché a volte di Gino Paoli si dice sempre, si racconta sempre questa benedetta storia, che effettivamente è un po' particolare, della pallottola che si è conficcato da solo nel cuore, perché insomma negli anni 60, oltre al grande miracolo economico, c'era anche insomma questa volontà di essere anche un po' autodistruttivi, no? Un po' questa filosofia francese, il malessere, che portava anche a dei gesti a volte inconsulti, come quello che fece Gino Paoli, che però insomma in realtà ne uscì, tra virgolette, indenne, ne uscì con una pallottola nel cuore. Però dovessi ricordare Gino Paoli, la cosa che ricorderei di più è la semplicità, la normalità e soprattutto una risata fragorosissima. Cioè, quello che voi avete sentito in televisione durante le interviste è nulla rispetto a quello che si sentiva a cena con lui, dove veramente, cioè, era portato a ridere in maniera proprio di gusto, proprio di cuore, e anche ad incazzarsi molto, soprattutto quando si parlava di politica, di società, età, insomma, visto che il suo impegno politico è stato anche molto importante. Lui diceva che alla fine, per salvarsi, bisogna costruirsi proprio un metro quadro di affetti, di contatti, e soltanto così, unendo tutti questi metri quadri, in qualche modo possiamo venirne fuori, soprattutto ricercando quelle cose nell'ufficio delle cose perdute. E io, quando è andato via, l'ho salutato appunto in diretta radiofonicamente con questa canzone, che secondo me è una delle più belle in assoluto, tratte appunto dall'album del 1988 e scritte insieme a Zucchero, ed è Eima, e lo rappresenta proprio, rappresenta il suo carattere, la sua forza in tutto e per tutto. Quindi l'andiamo ad ascoltare oggi, Gino Paoli, questa è Eima.

Ecco, vi ho lasciato fino all'ultimo secondo perché io trovo questo arrangiamento veramente geniale. L'arrangiatore, il produttore tra l'altro di questo album è Adriano Pennino, che per intenderci poi si è dedicato praticamente per anni a Gigi D'Alessio, ma è anche il direttore di orchestra e arrangiatore di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci e comunque di tutto l'album di Sal. Però Adriano in quegli anni lavorava da album come quello di Gino Paoli e anche di Niccolò Fabi. Devo dire che insomma è un artista tutto tondo e sa arrangiare gli album divinamente, e soprattutto sa trovare il vestito giusto per ogni artista. A proposito di vestito, l'altro giorno ero a Saxarubra e con Domenico Marocchi, il mio amico di Rai 1 che saluto, abbiamo fatto un giro nel backstage di Ballando con le Stelle, che inizierà sabato 3 ottobre nella nuova location, nella nuova sede proprio ufficiale, che è Saxarubra, quindi insomma vicino all'altra casa appunto che ho durante questa stagione. E devo dire che è stato fatto un lavoro strepitoso, perché c'è questo studio nuovo di produzione di Saxarubra, ma tutto intorno è stato ricreato il mondo di Ballando con le Stelle, quindi dei camerini messi a nuovo con queste porte bianche, sopra c'è il nome grande ovviamente dell'artista, e poi c'è l'area delle interviste nel retro del palco. Il palco praticamente, c'è il famoso lampadario, è lì, i colori di Ballando con le Stelle sono quelli, e poi all'esterno c'è anche un bar dedicato che era nel viottolo, che pensate durante il Covid ci portava verso la zona tamponi di Saxarubra. Quindi vedere che in un ambiente che era completamente diverso è stato costruito invece un sistema molto virtuoso, effettivamente ci ha molto colpito ed è stato fatto un lavoro eccezionale. Quindi quando la Rai è un'azienda che amiamo molto, quando fa queste cose insomma ci inorgoglisce veramente tanto, così come ci inorgoglisce molto sapere in gara il nostro Eugenio Finardi, che abbiamo avuto più volte ospite qui a Disco Rai e su Rai Radio Tutta Italiana, e secondo me un po' la voglia di ballare gliel'abbiamo fatta venire anche noi, perché insomma più che parlare del passato abbiamo parlato con lui dell'arte appunto a tutto tondo, e tra l'altro lui figlio di una grandissima voce dell'opera italiana, cresciuto a New York, quindi all'estero, fa parte anche di quel mondo spettacolo totale, no? In cui è normalissimo fare non soltanto un mestiere ma più mestieri insieme, anzi è fondamentale per arricchirsi, per cercare nuove strade, come quella che cercò nel 1975 con questa canzone che, a proposito di Ivano Fossati, fu poi anche ricantata da Ivano Fossati e che insieme alla radio rappresenta sicuramente il passaggio fondamentale di Eugenio Finardi, anche perché diventa in qualche modo anche un inno di coloro che appunto la musica se la vanno a scegliere, la vanno a selezionare, non la subiscono ma la rendono appunto parte della propria esistenza. E quindi eccolo qua, Eugenio Finardi su Rai Radio Tutta Italiana con la nostra musica ribelle.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Ecco, ci piace molto questa settembre l'ultimo singolo di Bambole di Pez. Tra l'altro, vabbè, prima c'è stata un'interruzione di Musica Ribelle che recuperiamo tra pochissimo, perché insomma fortunatamente è entrata tantissima pubblicità, quindi abbiamo i cosiddetti tassativi anche su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi se sentite qualche passaggio un po' brusco è per questo motivo, ma insomma noi ne siamo molto felici, perché comunque vuol dire che stanno investendo anche su Rai Radio Tutta Italiana. Torniamo alla grande musica italiana. Oggi vi vorrei ricordare un altro disco Rai per eccellenza, Le Foglie e il Vento. Insomma, io ero piccolissima e ricordo proprio il tour di Ronna del 1992, a proposito di insomma musica suonata dal vivo assolutamente perfetta, forse una delle canzoni più apprezzate e più conosciute del nostro Ronna. Considerate che in un'esibizione televisiva c'era una versione di questa canzone dove Ronna aveva come ospiti Francesco De Gregori, Renato Zero, Luca Carboni, Raffaello e Loredana Bertè, cioè due così di passaggio, anche perché ricorderete pure che Ronna ha fatto proprio un tour con Pino Daniele, De Gregori, Ron e Fiorella Mannoia, e anche in quel tour non mancava quello che è uno dei grandissimi capolavori di Rosalino Cellammare, che ha una scrittura veramente quasi divina, cioè ha una ispirazione assolutamente che va un po' fuori dai normali schemi. Anche con Lucio Dalla ha rinnovato proprio quella che era l'arte di Lucio, scrivendo alcune delle canzoni più belle in assoluto di tutta la produzione di Lucio Dalla, con il quale c'è stata proprio una sintonia assolutamente perfetta. Questo era il periodo in cui non collaboravano più insieme, ma in cui Ron ha trovato una sua dimensione assolutamente straordinaria, e di quell'album io vi consiglio proprio di ascoltare anche Le Foglie al Vento. Lo faremo anche qui, perché anche lì aveva una ritmica completamente diversa rispetto a quelli che erano stati gli standard precedenti di Ron. E quindi adesso andiamo ad ascoltare un altro grande classico della musica italiana. Dalle novità, dalle top 40, ritorniamo invece a un classico della musica italiana, devo dire una delle canzoni indispensabili della musica italiana, come Non abbiamo bisogno di parole di Ron.

Le 13:40 minuti e 8 secondi in diretta su Rai, Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta. E a proposito di scelte, chiudiamo appunto con una playlist dedicata appunto alla musica, alle canzoni che hanno nel titolo musica, anche per recuperare Musica Ribelle di Eugenio Finardi. Ovviamente c'è una canzone del 2021 che è diventata una sorta di inno quando si parla di musica, soprattutto di musica cosiddetta leggera, ma che leggera non è, è assolutamente leggerissima. E tra l'altro, piccolo scoop, devo dire che ieri è stato molto divertente, perché io non ho parenti all'estero se non un cugino che per motivi di lavoro, insomma, è un informatico smanettone molto molto molto preparato, vive praticamente in Canada a Toronto, e ieri insomma due artisti che erano appunto insieme a Toronto a Radio Sin, che tra l'altro saluto, Radio Sin anzi, che è una radio di italo-canadesi che trasmette in TV e radio appunto parlando strettamente in italiano per tutti gli italo-canadesi che sono a Toronto e dintorni, e insomma mio cugino ha incontrato con la Pesce di Martino, che erano lì per un concerto. Bene o male, una volta l'anno Radio Cina organizza un concerto con un grande artista italiano, e quest'anno è toccato proprio a loro due. E su questo io metto asterisco asterisco asterisco, perché già il fatto che siano in Canada a fare un concerto insieme qualcosa ve lo dovrebbe far pensare. E quindi ritorniamo a quel 2021, a quel Sanremo in cui le prove si tenevano appunto gli studi di Via Tiburtina, a quel Sanremo di The Maneskin, dove però è nata un'altra coppia fondamentale, diciamo che sono due scritture, due penne assolutamente felicissime. Quindi non guardiamo soltanto al passato, ma dovessi indicare dei cantautori di adesso assolutamente illuminati e con una scrittura felice, indicherei sicuramente tra i più recenti loro, che potranno dirci ancora tanto, soprattutto nelle prossime edizioni, diciamo così, la lanciamo già, poi domani la verifichiamo con Mattia Marzi, nel prossimo Festival di Sanremo. Li vedo già insomma in gara, e li vedo presentare un altro progetto assolutamente interessante. Anche qui parliamo di attività collaterali, la loro produzione cinematografica è stata surreale, è stata fenomenale da questo punto di vista, perché diciamo che è andato anche ben oltre la visione felliniana del cinema. Ma se vedete le loro opere cinematografiche, ci sono dei segni, dei significati molto forti in ogni fotogramma, che è un modo di fare cinema, è una ricerca assolutamente incredibile da questo punto di vista. Certo, meno fruibile rispetto ai grandi film molto popolari. Io sono una pro Checco Zalone, lo devo dire, a me piacciono tutti i film di Checco Zalone, ma il cinema è fatto anche lì di tanti colori, di tante sfumature. Quelle che hanno restituito anche con la Pesce di Martino, proprio con i loro film, rappresentano un'ulteriore ricchezza rispetto a quella che è la loro musica, anche molto ma molto popolare, con questa canzone che ci ha accompagnato insomma per un'intera stagione, forse più, e che secondo me ci ritraghetterà tra non breve verso un'altra avventura e un altro giro, speriamo a questo punto anche internazionale, del duo Colapesce e Di Martino, che il Canada e che Toronto vi accompagna in questa nuovissima avventura. Noi per il momento partiamo con questo trittico dedicato alla musica, con la musica leggerissima.

0: siamo un passo, esattamente, siamo a un passo io e Giulia Terri, ma ben arrivata anche
1: grazie
0: qui nel Meta Studio di Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 13, 47 minuti e 52 secondi. No, a me svegliamo un po' di backstage. Allora, abbiamo tanta pubblicità e siamo tanto tanto contente.
1: Ah, proprio lo diciamo. Però, così.
0: Assolutamente.
1: Io sto in panico, Cri, te lo devo dire. Stanotte ho fatto un bruttissimo sogno. Ho sognato delle X che Cristina ha inserito in una mail, un po' di una tabella, devo dire, non molto chiara. Brava. Ho detto, oh mio Dio, domani succederà l'impossibile in diretta, perché probabilmente combinerò, anzi no, probabilmente, sicuramente combinerò qualche piccolo guaio.
0: E pensa che io ci ho giocato tutto sabato e domenica, non ne posso più, perché dal 18 giugno che faccio battaglia navale anche il sabato e la domenica con mio nipote che diceva, zia, hai capito?
1: Quindi... Di che ti diverti, dai, e ti diverti anche a renderci
0: goduria,
1: la vita impossibile.
0: Una goduria, guarda, non so come dirtela, però siamo molto felici di questa cosa. È anche da dire che il Meta Studio, che è una sorta di astronave, insomma, va guidata da sola, e quindi,
1: esatto,
0: capito.
1: Esatto.
0: Però non lamentiamoci, anzi assolutamente siamo felicissimi di poter guidare questa astronave. E a proposito, oggi chiudiamo con questo trittico di musica qui a Disco Rai. Sai, cara Giulia, abbiamo parlato del Festival di Sanremo, perché in contemporanea c'era a Milano la prima
1: oggi
0: conferenza
1: sono uscite tantissime notizie.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Insomma, sono 23 cantanti più uno. Mi dispiace per quel più uno, quel ragazzo che, vabbè, diciamo,
1: nelle classiche
0: 24.
1: Liste delle serate, quando tu,
0: esatto,
1: arrivi, ciao, sono Giulia Terri più uno, cioè come si deve sentire quel più uno?
0: Poverino, diciamo che sono 24 tutte le sere, punto e basta.
1: E
0: che insomma ci sarà questo voto della giuria radio e tv, 67% praticamente tutte le sere, una giuria internazionale per la serata della performance internazionale, quella
1: Eurovision.
0: Eurovision, e che dura, mi sembra che dovrà durare al massimo 3 minuti, pensa. E il limite di 3 minuti l'ha introdotto Paolo Bonolis nel 2005 per la prima volta, 3:30 in realtà, e l'idea fu di Dario Salvatori, quello con cui
1: iniziò, wow, che io conosco,
0: degli autori,
1: e
0: esatto,
1: salutiamo, Darietto, ci ascolta sempre,
0: perché lui aveva in mente la durata delle canzoni degli anni 60,
1: ovviamente
0: quella, diciamo, ovviamente. Quando Morricone e Bacalov arrangiavano le musiche degli anni 60, e dicevano in sostanza che non bisognerebbe ammormare troppo l'ascoltatore, che secondo me è una cosa che insomma,
1: ma neanche sfuggire, cioè, no, dopo un minuto e mezzo, perché ormai la durata delle canzoni, lo vediamo specialmente noi quando facciamo la playlist, si è ridotta davvero di tanto.
0: Infatti, ecco, questo non va, insomma, ma poi scrivete come volete, diciamo che sono degli adattamenti che si fanno più per lo spettacolo che per la canzone. Comunque, vabbè, può essere un indirizzo. Cara Giulia, io riandrei a rimettere Musica Ribelle, perché prima l'abbiamo sentita proprio per qualche secondo e questa cosa non mi è piaciuta, perché l'altro giorno ho fatto un giretto nel backstage di Ballando con le Stelle.
1: E lui quest'anno ci sarà.
0: Esatto, e insomma sono andata proprio a scovare, ho visto l'area dove si prova, i camerini, e poi il nuovo studio, che è un concentrato dello studio di prima, però
1: un po' più piccolo?
0: Sì, decisamente. Okay. E soprattutto il pubblico praticamente su una la platea è proprio un po' in verticale, nel senso le sedie sono una dietro l'altra, ma
1: almeno se ti capita uno davanti di 1,90 m ci vedi,
0: ci vedi,
1: siamo piccoline in seconda fila, cioè, mi inviti qualche volta.
0: Mi piace il lato, sempre molto pratico,
1: positivo,
0: Giulia, positivo
1: sempre. Senti, visto,
0: capito,
1: che ti ho dato questo consiglio, questo suggerimento, che ti puoi vendere naturalmente ai addetti dello studio, mi inviterai qualche volta a vedere Ballando con le Stelle.
0: Ah no, mica lo faccio io Ballando
1: con le
0: Stelle.
1: Io sono piccolina.
0: Però insomma, non ti preoccupare, comunque ci andremo insieme allora.
1: Volentieri.
0: Nel frattempo Musica Ribelle qui a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana.

Ma io e la Teri siamo qui ancora che studiamo tutto il palinsesto di oggi, ma tranquilli, andrà tutto in onda. Sono le 13:55 minuti e 47 secondi. Allora vi ricordo gli appuntamenti di oggi: tra pochissimo tra le 2 e con Giulia Teri, e poi alle 16:30 arriverà Primo Palco con Giulia Borgeson fino alle 18. Alle 19 tornerà la sottoscritta in versione clonata, però, per la Top Week con la Top 10, ovvero le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra radio. E poi insomma si proseguirà con la selezione musicale di Rai Radio Tutta Italiana, che vi ricordo è fatta delle top 40, ovvero sono anche molto di più, le top 40, cioè le canzoni che girano in questo momento, come le canzoni, le novità insomma discografiche, ma anche le canzoni che resistono durante questo questo anno musicale, questa stagione musicale, e poi le ricorrenti, che sono le canzoni che passano poi in un secondo piano, diventano quasi dei classici, e poi le canzoni, le grandi canzoni della musica italiana, come questa Musica Ribelle di Eugenio Finardi, che sarà uno dei protagonisti sicuramente più interessanti la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Vi ricordo che ci sarà anche Ornella Muti, Monica Guerritore, insomma una serie di artisti che sarà interessante vedere come si andranno in qualche modo a coniugare, appunto con alle spalle una intensa carriera teatrale, cinematografica, musicale, con quella che è anche la Big Orchestra di Paolo Belli, che volevo salutare anche dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, perché è un grande amico di Rai Radio Tutta Italiana e anche di Disco Rai, e quindi insomma do un abbraccio fortissimo a Paolo Belli, che devo dire è una delle persone più buone, più interessanti, più carine, più umane che io abbia mai incontrato in questo mondo della musica. E quindi insomma a lui un grandissimo abbraccio. Vi saluto a proposito di musica con Musica Musica di Pino Daniele, e passo la parola a la nostra Giulia Teri con Tra le Due e ogni bene da Maria Cristina Zoppa, e ci risentiamo domani sempre in diretta dalle 12 alle 14 su Rai Radio Tutta Italiana.

visto che si muove, tutto si muove, non potevamo che iniziare così questa diretta. Buon pomeriggio e buon inizio di settimana, eccoci di nuovo insieme su Rai Radio tutta italiana, ovviamente sempre a quest'ora insieme a me, Giulia Teri. Orologio alla mano, sono le 14:03 di questo lunedì 21 settembre. Ci piace questa data 21, un po' perché dispari, un po' perché comunque io sono legata a questo numero. Comunque prende il via ufficialmente la nostra seconda settimana insieme, ma insieme con il nome del programma che, rispetto all'anno scorso, chi mi ha sempre seguito lo sa, è cambiato. Da Teri e Oggi siamo arrivati tra le due, e perché ovviamente in questa fascia di palinsesto, in questo momento storico della giornata, naturalmente questo titolo è più adatto. Io vi devo ringraziare davvero per l'affetto enorme che mi avete regalato, diciamo al debutto, comunque durante la prima settimana. È motivo per cui voglio ripartire proprio oggi a tutto gas con altre due ore pensate davvero per tenervi compagnia tra il lavoro, lo studio, i viaggi in macchina, il traffico, eccetera eccetera. Fino alle 16 ascolteremo il meglio della nostra musica italiana e scopriremo davvero un sacco di chicche stuzzicanti. Tra poco, per esempio, vi spiego come lo stretching degli occhi salva la concentrazione quando lavoriamo troppe ore, o meglio tante ore, davanti allo schermo. E poi vi porterò nel dietro le quinte di Anima Fragile, una canzone di Vasco Rossi struggente, quindi preparate i fazzoletti, eh? E poi ci tufferemo anche nel racconto speciale di un altro capolavoro eterno della nostra musica, per scoprire per chi fu scritto e soprattutto quale incredibile retroscena nasconde. E non finisce qui, lo sapete, stamattina dopo la conferenza stampa sono uscite tantissime notizie su Sanremo, quindi Stefano De Martino con tutta la sua crew, con tutta la sua squadra, ha stilato quali sono le regole e noi più tardi le rispolveriamo insieme. Poi vi racconterò di una pista ciclabile solare, poi vi racconterò, insomma, tante cose belle, soprattutto per rendere questo pomeriggio, queste due ore, leggere. Intanto torniamo alla nostra musica con Gaia e la sua Bossa Nostra.

La dolcezza, la sensibilità di Coez, chieda scusa se parlo d'amore quando parlo di te. Meravigliosa questa frase, qualcosa di grande qui su Rai Radio Tutta Italiana. 14:11 inizia così la nostra diretta insieme e come primissimo, oggi non si parla d'altro argomento, c'è Sanremo 2027. Vi sembrerà presto, invece già c'è gente che è al lavoro addirittura da quest'estate. Infatti stamattina a Milano, negli studi Rai, ovviamente di via Mecenate, c'è stata la conferenza stampa che ha visto naturalmente protagonista il conduttore, il nuovo conduttore e direttore artistico di questo Sanremo, Stefano De Martino, per la 77esima edizione. Già nel dire solo 77esima qualcuno potrebbe inciampare, quindi già si preannuncia uno stravolgimento totale di Sanremo. In più ci sono alcune parole, alcune come dire frasi e soprattutto l'emozione che credo possa giocare qualche brutto scherzo. Comunque sono tantissime le innovazioni previste rispetto alle precedenti edizioni. Ovviamente è stato confermato il numero degli artisti in gara, saranno 24 in tutto, 23 saranno i big scelti da Stefano De Martino, ai quali poi si aggiungerà il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà proclamato il 18 dicembre 2026 su Rai 1. Tra le tante novità più significative sicuramente c'è l'introduzione di una serata interamente dedicata alla scelta del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, perché negli altri anni il vincitore del Festival di Sanremo di diritto andava a, in questo caso, all'Eurovision Song Contest del 2027 e come rappresentante dell'Italia. Invece quest'anno no, si farà una serata a parte, quindi il vincitore di Sanremo, non escluso che potesse in teoria essere lo stesso, però il vincitore di Sanremo sarà in una categoria, il vincitore della quarta serata, quindi della performance, candidato all'Eurovision, ne potrebbe essere un altro, potrebbe coincidere, sì, ma potrebbe essere anche un altro artista che poi ci rappresenta all'Eurovision Song Contest. E poi ancora cambia anche la composizione delle giurie, con l'ingresso di una giuria internazionale di esperti che è chiamata proprio a votare questa serata dedicata alle performance, e nel meccanismo delle votazioni trova spazio anche il voto online. Attenzione, ma la novità più netta riguarda soprattutto la finalissima, quindi l'ultima serata, perché nella fase conclusiva della gara, quando resteranno soltanto i brani Lizza per la vittoria, voterà esclusivamente, quindi senza percentuali, con radio, sala stampa eccetera eccetera, voterà esclusivamente il pubblico, ma di questo ve ne parlo tra poco.

Elisa con l'anima vola qui su Rai Radio tutta italiana. Allora, sono le 14:21 e noi continuiamo a parlare di Sanremo. Tra l'altro Elisa è stata una delle protagoniste, anzi si è fatta proprio conoscere al grande pubblico partecipando a Sanremo con la canzone Luce, che poi peraltro l'ha vista vincitrice. Cosa succederà quest'anno a Sanremo? Nel 2027 cambieranno tantissime regole e ne abbiamo parlato poco fa. Una delle novità più importanti riguarda proprio chi avrà l'ultima parola, quindi il giudizio del popolo sarà sovrano. Il nuovo regolamento infatti ridisegna il sistema di gara, dando al pubblico un peso decisamente maggiore rispetto a tutti gli altri anni. Il meccanismo però nelle prime quattro serate resta diviso tra diverse giurie e televoto, ma nella fase finale appunto le cose cambiano. I voti della quinta serata si sommeranno a quelli raccolti durante la prima e durante la seconda e andranno a formare la classifica generale dei 24 artisti. Da questa graduatoria usciranno i primi 3/5 classificati, senza però svelarne l'ordine. A quel punto inizierà la fase decisiva, cioè i finalisti torneranno ad eseguire i propri brani sul palco di Sanremo e sarà il momento dell'ultima votazione. Ed è qui che arriva la modifica più significativa, cioè a votare sarà soltanto la giuria popolare, ovvero il pubblico grazie al televoto. Il risultato di questa votazione ovviamente non cancellerà quanto ottenuto nelle serate precedenti, ma verrà sommato al punteggio complessivo già accumulato. Sarà quindi l'insieme dei due risultati a determinare appunto la classifica conclusiva e ovviamente determinerà il vincitore di Sanremo 2027. Abbiamo fatto un piccolo cenno anche alla serata del venerdì, che diventa la serata performance, perché gli artisti dovranno reinterpretare il proprio brano però attraverso una performance diversa rispetto a quelle delle altre serate. Questo perché dovranno contendersi il primo posto per accedere all'Eurovision Song Contest. Tra le nuove regole, attenzione soprattutto ai nuovi giovani cantautori, ha fatto bene, e sono d'accordissimo, Stefano De Martino a bandire la AI, cioè l'intelligenza artificiale, perché le canzoni dovranno essere frutto della creatività umana e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non potrà sostituire, alterare o snaturare il contributo creativo degli autori. Mi chiedo come faranno a scovare o a capire se effettivamente quel brano è stato composto con l'intelligenza artificiale, ma sono sicura che questa squadra, questa meravigliosa squadra che sta mettendo in piedi un nuovo festival, è stata all'altezza. Noi torniamo ancora alla musica, c'è Lucio Battisti con Una donna per amico.

0: I grandi classici che ci accompagnano in questo lunedì pomeriggio, lunedì 21 settembre, ancora ben trovati qui in diretta con me, Giulia Teri, fino alle 16 con questo nuovo programma che porta il titolo Tra le due, e naturalmente le comprendono i puntini di sospensione perché non si sa veramente cosa può accadere. Intanto oggi ho letto una notizia, cioè ho letto il titolo di una notizia che mi fa letteralmente rabbrividire, e ve ne parlerò tra poco, perché a quanto pare un muro alto 3 metri divide una spiaggia tra uomini e donne. Queste non sono le notizie che mi piace dare, però è giusto parlarne anche un po' per sensibilizzare o per chiedervi cosa ne pensate. Vi lancio il numero 334-604-5640, il nostro numero WhatsApp, potete interagire con me ed esprimere qualsiasi opinione, e poi entreremo nel vivo del nostro programma parlando anche con dei piccoli trucchetti per alleviare il nostro sguardo stanco. Mi raccomando, restate lì, adesso solo un po' di pubblicità.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: si canta in questo lunedì pomeriggio qui su Rai Radio Tutta Italiana con Salda Vince, la sua Rossetto e Caffè qui su Rai, appunto, Radio Tutta Rigorosamente Italiana. 14:36, tra pochissimo torna la nostra musica, tra pochissimo gli spazi pubblicitari, ma intanto vi voglio parlare di un muro altro alto 3 metri, che non è il muro di Berlino per fortuna, anzi quello è stato battuto nell'89, invece siamo ancora oggi in presenza di un muro. Questo muro divide una spiaggia, da una parte le donne e dall'altra parte gli uomini. Dove siamo? Siamo a Trieste, dove da oltre un secolo gli abitanti si dividono. È un rituale che va avanti in questa spiaggia di questa città, e qui addirittura da generazioni i triestini si concedono un bagno durante la pausa pranzo oppure trascorrono i weekend. Però non si tratta di una spiaggia libera. Anzi, i visitatori fanno la fila allo sportello per pagare il biglietto d'ingresso, che però costa circa 1,20 euro. Poi che fanno? Entrano attraverso una delle due porte, le donne da quella di sinistra e gli uomini da quella di destra, un po' come nelle spa, no? Un po' come negli spogliatoi, ma lì ci sarebbe anche un senso, perché cambiandosi, cercando insomma di mantenere un momento intimo sia per l'uomo che per la donna, c'è bisogno di avere questa separazione. Ma di spiaggia per andare al mare, vabbè, le considerazioni le faremo tra poco. Questi corridoi, seguendo appunto le indicazioni, conducono agli spogliatoi e poi da lì si accede direttamente alla spiaggia. È l'ultima spiaggia d'Europa a mantenere la separazione tra uomini e donne, e capisco anche il perché. Però la divisione vale se sia per il bagnasciuga, quindi per la spiaggia fino al bagnasciuga, ma pensate un po', prosegue anche verso il mare. Soltanto in mare aperto, e quindi dopo una bellissima nuotata, è consentito fare il bagno insieme. Per il resto ci si ritrova circondati da donne da una parte che conversano magari tra di loro, o da uomini che sì, conversano, ma possono anche giocare a carte o fare le solite cose che fanno gli uomini quando stanno insieme, senza che i due gruppi mai arrivino a mescolarsi. Beh, ognuno tragga, come dicevo poco fa, le proprie conclusioni, però io, se personalmente posso dare la mia, ricordo che siamo nel 2026 e dopo tanti anni, generazioni intere, secoli forse di lotte, soprattutto per la parità di genere, questa notizia mi lascia un po' l'amaro in bocca. Ma ognuno è libero, anzi questa spiaggia è anche super frequentata, ho visto delle foto, quindi ognuno è libero di pensare in maniera diversa. Si torna alla musica tra pochissimo, però stavolta non mi faccio beccare più dalle notizie che leggo e che ovviamente trovo sulle pagine web di oggi sull'attualità, ma iniziamo il nostro programma a tutti gli effetti. Quindi stavolta davvero non mi faccio più distrarre. Parleremo della nostra vista, di come aiutare gli occhi a riposare un po' in quest'ora specifica della giornata, e poi proseguiranno tutte le nostre rubriche che sono pronte per essere sicuramente, eccoci, per essere sicuramente argomentate. 334-604-5640.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?

Nella vita di tutti i giorni si può sempre sbagliare, ma nel caso della relazione sentimentale, quindi amare, non è mai un errore. Raff qui su Rai Radio, tutta italiana, alle 14:49 di questo lunedì pomeriggio. E allora, com'è cominciata questa settimana? Dura, eh? Il lunedì forse dovrei evitare di farvi questa domanda, perché comunque, qualsiasi sia stato il vostro weekend, probabilmente oggi, quando la sveglia alle 7:30, io non so a che ora impostate la vostra sveglia, comunque al mattino presto, sicuramente sarà stata un trauma, perché è bello passeggiare al mare, soprattutto graziati anche da questo sole inaspettato rispetto alle previsioni meteo, almeno parlo qui per il Lazio e di conseguenza per Roma. Però dal lunedì inizia il solito tram tram, motivo per cui torniamo noi in diretta e parliamo di un piccolo trucco per chi passa intere giornate con lo sguardo incollato al PC. Sicuramente tutti coloro che lavorano in un ufficio, che non hanno un lavoro mobile, ma anche quelli che hanno il lavoro mobile spesso si fanno catturare dagli schermi dello smartphone. Quindi questo consiglio vale per tutti. Dopo tante ore trascorse a fissare appunto questi schermi, capita spesso di sentire gli occhi stanchi, ma soprattutto anche secchi, e persino un leggero mal di testa. Molti pensano sia solo stanchezza e invece si tratta della fatica da schermo. Gli esperti che l'hanno chiamata così suggeriscono di applicare una regola semplicissima chiamata 20-20-20, ed è così semplice che possiamo anche impararla a memoria, perché ogni 20 minuti di lavoro al computer si dovrebbe staccare l'occhio dallo schermo e fissare un punto lontano almeno di 20 piedi. Quanti sono 20 piedi? Sono circa 6 metri. Però per imparare questa piccola regola, 20-20-20 si utilizzano i piedi, perché corrispondono proprio circa a 6 metri. E perché dobbiamo guardare un punto fisso almeno circa 6 metri? Perché quei 20 secondi aiutano, anzi permettono ai muscoli oculari di rilassarsi e favorisce anche la lubrificazione naturale dell'occhio, e quindi si ripristina un po' la concentrazione in un secondo. Quindi 20-20-20, ogni 20 minuti 20 piedi, non guardatevi i piedi, guardate a distanza di 20 piedi, che tradotto in italiano è 6 metri, e fatelo per 20 secondi. Provateci oggi e poi mi fate sapere. 334-604-5640.

cantavo il tutto fino a... No, è tutto, vabbè, quello che sia. Loro sono gli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, direttamente da un Sanremo del 2006 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Come vedete, la musica gira intorno a Sanremo. La stragrande maggioranza dei brani che ascoltiamo in radio prima o poi sono passati da Sanremo, magari ci ripasseranno con una cover, con un duetto. Ecco, per esempio, ciò che manca a questo Sanremo del 2027 sarà la serata delle cover, che tanto piaceva al pubblico. Io ammetto di essere, voglio essere sincera, di non essere una fan delle serate cover, proprio perché sono più appassionata alla gara. Quindi il fatto che si esibiscano tutte le sere, tutti i 24 big o il giovane che vincerà Sanremo Giovani appunto di quell'anno, per me è un piacere, se non anche un dettaglio molto importante, perché dobbiamo prima di decidere, visto che è spetta a noi nella serata finale votare il vincitore di Sanremo, dobbiamo ascoltare più e più volte lo stesso brano. Naturalmente io in quella settimana vi martellerò con tutte le canzoni di Sanremo e magari anche lì andremo a scoprire un po' quello che c'è dietro la storia di una scrittura, perché una delle rubriche che mi piace ogni tanto condividere con voi, siamo abituati, no, a canticchiare le canzoni, ad ascoltarne la melodia, a imparare qualche frase o a riflettere su quello che i nostri artisti, i nostri cantautori hanno da dire. E beh, effettivamente, oltre a chiaramente a quello che viene fuori, c'è tanto da raccontare nel dietro le quinte. È una bella vibrazione, un bel momento questo, lo voglio condividere con voi, quindi tuffiamoci in queste curiosità musicali per scoprire appunto come nascono certi capolavori senza tempo. In questo caso oggi vi porto alla fine del 1986. C'eravate tutti, vero? Chi più chi meno, vabbè, io c'ero. E quindi me lo ricordo perfettamente quando li vidi in TV. Erano tre colossi della nostra canzone, della nostra musica italiana: erano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Loro tre insieme si ritrovano per caso, prima di salire sul palco appunto di Sanremo, in un locale dopo una partita della Nazionale Cantanti. Tra una battuta e l'altra, a un certo punto nasce una piccola provocazione. Perché non uniamo le nostre tre voci così diverse tra di noi in un unico brano per Sanremo? Quindi quella che sembrava solo un'idea stravagante, buttata così, proprio classiche chiacchiere da un bar, è diventata nella realtà, nel giro di pochi giorni, un grande successo. Ruggeri scrive un testo potentissimo e universale sulla solidarietà. Morandi porta la sua carica travolgente come al solito e Tozzi aggiunge quella sfumatura un po' rock inconfondibile, quindi tre stili diversi in un unico brano. Il risultato? Nel 1987 questa triade trionfa al Festival di Sanremo con Si può dare di più, creando un pezzo davvero immortale che ancora oggi fa cantare intere generazioni.

Wow, un mix di stili in una straordinaria canzone. Gioielliere Achille Lauro per noi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente per noi, perché hanno fatto ascoltare il loro ultimo brano, che tra l'altro sta assolutamente scalando tutte le classifiche. E per noi c'è sempre una buona musica che possa essere un ponte di una vostra pausa a pranzo, che possa accompagnarvi durante le vostre trasferte da un ufficio a un altro, perché magari fate più lavori, oppure tra casa e accompagnare il figlio in palestra. A quest'ora c'è tanto movimento in giro, c'è tanto traffico, e quindi io mi auguro che con un po' di leggerezza, con questa straordinaria musica, io vi possa accompagnare e rendere meno faticoso questo pomeriggio, anche perché siamo solo all'inizio, poi inizia la seconda parte della giornata fino a sera e c'è ancora tanto da fare. Invece leggevo tra i social, ma anche sul sito diretto di Malika Yan, che sono uscite le date per novembre, e tra l'altro lei ha lavorato tutta l'estate, ma sta per iniziare questo tour a teatro, e le date sono già tantissime per il 2026. Chiunque volesse vederla e ascoltarla, il 1° novembre per esempio è a Fermo, il 3 novembre a Roma, il 4 a Firenze, il 10 a Milano, l'11 a Torino, il 14 a Catanzaro, il 16 a Bitritto in provincia di Bari, e poi ancora il 17 Napoli, 19 Catania, il 20 a Palermo, per risalire poi ancora un po' su, il 24 a Padova, 25 Bologna, 27 Senigallia, e chiude questo 2026 con la data di Pescara. Quindi a tutte le cicale, ma anche alle formiche, ma anche alle coccinelle e alle bellissime farfalle è dedicato questo tour. Malika Yan si esprime sempre in maniera artistica e ha dichiarato anche che non vede l'ora di cantare insieme a tutti noi. E, a proposito, proviamo ad allenarci nel frattempo con questa sua straordinaria canzone. Ricomincio da qui.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

A questa lunga lista di che fastidio, di dito nella piaga, io avrei aggiunto qualche altra categoria o anche qualche altra cosa, però va bene così, l'abbiamo cantata insieme, ci siamo divertiti anche in questo lunedì pomeriggio qui con me Giulia Teri ancora per un po' fino alle 16. Adesso è arrivato il momento di parlare, anzi di aprire il nostro dizionario della lingua italiana, perché ci sono diverse curiosità, ma soprattutto diverse frasi che utilizziamo quotidianamente, ma delle quali non sappiamo il significato, sì, perché lo adattiamo in base a quello che diciamo, ma soprattutto non sappiamo la provenienza, l'origine di questa frase. Quante volte abbiamo usato l'espressione sbarcare il lunario? Se non l'avete fatto, fatelo, perché riportare in auge determinati termini o comunque frasi che appartengono in qualche modo alla nostra tradizione, secondo me vale la pena farlo, anche se sono dei termini un po' obsoleti, non che ci facciano insomma alzare di qualche centimetro perché conosciamo il significato, però secondo me la curiosità va sempre saziata. Quindi l'espressione sbarcare il lunario, quando si usa? Si usa per indicare la fatica, no? Che facciamo magari ad arrivare a fine mese o addirittura in un periodo magari un po' più lungo di un mese che possa durare anche un anno, il tutto con le nostre proprie risorse. L'origine di questo modo di dire ha un sapore, come sempre, antichissimo, legato soprattutto all'astronomia e al calendario. Allora, partiamo dal lunario. Il lunario non era altro che l'almanacco popolare in quell'epoca lì che riportava tutte le fasi della luna. Sapete, no? Io sono dominata dalla luna, amo la luna, quindi conosco, non a memoria, ma conosco gran parte delle sue fasi. Quindi ogni 28 giorni circa, quasi, si rinnova da luna piena a luna crescente a luna decrescente. Comunque, detto questo, il lunario era proprio l'almanacco popolare che si riferiva alle fasi della luna, ai giorni dell'anno, quindi al calendario, e alle previsioni anche del tempo per tutti i 12 mesi a venire. Quindi c'era una previsione molto lunga, non so come facessero, perché sinceramente anche oggi con tutta la tecnologia il meteo fa fatica ad azzeccare davvero la temperatura giusta, comunque la giornata giusta. Ma torniamo a noi. Sbarcare invece, vabbè, ma questo lo utilizziamo ancora oggi, lo sappiamo tutti il significato. Letteralmente significa attraversare o superare un ostacolo, come si sbarca da una nave dopo una lunga traversata. Quindi sbarcare il lunario voleva proprio dire riuscire a superare, ad attraversare o a mettere un punto o durante un mese o per un intero anno, superando appunto ogni difficoltà, soprattutto economica ma anche fisica, per tutto quello che ci aspettano durante queste giornate, per tutto quello che è il lavoro, gli impegni, e più andiamo avanti peggio è, sarà, diciamo, farà parte della nostra giornata. Intanto l'unica parte un po' più leggera, un po' più tra virgolette positiva, è quella tra le 14 e le 16, non solo perché rappresenta la vostra pausa pranzo, il vostro break, spero di sì, ma perché c'è tutta la musica italiana più bella di sempre. Ed ora c'è Gigi D'Alessio insieme a Elodie ed Ernia con Io Vorrei.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

ascoltarla più spesso questa canzone o ricordarcelo anche che la vita è adesso. Claudio Baglioni qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 15.36 di questo difficilissimo lunedì. Ne parlavamo con Cristina durante il cambio, durante la nostra staffetta pomeridiana, che oggi tecnicamente in studio è avvenuta una grande rivoluzione, quindi facciamo un po' fatica a gestire il tutto, ma in questa navicella spaziale che riguarda appunto il metastudio di Rai Radio Tutta Italiana dobbiamo gestire tante cose. Siamo quasi da soli, ma dobbiamo insomma gestire un po' di cose. Ma voi siete con me, insieme a me c'è il 334-604-5640, il numero di WhatsApp da utilizzare qualora vogliate insomma regalarmi un sorriso, un ciao, un buon pomeriggio. Leggo tutto e vi rispondo. Adesso però ci occupiamo di un'invenzione tutta italiana che dà veramente nuova vita ad un oggetto che usiamo ogni mattina. E quando parlo di ogni mattina, subito il pensiero alla prima cosa va al caffè, perché ogni giorno in Italia si consumano davvero milioni e milioni di tazzine di espresso, producendo tonnellate di fondi di caffè che finiscono però purtroppo nei rifiuti. Un'azienda innovativa del nostro paese ha ideato un processo brevettato per recuperare la posa del caffè, essiccarla ed estrarne anche un filato tessile ecologico e ultra resistente. Questo tessuto speciale non solo evita lo spreco di materie prime, ma ha una proprietà naturale unica: è traspirante, è antiodore, è capace di proteggere dai raggi UV e tantissime altre qualità. Quindi con i fondi di scarto si creano davvero delle cose meravigliose. Vi faccio un esempio: si possono creare delle giacche, delle magliette, ma anche delle scarpe da ginnastica 100% sostenibili, un'eccellenza del riciclo che naturalmente trasforma la nostra pausa caffè in una moda green, e noi siamo sempre ben felici di dare queste notizie. Torna la musica con Arisa, attenzione, alzate il volume, anche questa canzone aiuta a riflettere, aiuta a concentrare i nostri pensieri. L'amore è un'altra cosa.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Saba, ascoltata principalmente in radio, magari dalle 14 alle 16 con me, Giulia Teri, dal lunedì al venerdì, ma va ascoltata anche live. Cominciamo con Marco Mengoni, che torna a far vibrare il Palasport con uno show davvero potentissimo. Le date principali del suo tour invernale sono 8 novembre 2026 al Pala Partenope di Napoli, per poi raddoppiare 14 e 15 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. 14 e 15 novembre, segniamo queste date, amici, andiamo. Poi torna su a Milano il 22 novembre all'Unipol Forum e chiude in bellezza il 4 dicembre, sempre 2026, all'Unipol Arena di Bologna. Passiamo poi ad una cantautrice straordinaria come Elisa, che ha appena confermato la sua nuova tournée acustica ed elettrica per la stagione 2026-2027. Anche qui prendete nota, prima tappa il 1 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, serata speciale il 9 dicembre al Palalpi Tour di Torino, per poi proseguire nel nuovo anno con il concerto il 18 gennaio 2027 al Palaflorio di Bari e poi il gran finale il 25, come sempre, al Forum di Milano. I biglietti sono già disponibili, mi raccomando, non fateveli scappare, e noi in sequenza, senza interruzioni, partiamo con Marco Mengoni. Ho fatto anche la rima.

stato lui che l'ha trovata la metà della mela. Luciano Ligabue qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 15.45, quando sta per finire la nostra diretta, ma è il momento di parlare ancora ovviamente di musica, ma di spulciare quella alcune date di concerti, perché si sa, la musica va vissuta.

0: canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Elisa insieme a Calcutta con Se piovesse il tuo nome qui su Rai Radio Tutta Italiana, questi duetti che ci fanno impazzire. Queste cover che vengono fuori dopo naturalmente il brano originale, si creano questi mix di musica, di arrangiamenti particolari senza cambiare la melodia e si rimane incantati. Come sono rimasta incantata io prima di rientrare, perché ho visto l'orario e mi sono appena accorta che sono le 15:54 e quindi per oggi la nostra diretta è quasi terminata. Mi raccomando però, tra pochissimi saluti finali, ma mi raccomando rimanete sempre su Rai Radio Tutta Italiana perché alle 16:30 arriva Julian Borghesan con il suo primo palco. Ascolteremo dalla pancia, dalla viva voce di un artista emergente, le sue emozioni, i suoi modi o la sua carriera di vivere e soprattutto la sua musica. Quindi ascoltiamo altri due brani, se riusciamo, sì, quasi, della nostra playlist e poi ci salutiamo prima delle 16. Restate lì.

0: Ho capito che la playlist di oggi orbita tutta intorno all'amore. La rappresentante di lista con Amare qui su Rai Radio Tutta Italiana, ragazzi, non ce l'abbiamo fatta ad ascoltare due brani. Abbiamo i Tassativi che alle 16 in punto cambiano clock, naturalmente danno spazio ad altri programmi, ad altre playlist, però io, a proposito di puntualità, vi aspetto tutti domani alle 14 spaccate sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, naturalmente insieme a me Giulia Teri, quindi non cambiate frequenza. Alle 16.30 arriverà, come vi dicevo, Giulia Borghesan con il suo primo palco, ma noi tra le due e puntini puntini avremo davvero tanto da raccontarci. Intanto vi ringrazio per essere stati con me in questo lunedì particolarmente faticoso, non so se sono stata solamente io a sentire sulle spalle questa fatica. Pensate che ancora c'è un intero pomeriggio, stavo per dire un'intera giornata, no, vi do questa bella notizia, è solo un intero pomeriggio. Grazie per essere stati ancora con me. 334-604-5640 il nostro numero di WhatsApp, vi aspetto domani.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di nuovo.

0: sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Primo palco, accendi lo show. Primo palco. Primo palco.
3: Primo palco. Buon pomeriggio, 16 quasi e 33 minuti. Sono Giulian Borghesan, inizia la prima puntata della nuova settimana di Primo Palco. Già una settimana ce la siamo lasciata alle spalle. Devo dire che il tempo vola, cioè da quando abbiamo deciso di iniziare questo progetto con il direttore Gianfranco Zinzilli della direzione digital della RAI ad oggi, beh, insomma, già ci siamo portati a casa. Con oggi sarà la sesta puntata. La puntata di odierna vede la presenza, sono molto molto contento perché lui è giovanissimo, anch'io una volta sono stato giovane, tra l'altro prima di entrare in diretta gli stavo spiegando che anch'io una volta ho avuto 21 anni, no, questo non è per sottolineare delle cose eccetera, però insomma quando ci vuole ci vuole. Benvenuto a Sappa, ciao Samu.
4: Ciao a tutti, grazie.
3: Come stai?
4: Mille. Sto bene, sono molto contento di essere qua.
3: Ti credo, 21 anni stai bene, sì, io a 21 anni stavo benissimo, cioè ero tipo Spider-Man, capito? Scalavo proprio i grattacieli. È la prima volta che vai in una radio, che sei ospite di una radio?
4: Diciamo che sì, è la prima volta, così ho fatto altre interviste, però questa è la prima volta.
3: Ma questa non è un'intervista?
4: Questa non è un'intervista.
3: No, questo è un incontro tra, ormai siamo amici, quindi questa è una chiacchierata tra amici che viene fatta qui in questo Meta Studio. Non so se ti sei guardato un po' intorno.
4: Assolutamente.
3: Noi siamo estremamente digitali, questo è un multitasking come ambiente, quindi c'è la radio, ci sono delle telecamere, ci sono i social, cioè è multipiattaforma.
4: Molto interessante, bellissimo.
3: Che ormai credo faccia parte poi della tua generazione, esatto. L'essere multipiattaforma.
4: Esatto, hai pienamente ragione.
3: È vero?
4: È proprio così.
3: Tu sei uno che guarda la televisione, ascolta la radio, sta tutto il giorno sui social, a parte la musica naturalmente.
4: Allora, diciamo che lavorando purtroppo il tempo è ristretto, però guardo molto spesso i social, sì.
3: Okay.
4: La televisione anche, e anche la radio l'ascolto quando ritorno.
3: Ascolti anche la radio. Ma i social li utilizzi anche per la tua musica?
4: Assolutamente.
3: Considerando
4: sì.
3: Che possono diventare un valido media di comunicazione. Ne parlavamo la settimana scorsa con dei tuoi colleghi. Se il social viene utilizzato intelligentemente, diventa fortissimo, no? per promuovere la propria musica.
4: Assolutamente sì, penso che i social adesso come adesso siano una cosa molto importante, soprattutto per ragazzi della nostra età che fanno musica.
3: Ok, secondo te il concetto di spoilerare con la musica serve?
4: Allora, è una cosa molto interessante che ho provato a fare e devo dire che serve.
3: Perché incuriosisce forse.
4: Incuriosisce parecchio le persone, ti chiedono, si informano quando esce il brano, come mai l'hai scritto, e sono cose molto interessanti e lo faccio spesso e mi piace parecchio farlo.
3: Ok, io direi di fare allora subito una cosa.
4: Sì.
3: Stop alla base, ci sono due canzoni tue che dobbiamo ascoltare.
4: Sì.
3: La prima che ho scelto è Fiori ad ottobre.
4: Sì.
3: Anche perché ormai ci siamo.
4: Ci siamo.
3: Siamo oggi il 21, il 23 dovrebbe arrivare l'autunno, ma ormai le mezze stagioni non ci sono più.
4: Non ci sono più.
3: Ci sono più. E questa invece, Fiori ad ottobre, c'è Sapa qui su Rai Radio Tutta Italiana, ospite di Primo Palco.

0: Fiori ad ottobre.
1: Fiori ad ottobre.
0: Era meglio una brutta verità che una bella bugia, e questo è,
1: sì.
0: Beh, questa è una grande verità comunque, no? Gioco un po' di parole, ma
1: questa è una grande verità. Sì.
0: Senti, questa canzone deve ancora uscire, giustamente, perché deve... Fiori ad ottobre viene da sé che tra qualche giorno esce.
1: Tra qualche giorno.
0: Ok. Per quanto riguarda come dire, liberare le tue canzoni, la tua arte, dal punto di vista, ormai essendo la musica liquida, come si dicono, certo, tutto digitale, questo avviene in un determinato periodo, avviene in modo molto, come dire, costante, perché c'è gente che comunque, lo dicevamo anche qualche giorno fa, decide ogni 15 giorni di buttare fuori un pezzo.
1: Sì, allora, diciamo che per me non funziona molto così, ovvero nel senso, okay, che spiega, da adesso in avanti stiamo cercando comunque di avere sempre canzoni da postare comunque in tot mesi, quindi stiamo facendo una scaletta per postare le canzoni. Però è una cosa che mi viene molto naturale, cioè nel senso, quando ho dei brani pronti che mi sento veramente che sia il brano giusto da postare, allora da lì in avanti iniziamo a lavorare per la pubblicazione. Quindi abbiamo tanti brani e poi scegliamo in che periodo farli uscire per cercare di far uscire la canzone nel periodo giusto.
0: Quindi guardi anche se c'è un affollamento più o meno.
1: Esatto, esattamente. Guardiamo anche quello, guardiamo anche le uscite, diciamo, che ci sono in generale degli altri artisti, e cerchiamo di capire, diciamo, qual è il momento giusto per postare il tipo di canzone.
0: Tu arrivi dal Piemonte, esatto. Dicevamo prima, quando sei arrivato, che è una terra musicale, perché poi alla fine in Piemonte sono tanti grandi artisti, dai Subsonica in poi, insomma.
1: Assolutamente.
0: Vivi vicino a Torino?
1: Vivo vicino a Torino, vivo a Bibbiana, okay, che è un paesino vicino a Pinerolo, che è un
0: Pinerolo,
1: po' più famosa.
0: Pinerolo.
1: Sì.
0: Torino, Pinerolo.
1: Pinerolo.
0: Pinerolo, c'è questa... Ami il calcio?
1: Mi piace, non lo seguo più tanto, però mi piace.
0: Ok, no, perché pensavo mi dicessi sì, sono tifoso della Juventus. No, perché...
1: E invece...

0: quindi dicevamo, sì, il Piemonte è terra di musica sempre di più. Non lo so se questa cosa dipenda anche da tantissime influenze del sud, perché poi alla fine in Piemonte sono tante persone, no, che si sono spostate negli anni 70 soprattutto, certo, e per lavoro dal sud si sono trasferiti proprio in questa regione bellissima, tra l'altro io lo amo il Piemonte.
1: Meno male, sono contento, ci sono tante persone che si sono trasferite. La cosa che fa ridere è che tra il mio gruppo di amici praticamente siamo tutti...
0: Non c'è un piemontese doc. Vabbè, però guarda, questo è un po' un classico. Io ricordo quando abitavo, io sono di Milano, quando abitavo a Milano era la stessa cosa.
1: Ecco.
0: Perché c'era quello che aveva l'origine calabrese, quello siciliano, quello pugliese, quello campano. Il milanese doc lo trovi forse nelle generazioni di anziani, e tra l'altro non vivono nemmeno a Milano, ma sono spostati tutti in Brianza, quindi fuori città.
1: È vero.
0: Roma è la stessa identica cosa, cioè trovare un romano di generazioni fai davvero fatica, forse in qualche quartiere li trovi.
1: Ah.
0: Sì. Tu in Piemonte però hai una cumpa.
1: Ho una cumpa.
0: Te l'ho così.
1: Esatto.
0: Rinominata io cumpa. Una crew. Come
1: una crew. Un gruppo di amici.
0: Un gruppo di amici, ok.
1: Un gruppo di amici con cui facciamo canzoni. Da poco abbiamo preso pure uno studio, stiamo iniziando.
0: Bello. Ha un nome già lo studio?
1: No, ci stiamo lavorando perché vogliamo creare una cosa molto carina, essendo che io dico sempre sorgerà il sole, che è un detto, okay, una roba, una tag, diciamo, delle mie canzoni, dico sempre sorgerà il sole.
0: Ok.
1: Cioè abbiamo un altro ragazzo che è un altro artista che dice sempre cadranno fulmini. E quindi vogliamo
0: sorgerà
1: unire
0: il sole, cadranno fulmini.
1: Vogliamo unire questa cosa per trovare un nome
0: però
1: adeguato.
0: Esattamente l'opposto.
1: Esattamente l'opposto. E ci piaceva quello, fondere entrambe le cose. Quindi stiamo cercando di creare anche con i loghi. Abbiamo già iniziato a vedere qualcosina.
0: Quindi la comunicazione è importante comunque.
1: È molto importante.
0: Oggi sei d'accordo sul fatto che oggi un artista, soprattutto un artista che appartiene alla tua generazione, quindi alle nuove generazioni, sì, debba essere non solo artista ma anche un abile comunicatore, cioè uno molto molto attento, al netto poi di essere magari gestito da un'etichetta, da un manager eccetera, ma prima di tutto deve essere anche manager di se stesso.
1: È vero, hai assolutamente ragione, ci stiamo lavorando sempre di più perché è una cosa che penso che sia molto importante, anche lato social appunto, è una cosa molto importante perché se riesci ad avere la tua community che ti ascolta per quello che sei, per quello che fai, per quello che vivi, è diverso da una classica persona che ascolta una tua canzone.
0: E poi quello è il vostro linguaggio, cioè mentre una volta l'artista si affidava completamente a una gestione,
1: esatto,
0: e quindi sì, poteva dire ok, mi piace, non mi piace, però delle strategie venivano fatte da veri e propri strateghi. Oggi forse il primo stratega diventa l'artista stesso, nel linguaggio almeno social, perché tu a 21 anni sai molto meglio come muoverti rispetto magari a quelli della mia generazione.
1: Sì, diciamo che
0: io ne ho 22, cioè non
1: 22,
0: è che
1: no, ma si vede.
0: Ma
1: si
0: grazie, vede. Siamo lì. Sei già il mio artista preferito, tra l'altro.
1: Ah.
0: Certo. Allora, guarda, facciamo una cosa, ascoltiamo un pezzo de Il Cile, conosci?
1: Sì, già sentito.
0: Ok, Buttami via è il titolo della canzone.

0: A due passi dal cielo,
1: non uno in più.
0: Assolutamente. Questo è 22 Simba, canzone che hai scelto tu,
1: assolutamente,
0: artista
1: sì.
0: Che hai scelto tu, perché? Cioè, perché ti piace così tanto,
1: allora,
0: 22 Simba?
1: Mi piace così tanto 22 Simba perché è un modo di esprimersi che mi ci rispecchio molto.
0: Okay.
1: Mi piace molto il tipo di scrittura che utilizza.
0: Uh-huh.
1: E lo trovo molto interessante come artista, è uno dei miei artisti preferiti.
0: Già, diciamo. Visto un suo concerto, un live?
1: Sogno. Sto valutando, stiamo guardando le date, appena ci sarà una data vicino alle nostre zone andremo assolutamente, non vedo l'ora.
0: Vabbè, allora 22 Simba, sei avvertito, cioè una data in Piemonte va fatta.
1: Assolutamente sì,
0: va assolutamente fatta. Senti, allora torniamo ai mezzi di comunicazione.
1: Okay.
0: C'è una cosa che mi hanno detto che mi ha incuriosito particolarmente e poi ti spiego perché. L'importanza, soprattutto all'inizio del tuo percorso artistico, tra l'altro se avete acceso la radio in questo momento, Sapa è nostro ospite qui a Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: A primo palco. L'utilizzo, dicevo, soprattutto all'inizio, delle note vocali del telefono.
1: Oh, mamma mia.
0: È vero?
1: È vero, assolutamente vero. C'ho la memoria del telefono piena zeppa di note.
0: Cioè, le usi ancora?
1: Le uso ancora, assolutamente sì.
0: Ok, perché?
1: Perché in certi momenti, che magari sei lì, che pensi e ripensi, ti viene una melodia in testa che magari suona bene, me la salvo sulle note. Lo faccio tantissime volte, anche per provare le canzoni. Metto la base dal computer, magari in quel momento ho il computer in mano, metto la base al volo, note, e registro per vedere come suona.
0: Vedi i ragazzi di oggi? Cioè, noi una volta, col cavolo, cioè, a parte che non ce l'avevamo, quindi toccava portarsi in giro il vecchio registratore, quello con i tasti, capito? Dove non si sentiva assolutamente una mazza, perché non si sentiva una mazza, ma soprattutto era scomodo da portare in giro. Ma in effetti oggi le note vocali del telefono sono utili, e te lo dice uno che occupandosi di radio, quindi molte volte di interviste, a me è capitato più di una volta, essendo in giro, magari incrocio l'artista eccetera, registro con le note vocali che poi hanno una qualità
1: assurda,
0: fantastica.
1: Certo.
0: Il tutto poi viene riportato qui in radio eccetera, e siamo andati in onda con interviste che sembravano realizzate in radio.
1: Assolutamente, sì, la qualità andando avanti con gli anni è sempre aumentata, infatti.
0: A Genova mi è successo 3-4 anni fa, ho intervistato Orietta Berti, che doveva fare un live, dove tra l'altro live con tutta Italiana c'erano 4500 ragazzi, perché poi erano il periodo delle sue collaborazioni con Fedez, eccetera, okay, eccetera. 4500 ragazzi impazziti per lei, ha fatto un live pazzesco, e io sono arrivato in camerino e avevo il mio smartphone. Quindi ho detto: guarda Orietta, facciamo due battute, poi le metto alla radio. Ma ha detto: ok, mi dai il microfono? Gli ho detto: no, è questo qua. Ma questo è il telefono. Io ho detto: tranquilla.
1: Appunto.
0: Poi infatti gliel'ho fatta risentire, mi ha detto: ma guarda che incredibile questa cosa.
1: Assurdo.
0: Perché noi abbiamo un'abitudine abbastanza diversa. Allora, ascoltiamo un'altra canzone. Più tardi ascoltiamo anche un'altra canzone tua, giustamente.
1: Okay.
0: Nel frattempo, prima stanza a destra, Angelica Bove. Piace Angelica Bove?
1: Angelica Bove, sì, l'ho già sentita, è molto brava, mi piace parecchio.
0: Ok, questa è Piccola Magia.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: DNA.
1: Col mio DNA, il tuo DNA.
2: Il mio DNA.
1: Ciao Zappa, sono Lorenzo. Allora Gabri Ponte, che saluto anche Lorenzo. No, ti stavo raccontando che con Gabri abbiamo lavorato in discoteca un paio di anni.
2: Me l'hai detto.
1: Quando eravamo dei pischelli, no?
2: Dei pischelli.
1: Esatto. Poi a un certo punto, lui già in realtà produceva musica dance, da blitz e altre cose.
2: Ok.
1: E roba comunque da classifica, riempipista a suo tempo. Poi ha fatto gli Eiffel, io sono andato poi in radio, poi ci siamo rincontrati. E un giorno, ti dico questa cosa, perché per farti capire, ci incontriamo a Milano, veniva fatto il PIM, il Premio Italiano della Musica.
2: Ok, sì.
1: Ok, ci guardiamo e lui mi fa, guarda che nella vita le cose, ha detto, come cambiano. Cioè, ieri eravamo in discoteca a fare i cretini tutti e due. Fa, tu adesso lavori in radio, ok? Io ieri ero a Londra, agli MTV Music Award, sono stato premiato da Madonna. Ha detto, ma secondo te, un anno fa che eravamo lì, ma pensavamo una roba del genere?
2: Assolutamente no.
1: Ecco, mamma. Questo per dirti, no? Succedono delle cose magiche in questo ambiente. Qual è la prima cosa magica che ti è successa da quando hai iniziato a far musica?
2: La prima cosa magica che mi è successa da quando ho iniziato a far musica è...
1: O magica o che ti ha fatto stare veramente
2: allora,
1: bene.
2: Allora, una cosa molto bella che mi è successa, ho scritto una canzone un po' di tempo fa per i miei nonni che non ci sono più. Okay. E l'avevo fatto ascoltare a un mio amico,
1: sì,
2: che gli era appena mancato il papà. E la sua reazione mi ha lasciato completamente sconvolto, perché mi ha guardato e mi fa... mi sono ritrovato nei tuoi testi, ed è una cosa comunque forte, un sentimento molto forte. E è una cosa che mi ha fatto piacere da un certo punto di vista, e poi mi sono sentito in colpa.
1: No, perché?
2: Perché comunque quando vai a parlare di determinati argomenti,
1: Però vuol dire che arrivi.
2: Sì.
1: Cioè l'obiettivo
2: è quello.
1: Era giù, cioè la canzone serviva
2: a quello. La canzone serviva
1: a
2: quello. E quindi è una cosa che mi ha fatto piacere. Ho detto, cavolo, effettivamente. È quello che voglio fare, cioè io voglio che le persone si immedesimano nelle mie canzoni. Ed è una cosa molto bella, secondo me.
1: È giusto, sì. Come mezzo di comunicazione.
2: Come mezzo di comunicazione.
1: Musica. Senti, allora, prima abbiamo ascoltato Fiori ad ottobre.
2: Sì.
1: Tra poco ascoltiamo Paranoie,
2: sì,
1: che è la canzone che arriva prima in realtà di Fiori ad ottobre,
2: esatto,
1: che uscirà poi tra qualche giorno nel mese di ottobre. Mi stavi raccontando durante la pubblicità che in qualche modo le due canzoni sono legate.
2: Sono legate in un modo non bellissimo, ma lo possiamo raccontare. Paranoie l'ho scritta circa 2 anni fa. Scritta circa 2 anni fa in un momento della mia vita che non era proprio il top del top. Era un momento dove avevo molte paranoie, come dal titolo, giustamente.
1: Esatto.
2: Dove parla del fatto che io avevo paura che la mia relazione prendeva una piega sbagliata. O una piega...
1: La tua relazione amorosa?
2: La mia relazione amorosa.
1: Ok.
2: E diciamo che avevo scritto questa canzone perché mi sentivo questo peso. Mi sentivo proprio... Sto peso di, non lo so, star vivendo qualcosa, ma allo stesso tempo aver paura che quel qualcosa possa finire.
1: Quindi non viverla pieno.
2: Non viverla pieno.
1: Tu l'hai fatta sentire anche?
2: Sì, sì, sì. Ed è uscita quando stavamo ancora insieme, tra virgolette.
1: Okay.
2: E poi Fiori ad ottobre è la canzone che ho scritto una volta che è finita questa storia. E quindi c'è un collegamento, perché effettivamente quello che dicevo in Paranoie...
1: Quindi ha fatto paura l'ascolto di questa cosa?
2: Ha fatto molto paura. Paranoie fa paura ancora tuttora quando l'ascolto, perché non ci credo che 2 anni fa avrei detto delle cose che poi... sono diventata realtà.
1: Allora io adesso la faccio ascoltare qui su Rai Radio Tutta Italiana. Nel frattempo ti do un'altra cuffia e ti ascolti un pezzo dei Pooh.
2: Va bene.
1: Così non mi prendi paura, insomma. No. Allora, questa è Paranoie, Zappa qui a Primo Palco.

0: fino all'ultima nota ci stava tutto, insomma.
1: Assolutamente.
0: Sapa, questa è Paranoia. Ti stavo dicendo durante il pezzo, mi piace molto questa metrica in questa canzone, la costruzione di questa canzone.
1: Grazie mille.
0: Ma soprattutto mi piace il fatto che è un pezzo essenziale, cioè musicalmente c'è poco,
1: c'è pochissimo,
0: c'è la storia, c'è la tua voce, c'è questa metrica
1: assolutamente
0: che trascina comunque.
1: Esatto, io lo dico sempre, Paranoia è nuda e cruda.
0: Cioè, Paranoia è nuda e cruda.
1: È nuda e cruda.
0: Senti, Paranoie, abbiamo capito perché. Ti fai ad esempio delle paranoie quando leggi commenti, quando sei sui social, magari uno che commenta negativamente qualcosa che ti riguarda?
1: Sì, sì, è ovvio che mi vengono delle paranoie, delle ansie, però ho iniziato a valutare questa cosa in modo positivo, perché alla fine, quando ci sono delle cose negative nella nostra vita, bisogna sempre trarre della positività,
0: cioè il bicchiere è mezzo pieno.
1: Esatto, il bicchiere va sempre visto mezzo pieno. Okay. E quindi quando leggo una critica, o comunque magari mi fanno una critica, non la prendo come, oddio, adesso smetto, non lo faccio più. No, ok, ho capito che magari non gli piace per questo motivo. Perché non migliorare su quel punto di vista? Cioè su quella cosa che agli altri non
0: ci
1: piace.
0: Poi è logico che man mano che si allarga e cresce la notorietà, ci saranno anche sempre di più
1: sempre
0: hater.
1: Di più.
0: Uno molto molto famoso recentemente mi ha detto una cosa, okay. Fregatene. Cioè,
1: certo.
0: Non leggerli neanche i commenti.
1: Assolutamente.
0: Vai avanti, anche perché non tutti possiamo piacere a tutti.
1: Esatto, no, quella è una cosa importante.
0: Cioè anche i più grandi artisti, i più grandi, non è detto che piacciano a tutti.
1: Assolutamente.
0: Cioè, trovi sempre il pirla che scrive, capito?
1: Certo.
0: Proprio così scrive. sono così, perché poi ci sono quelli che non sanno cosa fare durante il giorno e quindi ti scrivono una cagata.
1: Certo, ma bisogna lasciarli fare, insomma.
0: Senti, ascoltiamo Sara.
1: Okay.
0: Questa è Taki.
1: Tacchio.
0: Piace?
1: Sì.
0: Andiamo.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, canzone di questa estate 2026. Loro ad esempio sono secondo me bravi nello scrivere i testi,
1: sì.
0: Io li paragono un po' agli 883 2.0, no? Cioè
1: sì.
0: Quello che Pezzali eccetera faceva, fa ancora, ma faceva molto bene negli sì. anni 90, è questa roba qua, e infatti hanno un pubblico che è molto simile,
1: sì.
0: ma soprattutto anche loro, come Pezzali, hanno un pubblico che va dal bambino di 8 anni alla signora di 70.
1: È vero.
0: Questa è anche questa è la magia della musica.
1: Assolutamente
0: poi.
1: Sì.
0: Senti, tornando alle tue canzoni, allora, c'è un punto di partenza quando scrivi, c'è una linea che adotti, cioè ti sei detto ok, io come artista voglio trattare determinati temi,
1: okay.
0: oppure sono assolutamente libero, quello che mi passa per la testa butto giù.
1: Allora, diciamo che io quello che ho sempre fatto è scrivere i testi in base a quello che sto vivendo in quel momento.
0: Okay.
1: Quindi, che può essere qualcosa di positivo, che può essere qualcosa di negativo, io mi ritrovo molto bene a scrivere quello che sto vivendo. Un esempio banalissimo, appunto, quando è finita la mia relazione ho fatto una canzone che parlava del fatto che può capitare, perché mm-hmm. è una cosa umana che capita, ma bisogna sempre guardare avanti, quindi più avanti andrà meglio, più avanti incontrerai qualcuno di migliore, più avanti... E quindi
0: sì,
1: faccio...
0: Il problema però che intanto vivi quel momento lì. Cioè, anch'io, no? Come
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: noi,
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: eravamo giovani single e belli,
1: certo.
0: avevamo le nostre storie, eccetera. E poi quando finiva una storia che tu in realtà non volevi che finisse, però finiva dall'altra parte... Sì, ti dicevi, ok, non c'è problema, andiamo avanti, però intanto soffri. Perché...
1: Soffri, è vero.
0: E lì tu scrivi.
1: Lì io scrivo tantissimo, davvero tanto.
0: Vabbè, sì. però anche quando sei felice scrivi. Ragazzi, diciamo... non mollatemelo tutti i giorni, perché sennò qua cioè, dobbiamo uscire con 54 no. EP.
1: Appunto, non è che non sarebbe una brutta idea.
0: Può no, succedere no, questa
1: cosa. Può succedere.
0: No, vabbè. No, perché Sapa giustamente dice, ok, quando soffro magari mi vengono quelle cose,
1: esatto.
0: Mi ricordi un po' Mr. Rain, che lui scrive quando piove, sai che l'ha detto, no?
1: Sì, ha
0: detto perché Mr. Rain, perché quando piove, infatti l'altro giorno forse, non so se c'era qualcuno qua in studio, ho detto... quest'estate ho sofferto per Mr. Rain perché non... sono 4 mesi che
1: è
0: non
1: vero,
0: piove
1: è vero,
0: e
1: è
0: lì
1: vero.
0: È una battuta, però ognuno ha il suo mood,
1: sì.
0: Di quello che c'è in giro oggi c'è una canzone che avresti voluto scrivere tu?
1: Oddio,
0: mi siedo,
1: mi piacerebbe, allora, una canzone molto bella che mi piace e ti dirò di 22 Simba, sì, mi sarebbe piaciuto scriverla,
0: okay.
1: Io, cavolo, è una bellissima canzone, un bellissimo testo, sì, mi sarebbe piaciuto. Poi ci sono anche tantissimi altri artisti che seguo che penso che a livello di scrittura siano molto bravi, come per esempio Shiva è sottovalutato, cioè sottovalutato, sovravvalutato, dipende da chi lo ascolta, insomma. Però comunque è l'unico che scrive tante canzoni lui.
0: Il tuo pubblico è un po' quello?
1: Penso di sì, sì. Ascoltano un po' quel genere lì.
0: Ascoltano... Quindi come target.
1: Come target, sì.
0: Che
1: sì,
0: forse
1: sì.
0: è più un pubblico femminile, o sbaglio?
1: Più femminile. Quello che faccio io forse è un po' più femminile rispetto al maschile.
0: Non fatemelo soffrire però.
1: Mi raccomando. Che cavolo. Non possiamo continuare così, eh.
0: Non possiamo continuare così. Senti, ci sono... progetti live...
1: Ci stiamo lavorando.
0: Però prima bisogna avere i pezzi, tu dici, no?
1: No, allora, i pezzi ci stiamo lavorando. Abbiamo
0: okay.
1: tanti pezzi di cui non posso parlare, che comunque usciranno nei prossimi mesi, e stiamo lavorando anche per fare dei live.
0: Che poi secondo me bisogna arrivare al live con una certa sicurezza, una certa preparazione.
1: Assolutamente sì.
0: Ma soprattutto con le canzoni.
1: È vero.
0: Perché io noto sempre di più ultimamente che ci sono grandi concerti con artisti che hanno 3 canzoni.
1: Sì.
0: Conosciute.
1: Sì.
0: E poi diventa un problema. Perché
1: sì.
0: allora, ok, fai i bis, diventano 6. Poi devi riempire tutto il resto. Gli vuoi mettere dentro anche una cover? Perché è un omaggio a. Ok, sono 7. Però
1: manca.
0: Però
1: è vero,
0: manca, è difficile.
1: È vero,
0: cioè,
1: è vero, assolutamente.
0: Anche
1: è vero.
0: Perché minimo un live. un'ora e mezza la devi certo. fare.
1: E devi cantare per un'ora e mezza. E devi intrattenere anche il pubblico, che non è una cosa semplice.
0: Tu sei più direzionato su un futuro con una band o DJ set o entrambe le cose?
1: Mi piacerebbe entrambe le cose. La band è una cosa che sogniamo da tantissimo.
0: Quindi band più DJ?
1: Band più DJ. Però ci piacerebbe lavorare sempre di più con delle band, che mm-hmm. adesso stiamo cercando di crearla, appunto, ti ho raccontato prima dello studio, e stiamo cercando di creare una band per rendere questo progetto reale, speriamo.
0: Perché... Quindi basso, chitarra, tastiere, sì. percussioni,
1: sì.
0: batteria elettronica immagino,
1: batteria elettronica.
0: Sequenze...
1: Sì.
0: Beh, è figo però.
1: È figo, sarebbe bellissimo mischiare, diciamo, due generi e creare qualcosa di nostro soprattutto, perché poi qual è la cosa più importante?
0: Secondo me è bello, assolutamente, cioè creare l'incontro tra due mondi diversi.
1: Esatto.
0: È un po' come quei concerti dove il rock incontra la sinfonica.
1: Esatto, è una cosa che a me personalmente piace tantissimo, infatti stiamo lavorando tantissimo per cercare di fondere più stili possibili. Per esempio il nostro produttore fa magari dei generi diversi che quando rifacciamo i beat cerchiamo di unire questi due mondi, avviene qualcosa di particolare che può piacere o non piacere.
0: Senti, in studio sei un perfezionista?
1: Sì, abbastanza. Ultimamente stiamo cercando di...
0: Io ti vedo proprio.
1: Ultimamente stiamo cercando di essere abbastanza precisi su qualsiasi cosa. Infatti penso che in studio mi vogliono ammazzare negli ultimi giorni.
0: Ti produrresti tu?
1: Cos'è?
0: Cioè, se tu fossi un... non sei, come dire, l'artista, sei okay. un produttore, ti incontri, caratterialmente, per come sei tu, eccetera, ti produrresti?
1: Sì. Sì, però in quel momento dovrei vivere quello che sta vivendo lui. O comunque dovrei essere bravo a immedesimarsi, a immedesimarmi in quello che sta facendo l'artista. Perché non è una cosa semplice, perché io trovo che tantissime basi sono prodotte da produttori che non si immedesimano nel brano e si sente poi il distacco.
0: Cioè diventa solo business.
1: Esatto.
0: Poi. Diventa business quando invece serve... vedi la cumpa, la family,
1: la cumpa,
0: quella roba,
1: esatto,
0: lì
1: esatto.
0: è quello che serve.
1: Esatto, infatti sono contento della cumpa che stiamo creando, perché bene o male ci riusciamo a trovare uno con l'altro.
0: E certo. Senti, io sto facendo anche un po' di calcoli, come hai visto, perché noi... Tu sei arrivato nella settimana dove abbiamo anche la pubblicità, è incredibile.
1: Perfetto.
0: Siamo molto molto felici. Allora, facciamo una cosa, i calcoli li ho fatti a spanne, li ho fatti bene, non lo so... Probabilmente sì, probabilmente no. Noi ci salutiamo dopo, tanto c'è del tempo, anche perché ti devo chiedere di un contest che hai fatto.
1: Sì. Eh sì.
0: È vero?
1: È vero, è vero.
0: Quella roba lì, ma secondo me quella cosa lì ti rimarrà nella memoria.
1: Il primo rimane sempre.
0: È vero?
1: È vero.
0: Cioè un domani dirai, quando ti chiederanno, ma la prima cosa che hai fatto, ho fatto un contest e è successo così così.
1: Assolutamente.
0: Va bene, allora... ci provo con i tempi.
1: Va bene.
0: Questa è di Fabrizio Moro. Sono anni che ti aspetto.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: può essere l'unica condizione.
1: Masby, Muay Thai, questa è la canzone su tutta italiana, 17.33. C'è Sapa che volevo salutare, tra l'altro.
2: Sì.
1: Allora, lo sai che la domanda era quella lì.
2: Yeah.
1: Quindi all'inizio uno dice, sì, ti ricordi quando 15 anni fa, questo è Sapa tra 15 anni, farai un'intervista, direi, ti chiederanno, 15 anni fa hai fatto il tuo primo contest, hai partecipato.
2: Mamma mia, sì.
1: Dov'era?
2: Era a Torino in un locale che facevano questo contest appunto degli emergenti, dei ragazzi emergenti che portavano i loro brani, il brano che piaceva di più alla giuria.
1: Com'è andata?
2: È andata che ci siamo ritrovati in un contesto che non ci apparteneva per niente.
1: Cioè tipo cover di Laura Pausini,
2: no,
1: e cose così.
2: No, no, tipo roba molto più street.
1: Ah, ok.
2: Quindi ragazzi che parlavano di argomenti totalmente diversi. Noi abbiamo portato una canzone che era un inno alla musica molto poppara. E diciamo che
1: mi hanno guardato così.
2: Ci hanno guardato. No, gli è piaciuta parecchio. Okay. L'unica cosa che eravamo fuori proprio.
1: No, beh, certo.
2: Però non lo sapevamo.
1: Però è un'esperienza.
2: No, è un'esperienza, è stato molto bello.
1: Senti, sempre tra 15 anni, rivedendo o riascoltando questo nostro incontro qui oggi, cosa diresti a Samu?
2: Non lo so, gli direi continua. Vai avanti.
1: Mosso bene.
2: Ti sei mosso bene.
1: Ok.
2: Piano piano, tutto al suo tempo.
1: Bravo, non c'è fretta.
2: Non c'è fretta.
1: Guarda, io credo che il male peggiore di questo mestiere è la fretta.
2: È vero.
1: Cioè, se tu hai fretta, a parte che io lo dico, ma poi sono il primo che ha fretta. Perché purtroppo tutti noi viviamo con una velocità estrema e poi ci guardiamo intorno, vediamo anche quello che fanno gli altri. E quindi tu vorresti fare la stessa cosa o anche di più, insomma.
2: Certo.
1: E il rischio, che è sempre lo stesso, è quello che non ti godi il momento.
2: È vero. È una cosa hai detto una cosa,
1: cioè,
2: di cui
1: esci con una canzone nuova, scendi da un palco, finisci un programma radio, un programma televisivo, dici ok, adesso il prossimo, e non, cioè non è il momento che dici oh aspetta, ho finito adesso sta cosa, che figata. No, perché pensiamo, no, subito.
2: È vero, è verissimo.
1: È vero?
2: A me capita tantissimo quando vado in vacanza, dico oh che bella la vacanza, così è finita, poi dico cavolo, non mi sono goduto neanche la vacanza effettivamente, neanche, cioè, il fatto
1: perché
2: che
1: tu stai lì con le note musicali note del
2: a fare le canzoni sempre, certo. sempre.
1: Ma le ascolti solo tu poi?
2: Sì, no, perché meglio che l'ascolto solo io. No, a volte le faccio sentire anche al produttore se dobbiamo fare qualcosa, però...
1: Sì, va bene. Sì. La S perché con il dollaro?
2: La S con il dollaro perché potevamo usare solo quella. Nel senso che c'erano già altri artisti con la scritta con la S normale, quindi abbiamo dovuto mettere quello per differenziarci.
1: Ok.
2: E poi... mi piace come cosa, sta molto bene, mi piace parecchio.
1: Bene. Allora, grazie Samuele, in arte Sapa, di essere stato qui con me oggi.
2: Grazie a te.
1: Ti auguro tutto il meglio, poi magari abbiamo anche l'occasione per incontrarci.
2: Speriamo.
1: Mi fa molto piacere, ma ti auguro veramente una grandissima carriera.
2: Grazie mille, grazie mille.
1: E salutami il Piemonte.
2: Il Piemonte.
1: Arriva Irama, questa è Cabana. Ciao.
2: Ciao.

Non ti dimentico, la musica dei Modà qui a Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Primo Palco. Ringrazio ancora Sapa che è stato nostro ospite nella puntata di oggi, questo giovane 21enne dal Piemonte che ci ha arricchito con, spero almeno, insomma, con la sua musica. Sicuramente ha dato un suo contributo facendoci ascoltare le sue due canzoni e raccontandoci un po' di lui. Ogni giorno qui a Primo Palco c'è un ospite nuovo, un giovane talento, lo ricordo sempre, ma lo voglio dire soprattutto se avete acceso la radio magari per la prima volta oggi ascoltando questo programma. Primo Palco è una produzione nuova che è partita la settimana scorsa. Grazie alla struttura digital della RAI è un programma che vuole essere un modo per poter proporre giovani talenti della musica italiana. Non è un contest, non è una gara, non è un concorso, non c'è niente in palio, ma semplicemente la voglia di potersi far conoscere, quindi venire qui in studio in via Asiago 10 in Roma nel nostro metastudio, stare un'oretta insieme a chiacchierare, far ascoltare un paio di proprie canzoni e questi sono insomma gli ingredienti. Come fare per essere protagonisti qui a Primo Palco? Semplicissimo, basta una mail, primopalco@rai.it. Inviatemi due file audio masterizzati delle vostre canzoni inedite, una breve bio e poi insomma i vostri dati che poi serviranno eventualmente per il pass d'ingresso qui nella sede RAI. Io sono Giulian Borghesan, sono molto orgoglioso di questo programma, ve lo devo dire, ma soprattutto sono orgoglioso perché insomma c'è il passaparola, la cosa sta piacendo, tanti talenti so che sono all'ascolto e tanti di voi probabilmente poi verranno qui, quindi avremo modo di conoscerci. Ascoltando i Modà, vedi, a proposito di storie di vita, di storie di musicisti, storie di giovani che si affacciano alla musica, loro ne sono un grandissimo esempio che io porto sempre con me con grande affetto. Perché? Perché i ragazzi, Francesco e i ragazzi, li ho conosciuti anni fa, quando muovevano i loro primi passi, una loro prima produzione, etichetta indipendente, le canzoni trovavano grandissima difficoltà nell'essere accettate, soprattutto nel sistema radio televisivo, quindi non si credeva molto in questo progetto. Dopodiché è successa la magia e le stesse canzoni che trovavano difficoltà sono diventate le canzoni simbolo di questa band, sono diventate quelle canzoni che tra i tanti appuntamenti quella volta lì allo stadio San Siro di Milano, sold out, credo 60-70 mila persone cantavano tutti all'unisono. Quindi come vedete non bisogna mai disperare, mai mollare, cioè credere sempre in quello che si fa. Qual è il segreto? Il segreto probabilmente è questo: credere prima in se stessi se volete che gli altri possano credere in voi. Sembra una frase fatta, ma in realtà è una regola, immagino, d'oro. Non bisogna mai mollare. Troverete tanti muri, tante porte chiuse, tante persone che all'inizio non ci crederanno. Ci sono degli esempi nella storia che sono emblematici. Uno tra tutti, forse ne parlavamo anche la settimana scorsa, è quella dei Beatles. I Beatles, quando furono proposti a un'importante casa discografica proprio agli inizi, chi ascoltò i pezzi disse: sì, vabbè, ma questi non vanno da nessuna parte, anzi ragazzi cambiate mestiere, perché tra l'altro i gruppi pop, i quartetti pop così non funzioneranno mai. Signori, The Beatles. Quindi come vedete è sempre soggettivo, bisogna avere certo anche la fortuna di incontrare sulla strada chi crede in quello che state facendo. Bene, finito questo non lo so, ho fatto una spiega enorme. Dai, ci ascoltiamo un altro pezzo, Tormento, Joshua.

La canzone di Giorgia Corpi Celesti qui a Tutta Italiana, 17:53, quasi 54 minuti. Adesso voglio farvi ascoltare la nuova canzone di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. Tra l'altro Cesare Cremonini ha appena festeggiato un record, il concerto che è andato a sold out in 4 minuti, cioè escono i biglietti, 4 minuti, finiti tutti i biglietti, concerto che si terrà il 24 di novembre ad Ancona al Pala Prometeo, quindi palazzetto dello sport, sold out, 4 minuti, e già in tanti insomma stanno chiedendo una seconda data. Questa è Paparazzi, Cesare Cremonini.

Il suono ruvido di Paparazzi, la nuova canzone di Cesare Cremonini. Io vi lascio con Paprika di Gali. Grazie a tutti da Julian Borghesan. Ci sentiamo domani alle 16:30 puntuali con una nuova puntata di Primo Palco e un nuovo talento da presentarvi. Ciao.

0: Buonasera, siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Rai Radio Tutta Italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Avremo un tempo prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia. Una nuvolosità alta e sottile transiterà nel corso della giornata sulle regioni centro-settentrionali, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Insiste ancora l'instabilità nelle ore pomeridiane tra Sicilia e Calabria, soprattutto nelle zone interne. Rovesci e temporali tenderanno comunque a dissolversi nel corso della serata con ampi rasserenamenti. Vento da nord su gran parte dei nostri mari, in generale aumento, moderato su medio-basso Adriatico e Ionio, dove il mare risulterà mosso. Temperature massime stazionarie al nord, in leggero aumento al centro-sud. Previsti 30-32 gradi in molte località italiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana. Yeah!

0: l'ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto. Giulia e Brescia, appunto, con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non rompere le prime cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Quinta posizione invece, eccoci qua, in salita, ecco, inaspettatamente in salita, un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepe Ghegno con Casini.

0: altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella top 10, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che Pinguini, in un modo o nell'altro, comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre.
1: Cosa

seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e dalla nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: meglio di no.
1: Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

0: tanto esagerato per sentirmi più vero. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo.
1: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla, la squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco. Era una specie di selezione emiliano-romagnola voluta dal patron Romano Cenni e guidata da Luciano Pezzi e Beppe Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente, testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene, come testimonia Marco Pastonesi, un giornalista che lo ha seguito come campione, ma è sempre stato dalla parte dei gregari e ha scritto un libro su Pantani visto proprio dai compagni di squadra e dagli amici, dai gregari e anche da qualche avversario. Titolo: Pantani era un dio.
2: Pantani è rispettato dagli avversari, anche da Lance Armstrong, con cui ha un pessimo rapporto, ed è amato dai suoi gregari. È una sorta di venerazione quella dei gregari, come lo era per Fausto Coppi, che ai suoi gregari faceva da testimone di nozze, che ai suoi gregari regalava i televisori quando nei paesi i televisori non esistevano, e così tutto il paese andava a casa del gregario a vedere la TV. Mi tornano in mente le parole di Ermanno Brignoli, un gregario bergamasco, un mulo da pianura, forte, solido, orobico. Brignoli è accanto a Pantani, soprattutto dopo la sospensione del 1999. Cerca di stare con lui, anche da lui, a casa sua. Pantani a casa, Brignoli in una pensione lì vicino. Ogni giorno Brignoli passa a prendere Pantani in bicicletta, sotto casa, lo aspetta, lo invita. Sa che la bicicletta per Pantani è espiazione, redenzione, riabilitazione, è una medicina pulita, sana, fisica, è disciplina, ordine, conforto. Brignoli, ci incontrammo fuori dalla stazione ferroviaria di Bergamo, ci parlammo seduti su una panchina, lui aveva il cuore in mano, mi disse che Pantani si regolava con l'orologio dei campanili delle chiese, che Pantani, quando si allenavano insieme, lo aspettava in cima alle salite e poi lo prendeva in giro. Che Pantani, quando lo prendeva in giro, parlava in dialetto. Che Pantani sapeva ridere e scherzare, ma sapeva anche essere devoto al silenzio. Che Pantani voleva più bene ai semplici che ai ricchi, più alle mani grosse che ai giacca e cravatta. Brignoli mi raccontò un episodio, lui e Pantani, e Pantani che gli spiegò che cosa significasse a quel punto della vita essere Pantani. «Vedi», gli disse Pantani, «se tu ti metti un orologio da 10.000 euro al polso, la gente pensa che sia una patacca, un falso. Invece io, se mi metto al polso una patacca, la gente pensa che sia un orologio da 10.000 euro».
1: Il 1998 è l'anno straordinario di Pantani, 18 vittorie, l'anno in cui fa la doppietta Giro e Tour. Ecco come lo ricorda proprio al Tour de France del 98 Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo.
3: Un aneddoto del Tour 98, sarebbe troppo facile parlare della vittoria, dove ha preso la maglia gialla, dove ha dominato e così. Invece io parlo della tappa del giorno dopo, dove Ulrich ha attaccato tutto il giorno sulla Madeleine e veramente l'abbiamo tenuto proprio per i capelli. Perché io a Marco continuavo a dire non mollarlo, mi raccomando non perdiamo 10 metri perché altrimenti questo qua non lo prendiamo più. È riuscito a stare con lui, in fondo alla discesa arriva Marco l'ammiraglia e mi dice ma secondo me lui è andato un po' in crisi perché non va più forte come prima. Io ho detto mi raccomando Marco vai tranquillo, fai la volata, cerchiamo di non farlo arrabbiare più di tanto perché noi abbiamo da vincere il Tour. E così è stato, 2 o 3 volte è venuto la macchina ma si vedeva proprio la felicità di non essere stato staccato da un campione come Ulrich che aveva vinto l'anno prima il Tour e di avere veramente forse in tasca la vittoria finale. La gioia, le vittorie, il fatto di essere stato direttore sportivo di riferimento di Marco mi porta a toccare spesso e volentieri il cielo con un dito perché se mi riconoscono per la strada mi riconosco perché sono stato il direttore sportivo di Marco Pantani. Molte volte mi piaceva anche ascoltarlo perché lui era preparato un po' su tutto. Diciamo che fondamentalmente io ho una ricchezza, è quella di essere stato veramente il direttore sportivo di Marco.
4: Al Giro, 2 mesi prima, Pantani ha già trionfato. Ha vinto la 14ª tappa con arrivo a Piancavallo in Friuli Venezia Giulia e poi nella 17ª la Asiago Selva di Val Gardena, 215 chilometri, è andato in fuga con Giuseppe Guerini, staccando tutti i big di classifica. Ha conquistato la maglia rosa strappandola allo svizzero Alex Zülle. Questo è l'annuncio di Adriano De Zan durante la telecronaca con il commento di Davide Cassani.
5: Pantani e maglia rosa.
6: Penso proprio di sì, non ha mai conquistato la maglia rosa Pantani che il primo Giro d'Italia lo ha fatto nel 93 e si ritirò, era nella carriera con Chiappucci. Nel 94 vinse 2 tappe, arrivò secondo in classifica generale dietro a Berdini e davanti a Vindurain. Nel 95 non ha partecipato, nel 96 non ha partecipato e l'anno scorso cadde nell'8ª tappa a Cava dei Tirreni, 4:37, difatti vedete il distacco di Zülle che è andato nuovamente in crisi.
4: Al traguardo Pantani arriva secondo, dietro Guerini, non fa lo sprint, si prende il primo posto in classifica generale davanti a Tonkov e allo stesso Guerini. Vincerà ancora una tappa e conserverà la maglia rosa fino alla fine. C'è un aneddoto curioso che racconta Roberto Conti in squadra con Pantani dal 97 al 99 e poi nell'ultimo anno, il 2003. Amico di sempre, oltre che gregario, che una volta ha paragonato Marco a Picasso, dicendo che Pantani pennellava con i pedali.
7: Ma il Giro d'Italia del 98 è, diciamo che siamo partiti consapevoli, lui era consapevole che voleva vincere il Giro d'Italia, però la sua lacuna grande per una corsa a tappe era la cronometro, per cui doveva conquistare tempo nelle altre tappe. Diciamo così che siamo partiti subito molto forte quel giro, lui era già in ottime condizioni e le prime tappe erano tappe, diciamo, non solo da arrivi da velocisti, ma c'erano tappe intermedie e Marco era sempre là tutti questi giorni a sbattagliare con Michele Bartoli. E allora io una sera gli faccio: Marco, il giro dura 3 settimane, noi dobbiamo puntare alle ultime settimane per vincere il giro, non spendere delle energie adesso. E difatti dopo ci fu il primo arrivo in salita, che lui voleva a tutti i costi mettere la maglia rosa, attaccò subito sul lago d'Aceno, mi sembra si chiamava, e purtroppo andò in crisi e Zülle lo prese, lo staccò e mise la maglia rosa a Zülle. E mi ricordo che la sera a tavola c'era un mortorio proprio, allora a un certo punto tutti, il personale, tutti, e gli faccio: oh, siamo un funerale o siamo al Giro d'Italia qui? E di lì iniziò una risata e dopo ci siamo messi a parlare e ha detto: qua mancano ancora 15 giorni, qui il giro si vince l'ultima settimana. E dopo di lì, diciamo, è tornato un po' il morale.
4: E poi arriva il Tour. Un Tour, quello del 1998, che Mario Traversoni, anche lui nella Mercatone 1, a fianco a Pantani, ricorda bene.
8: quello che ricordo più volentieri del tour del 98 è, diciamo, la tappa del Galibier, perché per me è stata una sofferenza incredibile. Siamo partiti alla mattina con una temperatura molto alta e man mano che ci si avvicinava verso le salite la temperatura stava cambiando. Già sul Telegraph era scesa di tantissimi gradi, tanto è vero che poi sul Galibier c'era addirittura la neve. Io mi ricordo che ho tirato tutta la parte in pianura, un po' del Telegraph, poi quando siamo arrivati, cioè io in salita da velocista normalmente mi sono staccato, e arrivare in cima al Galibier è stata una sofferenza incredibile. E di solito in cima a una salita hai i massaggiatori che poi ti danno i vestiti invernali per scendere, tenendo conto che poi c'era stata un'escursione termica molto importante. Io arrivo in cima alla salita e il massaggiatore, al posto di passarmi la borsa del freddo per scendere, mi dice: Pantani primo, abbiamo la maglia gialla. Sì, ma io sto morendo di freddo, passami la mantellina, passami queste cose. È primo, vai, è primo, va bene, ma io stavo morendo, faccio la discesa tutta, non riuscivo più a frenare. Sta di fatto che arriviamo all'arrivo stremati dal freddo e mi hanno tirato giù dalla bicicletta, mi hanno proprio letteralmente tirato giù dalla bicicletta perché non riuscivo più a aprire le mani. Pantani mette la maglia, però io dal canto mio ero, diciamo, molto arrabbiato, perché comunque avevo preso una congelata incredibile, tanto è vero che torniamo in hotel e io gli dico: domani non parto. Marco venne nella mia camera e mi disse solo due parole: vecchio, tieni duro che vinciamo il tour.
1: E lo vinceranno. Pantani conquista due tappe, l'undicesima sui Pirenei e poi la quindicesima con arrivo alle Deux Alpes. E questa è un'altra impresa da leggenda. C'è da scalare il Galibier, un monumento per tutto il ciclismo. Pioggia, gelo, nebbia, un clima da tregenda. E ci sono ancora più di 40 km al traguardo. Discesa e ancora salita. E qui Marco Pantani trionfa. E l'Équipe, il giornale sportivo francese, quello che organizza il tour, titola: è un gigante. Sentite la gioia, la passione, il tifo persino un po' incredulo che emerge dalla telecronaca di Adriano De Zan e Davide Cassani.
9: Può essere questo il momento decisivo?
6: Io penso di sì. Pantani in mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai da solo, potrebbe partire Pantani. Se sta bene parte adesso. Eccolo, difatti parte.
9: Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di
6: e
9: Pantani.
6: E non risponde Ulrich.
9: Non risponde Ulrich, riparte Pantani. Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione?
6: Dovrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Premio della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani, sul plateau de Belle non andava così.
9: E attenzione nella scia di Escartin. Giustamente Cristiano Gatti aveva detto: se Pantani vuol attaccare a fondo Ulrich, se vuol dimostrare oggi che può vincere il Tour, deve attaccare da lontano. Se invece mira, ed è già una grossa soddisfazione al successo parziale, può aspettare l'ultima salita. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France.
6: Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto.
9: Ed ecco che Pantani è ormai nella scia di Rinero. Pantani ha raggiunto il francese, continua il forzighi, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile, veramente. Erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa.
6: Non è mai andato così alla Giro di Francia. Sui Pirenei non aveva questo passo, a Plateau de Bay l'ha vinto, ha staccato Ulrich, ma non ha convinto, comunque ha trovato qualche momento di esitazione. Qui invece sta andando su deciso, sta andando molto ma molto forte. Adesso Rinero si è portato nella scia. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna, ormai ha più di 2 minuti di vantaggio sulla maglia gialla.
1: Va forte Pantani, molto forte, insiste, è in lotta contro tutti e non solo contro Ulrich per la maglia, è in lotta contro il fato che spesso lo ha disarcionato e anche con se stesso è in lotta. Il telecronista della televisione francese, quando lo vede spuntare sul Galibier, quasi urla: Pantani, miracolo du cyclisme, Pantani, miracolo del ciclismo. In cima al colle gli passano una mantellina contro la pioggia e lui si butta giù in discesa. A un certo punto lo si vede a bordo strada, piede a terra. La paura è che sia caduto. No, ha preferito fermarsi, e con la lucidità, perché ha aspettato l'ammiraglia per farsi aiutare a infilare la mantellina. E poi è ripartito subito. E supera in un amen chi lo sta precedendo. Per un attimo a Dezzane, Cassani e anche a tutta Italia si è gelato il sangue, avendo presente la sfortuna solita di Pantani. Comincia l'ultima salita in vantaggio. Si inizia a intravedere la possibilità che il Tour de France torni a parlare italiano dopo 33 anni dall'ultima vittoria di Felice Gimondi nel 1965.
10: 9 chilometri all'arrivo, comincia la salita delle Desalpes, difatti è Descartin che si è portato al comando, Pantani, Rinero e Massi.
9: Massi in ultima posizione ed è Descartin che lancia l'attacco. Testa della corsa a primo piano di Marco Pantani.
10: In questo ciclismo di super specializzati ormai prima c'erano i corridori da corsa tappe, poi per una sola corsa tappe Pantani ha avuto il coraggio di presentarsi a questo Tour de France dopo aver vinto il Giro d'Italia. Da molti anni non succedeva questo e sta rischiando grosso di poterlo vincere il Tour de France. Sarebbe un risultato straordinario.
9: Quattro primi continua ad aumentare il vantaggio di Marco Pantani.
10: Non riuscivamo a capire se Pantani stesse bene, se stesse male, e Fontanelli in dialetto mi ha detto, ho parlato con Pantani ieri e mi ha detto: Fabiano, sta qui che as divertè, nel senso stai qui che ci divertiremo.
9: Diciamo che ha fatto divertire tutti, perché io penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe, perché per la prima volta possiamo dire Marco Pantani è veramente un fuori classe. Ed eccoci con le telecamere fisse, Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 km più o meno dalla conclusione, a 50 km dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe. Grandissimo.
10: Soprattutto grandi gambe, ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura, e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili.
9: Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo. Marco Pantani si concede il gesto del trionfo.
1: A proposito del Galibier di quella giornata, Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo, la ricorda così.
11: La durata del Galibier sicuramente è il coronamento della sua carriera, cioè l'impresa che ha fatto lì la fanno solo veramente i grandi campioni, anche se alla fine ti dirò che anche lì Marco ci ha messo del suo, perché la mattina avevamo parlato sul nostro camperino di provare ad attaccare da lontano, perché il tedesco era troppo forte, Ulrich praticamente dominava questo tour, già da subito si vedeva che era molto difficile riuscire a rientrare in classifica. E aveva detto: ma sai, oggi io posso attaccare sul Galibier. Io ho detto: il Galibier c'è ancora 50 km dopo. No, ma proviamo ad attaccare sul Galibier, vediamo un po' se magari, non so, si dice in gergo ciclico, ma vediamo magari in castagna, in discesa, piove e compagnia bella. Vabbè, ma io ero abbastanza scettico, e poi quando l'ho visto partire, no, è veramente fatto un dopo. Vabbè, ha vinto anche la tappa, però già avere il coraggio di attaccare sul Galibier, sapendo che c'è ancora tanti chilometri da andare all'arrivo, con un'altra salita all'arrivo, insomma, si poteva anche perdere tutto.
1: Quella queste sono le imprese epiche del ciclismo e sono gli scalatori a farle. Gli scalatori sono diversi dagli altri corridori, da tutti gli altri, passisti, velocisti, cronomen. Perché si amano così tanto gli scalatori? Più degli altri corridori, prova a sintetizzarlo questo un velocista, Mario Traversoni, che è stato amico e ha ammirato un signore delle grandi montagne come Pantani.
8: Gli scalatori si amano perché in salita danno proprio la dimostrazione della fatica e si riesce proprio a leggere la differenza tra un corridore e l'altro. Il problema è che il velocista viene solo giudicato per l'ultima parte di gara, quindi per l'ultimo chilometro o per l'esito della volata, non tenendo conto che anche lui percorre gli stessi chilometri dello scalatore. Ma lo scalatore è quello che proprio evoca questo sentimento di sforzo, di fatica e che riesce a dominare qualcosa di più forte di lui. La sofferenza di salire e di staccare gli altri facendo qualcosa che poi può rimanere nella storia, e i distacchi abissali, affrontare tempo comunque che può cambiare durante la tappa, e questo è quello che fa esaltare le persone, forse anche perché siamo molto legati anche al mito di Coppi.
1: Gli scalatori sono veri fakiri a due ruote. Sono dei minatori del cielo. Scalano non solo le montagne, ma anche la fatica. Scalano l'acido lattico, il dolore. Ed è questo che ha fatto Marco Pantani, che è stato il ciclismo eroico nei tempi in cui si stava affermando il ciclismo tecnologico. Niente tabelle, neanche cardiofrequenzimetro, neanche radioline per dettarti la tattica di gara. Solo muscoli, cervello e tanta romantica, disperata umanità. È stato il piccolo principe del ciclismo mondiale e sarebbe piaciuto a Saint-Exupéry, che gli avrebbe volentieri dedicato la sua favola, a lui, proprio a lui che sapeva bene trasformare le favole in realtà.
12: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

soli che se mi guardi ancora e non li muovi diventan belli anche i miei e si capisce da come ridi che fai finta e non capisci tu non vuoi guai uia. Ma ti giuro che per quella bocca

la mente di dirtelo finalmente che ti amo e che di amarti non smetterò mai.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà il settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20esima. 25esima posizione per Cabana di Rama, 24esima posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini, è 24esima tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2. 23esima posizione Summer Funk, Francesco Gabbani. 22esima posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax. Stabile in 21esima posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20esima posizione, soltanto in 20esima posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20esima posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

16ª posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in quindicesima posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in quindicesima posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica. 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

16ª posizione, insomma, è rimasto sempre nella zona dischi caldi, però cresce piano piano qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

12ª posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in 12ª posizione abbiamo Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sembra una canzone estiva, decisamente, direi.

La più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana esce dalla classifica delle top 10, Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece dal lunedì al mercoledì c'è la diretta di Disco Rai, la musica scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa, che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

0: Rotta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Nona posizione, scende anche questo in maniera evidente la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana.

0: Ottava posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto, Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arnia pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Quinta posizione invece, eccoci qua, in salita, ecco, inaspettatamente in salita, un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

volete altre featuring, volete altri incontri, beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepegegno con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella top 10, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre.

seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif, o Saif come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciato.

Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa. Se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo. Mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive show.

0: vita.
1: Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato.

E odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico, pure, di madre vedova.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. I fatti principali, ma soprattutto le canzoni suonate dalle radio nel 1976. Il 6 febbraio scoppia lo scandalo Lockheed. Il 10 marzo precipita la cabinovia nel Cermis, oltre 40 vittime. 24 marzo, colpo di stato militare in Argentina. Destituita Isabel Perón. 6 maggio, terremoto del Friuli alle 21.07, una serie di scosse del decimo grado della scala Mercalli causano quasi 1000 vittime. 10 luglio, a Seveso si sprigiona una nube tossica provocando molte vittime. 29 luglio, in Cina un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000. Il 9 settembre, sempre in Cina, muore il leader Mao Zedong. Moriva il 12 gennaio del 76 Agatha Christie, la scrittrice di romanzi gialli. Il 17 marzo si spegneva il regista italiano Luchino Visconti. Jean Gabin, l'attore francese, moriva il 15 novembre. Tra i film usciti quell'anno, Tutti gli uomini del presidente. Usciva nel 76 anche il secondo tragico Fantozzi. Rocky è nata una stella, Quinto potere, King Kong e L'immagine allo specchio. Sanremo nel 76 lo vinceva Peppino Di Capri con Non lo faccio più. Al secondo posto Wes e Dori Ghezzi, Come stai? Al terzo posto, pari merito, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe e Volo AZ-504 degli Albatros. E adesso un anno di musica, il 1976.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Ah.

I soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo,

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

Si conclude così Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.